0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La crisi migratoria di Ceuta ha prolungato lo stop al trattato di Schengen per chi arriva dalla Spagna. In un mese di controlli sono stati oltre 180.000 passeggeri identificati all'ingresso in Italia. 31 respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini e 6 gli arresti, secondo i dati del Viminale.
2: Una scelta condivisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, compresa quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la considera una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, anche se è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano, ha ribadito il ministro dell'Interno, resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR1.
1: Ancora alta la tensione nel Golfo. Colpiremo duro, è tornato a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati della scorsa notte. In serata una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz. Intanto ricominciano a salire i prezzi di petrolio e gas. Poi il presidente americano interviene sulla presenza russa del G20 finanziario in corso negli Stati Uniti. Ci piace andare d'accordo con tutti. Il corrispondente.
3: Un G20 economico dai connotati fortemente geopolitici, quello di Ashville, in Carolina del Nord, a partire dall'inasprimento delle sanzioni all'Iran, per il quale il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Anche il tema degli squilibri macroeconomici divide. Washington auspica una riduzione della capacità produttiva in eccesso di Pechino e su questo mette in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali c'è allo stesso tempo un altro potenziale squilibrio, cioè il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
4: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
3: Infine fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Protestano i delegati europei e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Ashville, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nella notte esplosioni a Kiev, dove è scattata l'allerta per possibili missili balistici dalla Russia. Intanto Zelensky ha avuto un colloquio telefonico dettagliato e costruttivo con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con i quali ha discusso anche di una possibile visita nella capitale ucraina. Abbiamo parlato di come spingere Mosca a porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, ma tutti i segnali indicano che vuole continuare a combattere. In Italia, con la cronaca, tragedia a Roma. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa alla periferia della capitale. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altro e togliersi la vita. Ucciso anche il cane. Da soli non ce la facciamo, avrebbero scritto in alcuni biglietti, riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL. Ancora 2 morti sul lavoro. Un operaio di 55 anni è rimasto schiacciato da un bancale nel Varesotto. A Piacenza un corriere è stato stroncato da un malore.
5: Aveva scelto di lavorare mentre tutti i suoi colleghi erano in sciopero. Per Pasquale Andriotta, 42 anni, padre di 3 figli, era l'ultimo giorno di contratto alla BRT di Piacenza e proprio per questo aveva deciso di consegnare pacchi anche oggi. Li stava caricando sul suo furgone quando ha avuto un malore, forse un colpo di calore. L'intervento immediato dei medici, la corsa in ambulanza verso l'ospedale, la morte appena arrivato al pronto soccorso. E ora i sindacati sono sul piede di guerra. L'astensione era dovuta ai troppi carichi di lavoro, agli orari insostenibili. Andriotta temeva che non li rinnovassero il contratto, per questo aveva rinunciato allo sciopero, spiega la Filt CGL. Una nuova tragedia sul posto di lavoro in una giornata segnata da altri gravi incidenti. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio nel Varesotto. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, una soletta. La dinamica di quanto è accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sono in corso gli accertamenti sia per chiarire le cause dell'incidente, sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. E poi, in condizioni gravissime, un operaio di 47 anni travolto rapporto da un bancale che portava un peso di 500 kg. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La sparatoria rave di Araul, in cui è stata uccisa la 22enne Maria Spinelli. La polizia ha arrestato un uomo di 43 anni di nazionalità svizzera. Si ritiene abbia agito da solo, ma le indagini vanno avanti per stabilire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. L'Unione Europea sospenderà da giovedì le importazioni di carne e altri prodotti animali dal Brasile. Bruxelles chiede garanzie sul rispetto delle norme sanitarie, in particolare sull'uso degli antibiotici negli allevamenti. Lo stop riguarda anche pollame, uova e miele. Calcio, ancora un poker della Roma, 4-0 a Lecce con doppietta di Malen, 3 punti anche per l'Atalanta che supera il Bologna 1-0 in casa. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco annientano 3-7-0 la Bulgaria e si qualificano ai quarti. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente da circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump è di nuovo in pressing sull'Iran, valuta atti attacchi nello stretto di Hormuz, ma esclude l'arma nucleare. Non serve, puntualizzano, già perso, corrono intanto petrolio e gas. E il segretario dell'esercito USA si è dimesso dopo mesi di tensione con Exit, l'inviata Rai.
3: L'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran? Escluso. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume, allo studio Ovale, ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. La presenza del ministro delle finanze russo al G20 nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Anche se con Teheran la Cina ha mostrato finora un certo immobilismo, chiosa. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Exit prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche, affonda Trump. E intanto su un altro suo progetto incassa il sì della Corte Suprema. I lavori alla nuova rivoluzionaria sala da ballo della Casa Bianca possono continuare. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: E a proposito del G20, finanziario negli Stati Uniti, Giorgetti rassicura sul debito italiano, le cose vanno meglio, ma intanto per la prima volta dal 2022 presente un ministro russo, protestano gli europei e lui rinuncia alla foto di gruppo. E poco fa un nuovo attacco ai droni russi ha preso di mira la città di Kiev, dove si sono udite esplosioni e sono stati registrati alcuni incendi, a riportarlo media locali. Ed è muro contro muro tra Roma e Madrid. Schengen infatti resta sospeso, l'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere per la crisi migratoria di Ceuta. Madrid risponde con la stessa misura. E l'Unione Europea sospenderà da giovedì le importazioni di carne e altri prodotti animali dal Brasile. Bruxelles chiede garanzie sul rispetto delle norme sanitarie, in particolare sull'uso degli antibiotici negli allevamenti. Lo stop riguarda anche pollame, uova e miele. E a mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Il centrodestra, pur se in modo non congiunto, depositerà delle modifiche anche sul tema legato al ballottaggio e non solo per l'introduzione delle preferenze. Roberto Vannacci attacca la mossa della paura, critiche anche da parte della segretaria del PD, Elly Schlein. E cala il sipario sul PNRR, con il 31 agosto infatti è scaduto il termine per completare riforme e investimenti. Gli obiettivi mancati non potranno più essere recuperati. L'Italia ha già ricevuto l'85% dei 194 miliardi complessivi. Per ottenere l'ultima rata dovrà dimostrare di aver centrato altri 159 obiettivi. I pagamenti europei si chiuderanno entro fine anno. E continua il calo demografico in Italia. Nel 2050 i residenti saranno 4 milioni in meno e l'età media supererà i 51 anni, quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Istat sulle prospettive demografiche del paese.
4: Le famiglie fanno sempre meno figli, gli anziani aumentano e cresce anche il numero delle persone sole. È il ritratto dell'Italia secondo il nuovo report Istat, un paese che va sempre più verso lo spopolamento. Nel 2080 ci saranno oltre 13 milioni di residenti in meno. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
5: È il quadro di un'Italia che ha un futuro caratterizzato da una riduzione della popolazione. L'invecchiamento è uno dei risultati più certi. L'età media della popolazione, che oggi è 36,9 anni, crescerebbe fino a 51,2 nel 2050.
4: Tra i cambiamenti più significativi, la struttura delle famiglie. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
5: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
4: Cambieranno anche le famiglie
5: più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare, che oggi è circa 2,2 componenti per famiglia, nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2. C'è senz'altro l'aumento delle persone sole e molte sono anziane.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La cronaca: è stata arrestata in Svizzera il presunto autore della sparatoria al rave party di Aarau, in cui è morta Maria Spinelli, italiana di 22 anni, e sono rimaste ferite altre 5 persone, anche 2 italiani. L'inviata Rai.
6: È un
0: un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, è stato fermato ed arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. La polizia ipotizza al momento che abbia agito da solo, serrati i controlli in questi giorni anche oltre frontiera, in tutta l'area Schengen. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti. Fino ad allora non saranno fatte altre dichiarazioni ufficiali. Si era parlato di proiettili di calibri diversi esplosi da più direzioni, molte le ipotesi aperte, ma bisognerà aspettare per chiarire la dinamica e il movente dell'accaduto. Intanto i due giovani italiani feriti sono tornati a casa ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana vittima nell'attacco. Amava la musica, i tatuaggi, di origini abruzzesi, si era trasferita in Svizzera da poco per lavorare. Dopo gli accertamenti la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Tragedia familiare a Roma. Due genitori e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altro e togliersi la vita. Ucciso anche il cane. Da soli non ce la facciamo, hanno scritto in alcuni biglietti riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era comunque seguita dai servizi sociali e dalla ASL. E sempre a Roma, un 16enne ha ucciso di botte la madre 50enne. Poi ha chiamato il 112.
6: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio 16enne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
7: La sera, per il tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
6: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
2: Ancora tre vittime sul lavoro in provincia di Varese. Un muratore di 55 anni è morto schiacciato da un blocco di cemento vicino Ferrara. Un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo. A Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna proprio ieri. Gli scadeva il contratto mentre i colleghi erano invece in sciopero. E parliamo del meteo. L'anticiclone resiste sull'Italia, ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord. Oggi possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 36 gradi. Bel tempo anche al sud, salvo qualche pioggia sui rilievi calabresi. Domani ancora instabilità al nord e poi giovedì tornerà il sole quasi ovunque con temperature in calo. Chiudiamo con lo sport. Finisce l'era Messi. Il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale. Una decisione dolorosa, ma è il momento giusto, ha scritto il fuoriclasse 39. Per il calcio giocato, la Serie A, i giallorossi calano il poker a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna. Per il volley, le europee femminili, beh, tutto facile per le azzurre contro la Bulgaria agli ottavi, a quarti ad aspettarle c'è la Svezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, vi lascio alla musica di Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Attacco incrociato tra Russia e Ucraina. Raid di Mosca su Kiev. Almeno 4 morti e 5 feriti. Attacchi ucraini sulla regione russa di Samara. Intanto Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con i quali ha discusso anche di una possibile visita a Kiev. Abbiamo parlato di come spingere Mosca a porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, ma tutti i segnali indicano che vuole continuare a combattere. Dal lato russo, al vertice SCO in Kirghizistan, Putin ha incontrato Xi Jinping e il premier indiano Modi. Si sarebbe parlato del conflitto, ma solo marginalmente. La corrispondente.
3: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto. Ci stiamo muovendo per mettere fine al conflitto, è stata la risposta di Putin, che avrà anche colloqui col presidente iraniano Pezeshkian. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR1.
2: La crisi migratoria di Ceuta ha prolungato per altri 15 giorni lo stop al trattato di Schengen per chi arriva dalla Spagna. In un mese di controlli, secondo il Viminale, sono stati oltre 180.000 i passeggeri identificati, 31 i respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini e 6 gli arresti. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Ancora alta la tensione nel Golfo, colpiremo duro, è tornato a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati della scorsa notte. In serata una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz, mentre ricominciano a salire i prezzi di petrolio e gas. Poi il presidente americano è intervenuto sulla presenza russa al G20 finanziario in corso negli Stati Uniti, oggetto della protesta dei paesi europei. Ci piace andare d'accordo con tutti, ha detto Trump, ma le polemiche non si fermano. Il ministro delle finanze di Mosca è stato escluso dalla foto di gruppo del summit. A Times Square, New York, una donna ha ucciso, accoltellato, una persona ne ha ferito un'altra prima di essere colpita a morte dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, la donna Pamela Cisneros, 49 anni, era nota per altri episodi legati al suo stato di salute instabile. A Roma ha trovato in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlioletta. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legata a un disagio familiare.
4: Luca, Valentina e la figlia di 5 anni, Bianca, disabile, l'uno accanto all'altro, trovati senza vita dai soccorritori in camera nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, dopo l'allarme lanciato da una parente. Anche il cane Teo ucciso, le ferite d'arma da fuoco, i colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico, trovata nella stessa stanza. L'ipotesi dei carabinieri di un omicidio-suicidio, forse pianificato insieme. Per disperazione. Accanto, biglietti scritti da entrambi i genitori, lui 42, lei 41 anni. Da soli non ce la facciamo a prenderci cura di nostra figlia. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina.
5: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.
4: Lo sgomento dei vicini.
6: Andavano a fare le passeggiate con questa bimba piccola, per loro era un pezzo d'oro.
4: Elena Baiò, GR1.
2: La sparatoria rave di Arau, in cui è stata uccisa la 22enne Maria Spinelli. La polizia ha arrestato un uomo di 43 anni di nazionalità svizzera. Si ritiene abbia agito da solo, ma le indagini vanno avanti per stabilire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Ancora morti sul lavoro, 3 vittime in poche ore in provincia di Varese. Un muratore di 55 anni è rimasto schiacciato da un blocco di cemento vicino a Ferrara. Un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo. E a Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna proprio l'ultimo giorno di lavoro, alla scadenza del contratto, mentre i suoi colleghi erano in sciopero. Restano in carcere 2 uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto la richiesta dei domiciliari presentata dopo l'interrogatorio dagli avvocati. Anche la procura aveva dato parere negativo. Secondo quanto si legge nel provvedimento del giudice, i due avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti, quindi non sufficienti a superare la custodia cautelare in carcere. Approda su Rai 1 la prima stagione di La legge di Lidia Poët, la serie ispirata alla storia della prima donna iscritta all'ordine degli avvocati in Italia. Sullo schermo ha il volto di Matilda De Angelis.
0: Sono Lidia Poët. Sono un avvocato.
1: Personaggio storico Lidia Poët, alla quale alla fine dell'Ottocento fu negata l'iscrizione all'ordine degli avvocati perché donna. A dare voce e volto a Lidia, nonché humor e personalità, è Matilda De Angelis.
7: Che fa?
0: Si chiamano impronte digitali.
1: Matilda, cosa ti ha fatto amare Lidia Poët?
8: Sicuramente da donna ho sentito una vicinanza alle lotte di Lidia, questa sua ironia anche irresistibile, molto seria, avere la capacità anche sempre di rimanere nel gioco.
1: La battaglia personale si intreccia alle indagini, nel segno del mai convenzionale.
8: Fare cose insensate stretta dentro un bustino, andare in bicicletta e correre e buttarsi giù dai treni con una gonna, in questo caso fa tantissimo il costume.
1: La regia di Matteo Rovere e Letizia La Martire, con la complicità del fascino austero di Torino. Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, ancora un poker della Roma, 4-0 a Lecce con doppietta di Malen, 3 punti anche per l'Atalanta che supera il Bologna 1-0 in casa. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco annientano 3-7-0 la Bulgaria e si qualificano ai quarti. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
9: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

d'estate, giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Raiso Radio.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Rai Isoradio, per chi viaggia.
1: Cara, cosa mi succede?

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: ore 5.
1: Io di le patate. Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con il nuovo attacco incrociato questa notte tra Russia e Ucraina, raid di Mosca su Kiev, almeno 4 morti e 5 feriti, droni ucraini sulla regione russa di Samara e Leningrado. Intanto Zelensky ieri ha avuto un colloquio telefonico con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Dal lato russo al vertice in Kirghizistan Putin ha incontrato Xi Jinping e il premier indiano Modi. Ed è invece polemica per la partecipazione per la prima volta dal 2022 di un ministro russo al G20 finanziario negli Stati Uniti. Protestano gli europei e lui rinuncia alla foto di gruppo. E il presidente americano è intervenuto sulla presenza russa al G20 in corso negli Stati Uniti. Ci piace andare d'accordo con tutti, ha commentato Trump. Resta invece ancora la tensione del Golfo. Colpiremo duro, è tornata a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati nella scorsa notte. In serata una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz mentre ricominciano a salire i prezzi di petrolio e gas. Intanto il segretario dell'esercito USA si è dimesso dopo mesi di tensione con il capo del Pentagono, Exet. L'inviata Rai.
4: L'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran, escluso. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume, allo studio Ovale, ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. La presenza del ministro delle finanze russo al G20 nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump, io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Anche se con Teheran la Cina ha mostrato finora un certo immobilismo, chiosa. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Exet prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche, affonda Trump. E intanto su un altro suo progetto incassa il sì della Corte Suprema. I lavori alla nuova rivoluzionaria sala da ballo della Casa Bianca possono continuare. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
3: Muro contro muro tra Roma e Madrid. Schengen resta sospeso. L'Italia infatti proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere per la crisi migratoria di Ceuta. Madrid risponde con la stessa misura. E a mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Il centrodestra, pur se in modo non congiunto, depositerà delle modifiche anche sul tema legato al ballottaggio e non solo per l'introduzione delle preferenze. Roberto Vannacci attacca, è la mossa della paura, critiche anche dalla segretaria del PD Elly Schlein, una legge vergognosa, la definisce Giuseppe Conte dei 5 Stelle. E cala il sipario sul PNRR, è scaduto ieri il termine per completare riforme e investimenti, gli obiettivi mancati non potranno più essere recuperati. L'Italia ha già ricevuto l'85% dei 194 miliardi complessivi, per ottenere l'ultima rata dovrà però dimostrare di aver centrato altri 159 obiettivi. I pagamenti europei si chiuderanno entro fine anno. E continua il calo demografico in Italia. Nel 2050 i residenti saranno 4 milioni in meno e l'età media supererà i 51 anni, quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Istat sulle prospettive demografiche del nostro paese.
5: Le famiglie fanno sempre meno figli, gli anziani aumentano e cresce anche il numero delle persone sole. È il ritratto dell'Italia secondo il nuovo report Istat, un paese che va sempre più verso lo spopolamento. Nel 2080 ci saranno oltre 13 milioni di residenti in meno. Marco Marsilio, dirigente di ricerca Istat.
6: È il quadro di un'Italia che ha un futuro caratterizzato da una riduzione della popolazione. L'invecchiamento è uno dei risultati più certi. L'età media della popolazione, che oggi è 36,9 anni, crescerebbe fino a 51,2 nel 2050.
5: Tra i cambiamenti più significativi, la struttura delle famiglie. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
6: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
5: Cambieranno anche le famiglie
6: più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare, che oggi è circa 2,2 componenti per famiglia, nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2. C'è senz'altro l'aumento delle persone sole e molte sono anziane.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: È stato arrestato in Svizzera il presunto autore della sparatoria rave party di Aarau in cui è morta Maria Spinelli, italiana di 22 anni, e sono rimaste ferite altre 5 persone. Il sospettato è uno svizzero di 43 anni e secondo la polizia avrebbe agito da solo, ancora sconosciuto il movente. E tragedia familiare a Roma, due genitori e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altra e togliersi la vita. Ucciso anche il cane. Da soli non ce la facciamo, hanno scritto in alcuni biglietti riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era però seguita dai servizi sociali e dall'ASL. E sempre a Roma, un 16enne ha ucciso di botte la madre 50enne e poi ha chiamato il 112.
0: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio 16enne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
2: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
0: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude. Ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
3: Ancora 3 vittime sul lavoro. In provincia di Varese un muratore di 55 anni è morto schiacciato da un blocco di cemento. Vicino Ferrara un 41enne è rimasto invece incastrato in un mezzo agricolo. A Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna proprio nel giorno in cui gli scadeva il contratto e i colleghi erano in sciopero. E parliamo del meteo. Lancia il ciclone, resiste sull'Italia ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord. Oggi possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 37 gradi. Bel tempo anche al sud, salvo qualche pioggia sui rilievi calabresi. Domani ancora instabilità al nord e poi giovedì torna il sole quasi ovunque con però temperature in calo. E chiudiamo con lo sport e calcio. Finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale, una decisione dolorosa ma è il momento giusto, ha scritto il fuoriclasse 39enne. Per il calcio, Serie A, i giallorossi calano il poker a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna, volley europei femminili, tutto facile per l'Azzurro contro la Bulgaria agli ottavi, ora ad aspettarla c'è la Svezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Get out. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: time.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia, mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Isoradio.
6: E siamo alle 5:31 minuti di questo martedì 1 di settembre. Ciao agosto, ed eccoci qua insieme. Buona giornata ad Angelo Torchetti con Adriano Lippi la parte tecnica, Francesco Pantaleo che è stato in console per tutta la notte. Siamo pronti per iniziare la nostra giornata come sempre con gli aggiornamenti meteo. Con noi il maggiore Domenico Maione, buongiorno.
7: Buongiorno, un settembre che inizia sostanzialmente come avevamo lasciato agosto: alta pressione sul paese, condizioni di tempo stabile, ampio soleggiamento, temperature ancora calde, ovviamente con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni precedenti. Ritroveremo nel corso della giornata, proprio in conseguenza di un ampio soleggiamento, delle nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi. Avremo un po' più di stabilità diffusa sul nord-est con qualche rovescio temporale, così come al meridione sulle zone appenniniche tra Campania, Basilicata e Calabria. Saranno comunque fenomeni localizzati alle zone montuose che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera. Sul centro qualche nube tenderà a formarsi proprio in prossimità delle zone appenniniche, ma sulle zone centrali il rischio pioggia sarà decisamente più basso. Come dicevamo, temperature un po' più, come dire, normali, anche complice una ventilazione seppur debole da nord che ha un po' rimescolato l'aria e conseguentemente, diciamo, ha fatto sì che le temperature scendessero leggermente,
6: anche con un po' meno umidità, se non sbaglio.
7: Esattamente, un vento da nord che porta meno umidità e conseguentemente, come dicevamo, insomma, temperature più sostenibili soprattutto durante la notte.
6: D'accordo, ne riparleremo tra un'ora con un altro appuntamento. A dopo.
7: A più tardi.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Una canzone che ha vissuto una seconda vita a partire dal 2022, essendo stata utilizzata per una colonna sonora di una nota notissima serie televisiva sulle piattaforme, dove praticamente l'ha riportata praticamente in classifica, soprattutto nelle classifiche di streaming. Ma è un brano del 1985, il primo singolo estratto dall'album Hounds of Love di Kate Bush, che uscì proprio nel 1985. Si ballò tantissimo anche nelle discoteche all'epoca in versione remix. Comunque, sempre valida, sempre da ascoltare con piacere questo brano. Detto questo, andiamo di nuovo alla situazione viabilità. E allora andiamo prima di tutto sulla diramazione di Roma Nord, dove c'è un incidente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord. Si tratta di un tamponamento in corsia di sorpasso. Il traffico passa sulla corsia centrale. Al momento comunque non abbiamo né code né rallentamenti, una notizia praticamente aggiornata pochi minuti fa. Poi abbiamo la riapertura della uscita di San Benedetto del Tronto sulla 14 in direzione di Pescara. C'erano lavori notturni in corso. Stessa cosa anche per quanto riguarda l'uscita e l'entrata di Ovada sulla 26, la Genova Gravellona Toce. La stazione di Ovada dunque è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia. C'è ancora una segnalazione poi sulla Venezia Belluno, dove c'è tra Belluno e Fadalto in galleria in corsia di emergenza un veicolo fermo in avaria. Chiusure ancora notturne in atto fino alle 7 di questa mattina. Sarà chiuso ed resta chiuso per il momento il tratto della 1 tra Aglio e il Bivio 1 variante di Valico in direzione di Bologna, ma alle 7 dunque dovrebbe riaprire secondo le previsioni. Per il resto abbiamo anche la chiusura sulla 3 di Napoli stazione in uscita da Salerno. Questa è una chiusura fino praticamente oggi, e quindi vedremo un po' di darvi presto la comunicazione della riapertura. Abbiamo invece adesso una novità a proposito della diramazione di Roma Nord, dove c'è la coda di 1 chilometro tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione del raccordo anulare.

Atmosfere napoletane dopo la canzone di Partenope di prima di Serena Brancale con Colors di Mark and Cremont e adesso anche questa Nugenea con Care, anche qui insomma si sente Napoli nella musica e nel testo di questa canzone che si intitola Care. Allora siamo alle 5:46 minuti, nessuna novità per quanto riguarda la coda di Casanova di Porto Sette Bagni, dove abbiamo infatti un chilometro di coda per incidente al chilometro 18 in carreggiata sud verso Roma c'è la coda. Per quanto riguarda la situazione invece della 8 Milano Varese c'è la coda adesso per via della chiusura del tratto, dicevo appunto della chiusura di Bus Arsizio Cavaria in direzione nord, riapertura prevista intorno alle 6 questa mattina e vedremo di darvi aggiornamenti, però per il momento la situazione è questa, lavori in entrata e quindi consigliata verso Varese la stazione di Cavaria, ma c'è appunto la coda che nel frattempo si è formata tra Castellanza e Bus Arsizio in carreggiata nord.

Sintomi con Fulminacci. Intanto ci avviciniamo alle 6, tra poco il GR1. Intanto andiamo di nuovamente in strada perché la coda della 8 alla Milano Varese sta aumentando, anzi è aumentata, è già 4 km in direzione nord. Abbiamo dunque questi 4 km di coda dovuta ancora alla chiusura del tratto della 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione nord. Sono lavori notturni e speriamo debbano terminare al più presto. Nel frattempo però la coda c'è e dunque è in aumento. Poi abbiamo anche Settebagni, Castelnuovo di Porto, l'incidente con la coda di 1 km in direzione del raccordo anulare. E adesso Guns N' Roses.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nella notte ancora un massiccio attacco russo in Ucraina su Kiev e Odessa. Almeno 4 morti, diversi feriti. In diretta in studio Cecilia Rinaldini.
3: Mosca si accanisce sulla capitale ucraina per il 6° giorno consecutivo. Raid scuotono Kiev e la sua regione. Allarmi e decine di esplosioni in città con morti e feriti. Un vasto incendio si scatena in un'area non residenziale di Kiev, mentre a Borispil, a est della capitale, missili e droni colpiscono un condominio e un negozio, anche un bambino tra i feriti. Sirene in tutto il paese, anche Odessa sotto attacco, potenti esplosioni nella notte. Bersagliato di nuovo il porto fluviale sul Danubio di Izmail, nel sud-ovest del paese, Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina continua a reagire contro Mosca e le regioni interne russe per costringere il Cremlino a porre fine all'invasione che dura da 4 anni e mezzo nella regione di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere a circa 800 chilometri a sud-est di Mosca. Un attacco aereo ucraino danneggia infrastrutture civili, riferisce il governatore locale. Droni ucraini anche sul porto russo di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, importante snodo per l'esportazione di petrolio.
2: Il G20 di Asheville in North Carolina, polemiche per la partecipazione, per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, di un ministro russo. Il debito mondiale, il tema della prima giornata, il mondo è sommerso dal debito. L'unico modo per uscirne è la crescita, ha detto il segretario al tesoro americano Bessent. Sul fronte italiano il ministro dell'economia Giorgetti ha rassicurato sui conti pubblici italiani, sentiamolo.
4: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, anche nei paesi del G7, non tutti sono messi come noi.
2: Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, ha prolungato lo stop alla libera circolazione delle persone, deciso all'indomani della crisi migranti a Ceuta.
5: L'Italia ha prorogato sino al 15 settembre i controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. A deciderlo è stato il governo, in accordo con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in base alle conclusioni del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la definisce una misura necessaria e auspica sia l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, ma è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo, insieme con l'Unione Europea, per tornare alla normalità. Intanto anche Madrid ha deciso di estendere i controlli sugli ingressi del nostro paese per altri 15 giorni. Il governo italiano ribadisce la disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Carla Macrellino, GR1.
2: E da Madrid Sanchez accusa reti di Russia e Israele hanno diffuso false notizie su Ceuta, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma sarebbe stato impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera, e scagionando di fatto il Marocco. Immediata la risposta del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Sanchez ha mentito di nuovo per distogliere l'attenzione dalla sua politica fallimentare. Trovati in casa i corpi di padre, madre e figlioletta a Roma, nel quartiere di Pietralata, l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio legato a un disagio familiare. La famiglia era seguita dai servizi sociali, mentre sempre a Roma la vicenda del sedicenne che ha ucciso di botte la madre e poi ha chiamato il 112.
6: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
7: La sera, per il primo tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
6: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
2: Siamo allo sport calcio, le sfide che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A.
0: Ancora 4 gol, ancora le reti di Malen, questa volta doppietta a cui si aggiungono le realizzazioni di Sole e Mora. La Roma batte 4-0 il Lecce al Via del Mare e conferma quanto di buono visto nell'esordio con la Fiorentina. Punteggio pieno e testa della classifica per la squadra di Gasperini. Giallorossi raggiungono il gruppetto formato da Inter, Juventus, Milan, Lazio e dall'Atalanta, che porta a casa altri 3 punti col gol last minute al 96esimo di Samardžić. Ultime ore di calciomercato, la Juve è un nuovo centravanti, il tedesco Nick Voltemade. Rowe passa alla Dea dal Bologna. Stasera alle 20 la chiusura ufficiale. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco batte in 3 set la Bulgaria e vola ai quarti di finale. Ad attenderla ci sarà la Svezia, squadra già incontrata nella fase a gironi. Qualificazione mondiale in maschili di basket, Italia sconfitta 76-64 dalla Serbia. Giacomo Priereschi, GR1.
2: Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Stevie Wonder, You're the Sunshine of My Life, bellissima canzone da ricordare, e quindi l'abbiamo riproposta come spesso facciamo con i grandi classici della musica. E quando si parla di Stevie Wonder, i grandi classici nel suo repertorio ne troviamo davvero tanti. Allora andiamo adesso nuovamente sulle strade, perché c'è sempre questa coda che è la più lunga al momento segnalata, quella della 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, carreggiata nord, coda per via della chiusura che c'è ancora del tratto della 8. Il tratto chiuso è quello tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione nord verso Varese, per cui essendoci questa chiusura si è formata questa coda per il momento stabile di 4 km. Poi c'è l'altro evento che stiamo riportando, quello tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto sulla diramazione di Roma Nord, un tamponamento avvenuto in corsia di sorpasso con un traffico che passa solo sulla corsia centrale. Poco fa il traffico qui era anche addirittura completamente bloccato, adesso non più, quindi rimossa la notizia del blocco. Resta però la coda al momento in carreggiata nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, la coda è di 1 km verso l'autostrada Milano-Napoli. Poi abbiamo anche un'altra segnalazione, questa volta della Venezia Belluno, in galleria in corsia di emergenza c'è un mezzo fermo tra Belluno e Fadalto in direzione di Venezia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Old Days, Chris Sarandi, questo è il brano sulle strade del mattino e la musica che vi accompagna qui da Raiso Radio. Naturalmente sulle strade del mattino vuol dire musica, news ed infomobilità, come sempre su Raiso Radio, quindi l'appuntamento con le notizie di viabilità non manca mai all'appello, per cui abbiamo subito da riaggiornare intanto la situazione della 8, la Milano Varese, perché il tratto tra Busto Arsizio e Cavaria è stato riaperto, quindi adesso la situazione si modifica con intanto la percorribilità dell'autostrada, ma soprattutto anche con la coda. Per il momento resta comunque una coda in direzione nord di 4 km, ma non essendo più chiuso il tratto, adesso la coda viene segnalata come coda per lavori, 4 km in direzione nord tra Legnano e Busto Arsizio, quindi cambia anche un po' il tratto tra chilometro 17, chilometro 24 e 500, questa coda di 4 km, compresa appunto tra queste due stazioni di Legnano e Busto Arsizio. Per quanto riguarda invece l'incidente di diramazione Roma Nord, Settebagni Castelnuovo di Porto in carreggiata nord, nulla cambia, c'è sempre l'incidente, quindi si viaggia sempre sulla corsia centrale, mentre il tamponamento è sulla corsia di sorpasso e la coda è stabile, c'è un chilometro di coda tra Settebagni e Castelnuovo.

anni ed è un artista assolutamente molto affermato nelle classifiche internazionali. C'è insomma la sua presenza da un po' di tempo a questa parte. Nato nel Lower East Side di New York 21 anni fa, era Sombra. Adesso però c'è la musica di Tiro Mancino, Sale, Amore e Vento, e questa canzone ci accompagnerà fino al meteo.

0: Ed eccoci all'appuntamento meteo delle 6:32 in questo caso. Dunque c'è Luca Ciceroni di Rai Meteo con noi. Buongiorno Luca, ben arrivato.
1: Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio. In questo momento la situazione meteo è sempre più o meno la stessa.
0: Nonostante abbiamo chiuso il capitolo agosto, ne apriamo un altro che è quello di settembre.
1: Esatto.
0: La situazione non cambia.
1: Iniziamo l'autunno meteorologico allo stesso modo. È vero che oggi c'è un leggero calo dell'alta pressione sul nord Italia, ma al centro-sud il tempo rimane stabile, soleggiato, con temperature piuttosto elevate soprattutto durante il giorno, però complici le giornate che si sono accorciate, al mattino abbiamo qualche grado in meno. Ecco, questa mattina ci sono 21 gradi anche a Roma, sul nord Italia siamo sui 20-22 gradi, comunque al di sopra della media del periodo, ben al di sopra. E poi abbiamo 20 gradi anche a Cagliari e Sassari, 25 a Palermo, 27 a Messina, ancora calda anche la Sicilia, 25 a Bari, 23 a Napoli, a Firenze i gradi sono 21, mentre a Milano sempre 21 gradi. E allora abbiamo qualche nube bassa, un po' di nubi basse, perché foschia lungo il corso dell'Arno, d'altra parte appunto in questo periodo iniziano a farsi vedere le prime foschie all'alba, nelle prime ore del mattino, in rapido dissolvimento nel corso delle prossime ore. Il cielo è sereno su gran parte del nord, nubi basse presenti anche sulla Liguria, anche al centro il tempo è buono e anche al sud Italia, buonissimo direi. Tempo stabile, qualche addensamento sulle coste tirreniche della Calabria. Cosa si prevede per oggi? Qualche temporale su Appennino Calabro-Lucano e poi un leggero passaggio, un veloce passaggio instabile sul nord Italia. Ecco, è vero che è veloce, ma localmente i fenomeni potrebbero essere intensi sulle Alpi centro-orientali e sulle zone pedemontane dell'arco alpino, quindi si formeranno dei temporali. Attenzione quindi ai fenomeni in transito da ovest verso est, che si formeranno soprattutto nel pomeriggio e poi da domani di nuovo pressione, soprattutto giovedì, pressione in aumento e temperature che tornano a salire, e quindi temperature che nel weekend torneranno a toccare i 35.
0: Hai anticipato la mia domanda, perché la domanda che tutti si fanno in questo periodo è: ma
1: quando
0: queste
1: finisce?
0: Cavolo di temperature si abbassano o no?
1: No. Temporaneamente tra oggi e domani, diciamo in qualche zona, soprattutto al nord, oggi per esempio a Roma sono previsti 35-36 gradi, quindi insomma valori davvero anomali. Ecco, l'anomalia termica positiva continua su tutta l'Italia da nord a sud, perché anche al nord 30-34-35 gradi a settembre insomma sono insoliti, e così come anche su Roma, e al sud addirittura tocchiamo punte di 38 gradi, quindi vabbè, caldo anomalo che prosegue per tutta la
0: come
1: settimana.
0: Si dice, ambasciatore non porta pena, però non sono belle notizie.
1: No, effettivamente no, soprattutto per i nostri ghiacciai, per tante, insomma, per un
0: va
1: po'
0: bene,
1: per,
0: comunque ne riparleremo
1: per
0: ancora,
1: la siccità.
0: Ne parleremo tra una mezz'ora con dove vanno le
1: esatto,
0: nuvole.
1: Aggiorniamo
0: a dopo.
1: Meglio.
0: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Peggy Gou con Woman, che sarà tra l'altro ospite in una manifestazione di DJ proprio a Roma nei prossimi giorni, insieme a tanti altri grandi nomi della musica dance. Nel frattempo però andiamo nuovamente in strada, tra poco anche il collegamento con Autostrade per l'Italia, quindi nel frattempo vi anticipo intanto che la situazione sulla diramazione di Roma Nord si è praticamente risolta in carreggiata nord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto, però abbiamo comunque una novità sulla 8 la Milano Varese per lavori, adesso sono 3 km di coda, ne erano segnalati 4, quindi situazione anche qui in aggiornamento tra Origio Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese.

0: con The Giornalisti fino all'appuntamento con Autostrade per Italia. Adesso è il momento del riepilogo del traffico e anche i tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare sulla rete gestita, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 8 Milano Varese tra Origio Ovest e Buster Sizio. Per quanti sono in viaggio verso Varese, ci sono 3 km di coda in diminuzione per lavori alle barriere antirumore. Il traffico al momento scorre in terza corsia, il tratto si percorre in circa 50 minuti. Ricordo che in presenza di un cantiere importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla diramazione di Roma Sud invece, per il traffico sostenuto su grande raccordo anulare, segnaliamo 1 chilometro di coda a partire da Torrenova. Traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia tra Capriate e Cavenago verso Milano, con tempi stimati in meno di 15 minuti. 2 chilometri di coda per il traffico congestionato viene segnalato sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est. Ricordo infine sulla 7 Serravalle Genova la chiusura dell'entrata della stazione di Serravalle Scrivia verso Milano in modalità continuativa fino al 15 novembre. In alternativa si può entrare a Tortona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il suo.

California Girls, la canzone di David Lee Roth. Attenzione sulla 1 perché abbiamo tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze un mezzo che si è fermato e sta occupando le carreggiate, tant'è vero che è disponibile soltanto la terza corsia. Adesso c'è Achille Lauro.

0: GR1.
1: Trump contro Teheran, escluso l'uso di armi nucleari. L'Iran è una nazione fallita, si dimette il segretario dell'esercito americano. Kiev sotto attacco, nella notte raid sulla capitale ucraina, almeno 7 le vittime. Putin parla con Xi e Modi. Lavoriamo per finire la guerra. Zelensky, ho parlato con gli Stati Uniti. Schengen, l'Italia proroga di 15 giorni i controlli con la Spagna. Piante dosi, misura necessaria. Sanchez, anche noi faremo controlli. Le opposizioni dal governo, solo propaganda. Le ultime dal calciomercato, Woltemade per l'attacco della Juventus, Rowe dal Bologna all'Atalanta. Stasera la chiusura delle trattative alle 20.
2: Rai Info Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Eccoli qua, i Green Day con Stray Heart, e così riprende la musica di sulle strade del mattino, musica news ed infomobilità da Raiso Radio, sempre con Angelo Torchetti con voi fino alle 9. C'è adesso Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Allora torniamo intanto alla situazione riaggiornata del traffico, perché al momento abbiamo nuove code da segnalare soprattutto intorno a Milano, dove il traffico è più intenso. Infatti sulla 1 ci sono code tratti tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione nord, anche sulla Milano Brescia code tratti in entrambe le direzioni, verso Brescia tra Cormano e Milano Est, code di traffico intenso a tratti anche in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni, tra Capriate e Cavenago sempre in carreggiata ovest, anche qui code a tratti per traffico intenso. Poi non dimentichiamo la 8 alla Milano Varese, dove la situazione è un po' migliorata rispetto a prima, perché avevamo anche 4 km di coda, adesso ce ne sono 2 tra Origi Ovest e Castellanza in direzione nord verso Varese. Questa coda è comunque per lavori. C'è invece una coda per le operazioni doganali in corso sulla 9, quindi siamo praticamente al confine con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso. Andiamo anche sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco. Attenzione, c'è un mezzo fermo in avaria tra Autoporto e lo svincolo di Aosta Ovest e un camion in galleria sulla corsia di marcia, e stessa situazione anche sulla 1. Infatti c'è un altro mezzo fermo in galleria tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano in carreggiata sud verso Firenze. È disponibile al transito solo la terza corsia. Ci sono poi novità anche per la Toscana sulla 11 tra Chiesina Uzzanese e Pistoia verso Firenze, rallentamenti, ci sono materiali dispersi, mentre per quanto riguarda Roma il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24, 2 km di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est, e infine code per lavori anche sulla 3, la Napoli-Salerno tra il bivio della 1 a 3 e via Marina Centro in direzione di Napoli.

0: Dove vanno le nuvole.
1: Ed eccoci dunque all'appuntamento consueto di Rai Meteo a quest'ora. Dove vanno le nuvole, ce lo dice Luca Ciceroni ancora in studio. Buongiorno Luca.
2: Angelo, buongiorno. Siamo pronti per vedere che cosa succede, dove vanno le nuvole. Questa mattina ce ne sono poche di nuvole, sono nubi basse, nubi che si limitano a velare il cielo, nubi che si trovano anche al suolo sotto forma di foschia o anche qualche banco di nebbia. Lungo il corso dell'Arno abbiamo delle foschie e parecchia umidità in Toscana, così come anche sulla Liguria. Si tratta di nubi marittime, quindi in rapido dissolvimento con il passare delle ore, quindi già con l'alba si stanno dissolvendo. E poi abbiamo qualche nuvola innocua anche sulle coste tirreniche della Calabria. Per il resto prevale il sereno, si sono abbassate leggermente le temperature minime, complici appunto le giornate che si sono accorciate, però siamo ben al di sopra della media del periodo. Tra oggi e domani questo debole cedimento dell'alta pressione al nord, con il passaggio di qualche temporale soprattutto su zone alpine e prealpine. Ieri si sono formati anche sulle Alpi centro-orientali e poi in serata si dissolvono molto rapidamente. Cosa succederà nel corso della settimana? Andiamo incontro ad un fine settimana da piena estate, con temperature nuovamente intorno ai 35-36 gradi, laddove scendono, perché a Roma sono previsti comunque anche oggi e domani 35-36 gradi.
1: Lo dici quasi ridendo, ma in realtà non fa molto ridere.
2: È sarcastica come risata.
1: Vabbè, comunque sì, così è un fatto, un dato di fatto.
2: Un dato di fatto.
1: Poco da...
2: Esattamente, quest'anno proprio la crisi climatica, diciamo, è più evidente del solito. Abbiamo temperature sopra la media, se da una parte è normale che il bel tempo possa proseguire, alle volte anche a settembre, molte volte è successo che il tempo fosse buono, l'alta pressione si riprendesse e anche l'estate, però quello che è insolito sono temperature così elevate ancora durante l'estate. Di questo passo andremo...
1: No, soprattutto la lunghezza del periodo che abbiamo
2: periodo,
1: dovuto
2: la persistenza.
1: Subire, no? Queste temperature, perché diciamo temperature si sono alzate in tante situazioni, in tanti anni sono stati picchi di temperature molto alte, ma in un tempo
2: però
1: molto
2: poi scendevano,
1: più breve, no?
2: Esattamente, poi scendevano, c'erano sempre delle tregue. Quest'anno parliamo di quattro ondate di calore intense durante l'estate, che è finita ieri meteorologicamente parlando.
1: L'anticiclone delle Azzorre sta sempre bene lì nelle Azzorre, no? Non si muove.
2: Ormai,
1: da lì
2: oramai,
1: si trova benissimo dove sta.
2: Abbiamo a che fare solo con quello subtropicale.
1: D'accordo.
2: E
1: grazie.
2: Quindi caldo intenso, la cosa positiva è che potremo passare un weekend al mare.
1: Va bene, grazie Luca Ciceroni, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
6: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Una bella sorpresa in quest'estate 2026, il ritorno di Chaka Khan, questa volta insieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul, una delle canzoni del suo ultimo album. Nel frattempo si è intensificato il traffico che abbiamo sulla tangenziale di Napoli, infatti ci sono delle code tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli dovute al traffico intenso, e anche Corso Malta in entrata abbiamo anche altre code sempre di traffico intenso. Sempre fermo il veicolo in avaria tra la variante di Valico e Calenzano in galleria in direzione sud verso Firenze, e si aggiungono anche dei rallentamenti tra Barberino e Calenzano verso Firenze.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Rai Radio.

Torniamo ad aggiornare la situazione per chi si fosse messo in ascolto da poco. Siamo sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raiso Radio, e quindi parliamo proprio di infomobilità e ripartiamo da Milano con le code da riaggiornare. Intanto confermata la coda a tratti sulla 1 tra Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione Nord, coda di traffico intenso, code a tratti anche sulla Milano-Brescia, e sono code in entrambe le direzioni perché abbiamo verso Brescia tra Cormano e Milano Est la prima coda, l'altra invece segnalata in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni, e poi ancora in direzione ovest altre code tra Capriate e Cavenago, sempre code a tratti per traffico intenso. Poi c'è ancora in Lombardia la 8 la Milano Varese con una coda per lavori di 2 km tra Origi Ovest e Castellanza verso Varese, code in dogana verso la Svizzera per i mezzi pesanti, quindi tra Como, Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso. Tra Autoporto e Aosta Ovest abbiamo sulla 5 la Torino Aosta Monte Bianco un mezzo fermo in avaria in carreggiata nord, un camion all'interno di una galleria e si va sul ed è fermo sulla corsia di marcia. Abbiamo poi altro mezzo fermo sulla 1 in galleria sulla prima corsia tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, un altro mezzo fermo. Ci sono, a proposito della Toscana, quindi di quel tratto della 1 tra Barberino e Calenzano verso Firenze, anche code per un chilometro per un mezzo fermo in avaria. Restiamo in Toscana perché sulla 11 verso Firenze ci sono sia tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e anche tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 code e rallentamenti dovuti alla viabilità esterna che non riceve e anche al traffico intenso. Traffico rallentato anche adesso sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in carreggiata nord verso Bologna, e poi sempre la Toscana con le code segnalate, anzi i rallentamenti segnalati sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Roma con coda di 2 km sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est, e poi per quanto riguarda la Campania andiamo sia a Napoli sulla tangenziale con le code tra Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, in tangenziale anche verso Pozzuoli tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono altre difficoltà, ma sono segnalati rallentamenti anche verso la diramazione di Capo di Chino tra Camaldoli ed Arenella. Infine sulla 3 la Napoli-Salerno coda per lavori tra l'allacciamento della 1 a 3 via Marina Centro in direzione Napoli e tra la barriera di Napoli Sud e l'allacciamento con la 1 a 3, altra coda di traffico intenso sempre in direzione di Napoli.

0: ci dividerà.
1: Alfa insieme a Gigi D'Alessio, un bel duetto questa volta con questa canzone a titolo Genova e Napoli, due città di mare con una lunga storia marinara alle spalle, e quindi si tratta insomma di questo, no? Lo dicono anche nella loro canzone. Tra poco torneremo ad aggiornare la situazione traffico e viabilità, perché è previsto naturalmente alle 7.45 il riepilogo del traffico e quindi tutti i tempi di percorrenza anche raccontati da Autostrade per l'Italia attraverso il centro multimediale. Nel frattempo però c'è la nostra musica e si viaggia ancora verso le novità dopo quella di Gigi D'Alessio e Alfa. Adesso andiamo sull'internazionale, sono gli U2 che sono tornati con un nuovo disco già da tempo ormai durante l'estate, l'abbiamo ascoltato e lo riascoltiamo, Street of Dreams.

0: Erano appena iniziati gli anni Ottanta e Loredana Bertè fece questa bellissima collaborazione con Pino Daniele, che all'epoca stava avendo già un buon successo, per poi esplodere poco dopo con tutte le sue canzoni più famose. Ma insomma, questa era Buongiorno anche a te, e noi siamo intanto a darvi ancora una volta il buongiorno dalle frequenze di Raiso Radio, ma lo diamo anche ai nostri colleghi di Autostrade per l'Italia, che adesso ci raccontano la situazione del traffico. Appunto, buongiorno.
1: E una buona giornata anche a te e agli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città, e questo per la ripresa del traffico pendolare e commerciale dopo le vacanze estive. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze si è formata una coda di 4 km. A causarla un mezzo in panne dentro la galleria Santa Lucia, il traffico defluisce solo su una corsia. Per il traffico intenso invece in Lombardia, nelle vicinanze del capoluogo, ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione opposta verso Brescia, sulla 1 Milano-Napoli tra Milano Sud ed il bivio con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 8 Milano-Varese invece tra Origio Ovest e Legnano segnaliamo in direzione di Varese 2 km di coda per lavori, il tempo di percorrenza è di 20 minuti, mentre sulla 9 e la e Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera si formano code per operazioni doganali. In Toscana circolazione intensa in direzione del capoluogo sulla 11 Firenze Pisa Nord con code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, mentre nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, il traffico è congestionato con 2 km di coda tra Via Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro di Roma. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro nuova canzone al titolo Goya. Beh, qualcuno con qualche annetto in più si ricorderà sicuramente una trasmissione che negli anni 70, esattamente nel 1977 fino al 1981, praticamente fu un programma che ottenne un enorme successo. Si parlava di fumetti in TV, il titolo era Gulp, Fumetti in TV. È stato uno storico programma televisivo ideato da Guido De Maria e Giancarlo Governi, andato in onda proprio per la prima volta nel 1972, era il secondo canale della Rai che lo trasmetteva, poi riproposto con il titolo di Super Gulp dal 77 all'81, quindi ha accompagnato l'adolescenza e anche insomma l'infanzia di tantissimi ragazzi dell'epoca, che sicuramente hanno un bellissimo ricordo di questo programma, che era un programma innovativo anche perché portava le strisce dei fumetti in TV. E uno degli autori, proprio addio De Maria, perché lui, Guido De Maria, appunto umorista, sceneggiatore e regista modenese, ci ha lasciato, si è spento a 93 anni ieri. È stato disegnatore pubblicitario, autore televisivo a Bologna, ha collaborato con Bonvi, con Francesco Guccini anche, e nel 1972 appunto ideò questo programma che, come dicevo, ottenne un enorme successo. Della sua immaginazione sono nati tra l'altro non soltanto programmi come questo Gulp, ma anche numerosi spot pubblicitari realizzati tra gli altri dai Brutus, si ricorderanno forse anche loro, il duo Franchi Ingrassia, Franco Franchi e Francesco Ingrassia, quindi un duo che ha accompagnato anche loro la nostra infanzia. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: allora questi erano i Negramaro con la loro canzone Luna Piena. Ci avviciniamo alle 8, mancano veramente una manciata di secondi, quindi tra poco sentiremo l'attualità, quindi i titoli del GR1 che verranno andati in onda, sempre con Luciano Pecoraro alla parte tecnica, Angelo Torchetti che vi sta accompagnando, e saremo insieme fino alle 9. Ci ritroviamo tra pochissimo.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Parola di Trump: già sconfitto l'Iran, escluso l'uso di armi nucleari. Si dimette il segretario dell'esercito americano. Nessuna tregua, Kiev sotto attacco nella notte, almeno 7 i morti, proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 Finanze. È la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina. Muro contro muro, l'Italia blocca Schengen con Madrid per altri 15 giorni. Piante dosi, restano criticità. Sanchez: anche noi faremo controlli, le opposizioni dal governo, ridicola propaganda. Strage della solitudine, tragedia a Roma, padre, madre e figlia di 5 anni con disabilità morti nella loro abitazione, ucciso anche il cane. Ipotesi omicidio-suicidio, il dolore di marito e moglie in un biglietto. Viaggiare per imparare, al via le iscrizioni al concorso Intercultura per l'anno scolastico 2027-28. 1700 studenti potranno frequentare scuole all'estero. Tributo ai grandi del pop in chiave sinfonica, a Taranto la musica protagonista con i concerti dell'orchestra della Magna Grecia. Messi saluta l'Argentina, addio alla nazionale albiceleste con una lettera sui social: non ho più niente da dare. Serie A, Roma e Atalanta vincono e raggiungono la vetta a punteggio pieno. Europei di volley, le azzurre di Velasco battono la Bulgaria, ai quarti la Svezia.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

Empire of the Sun, We Are the People. Intanto voi che siete all'ascolto e siete in viaggio in questo momento, magari avete bisogno di informazioni della viabilità. Infatti adesso andiamo a vedere tutta la situazione che riguarda sia la zona di Bologna, dove è aumentato il traffico, e anche soprattutto in Toscana, dove ci sono diverse segnalazioni. Partiamo proprio da Bologna, perché sulla A14 abbiamo code tratti per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, e poi ci sono code verso sud anche su raccordo di Casalecchio, a partire da Bologna Casalecchio fino ad arrivare proprio all'innesto con l'autostrada, appunto la A14. Ma andiamo anche in Toscana, c'è intanto questo veicolo fermo in direzione sud verso Firenze, tra Aglio e Calenzano sulla 1 c'è un chilometro di coda, e in realtà il mezzo è già stato spostato, però per il momento l'effetto del mezzo fermo è ancora la causa, appunto, è ancora la causa di questa coda. E abbiamo poi anche altre segnalazioni che vanno in direzione Roma, quindi sempre verso sud, tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, rallentamenti per traffico, per materiali dispersi, e per un mezzo in avaria il traffico è rallentato anche tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, mentre in carreggiata nord i rallentamenti sono semplicemente per il traffico intenso e sono presenti tra Calenzano e la variante di Valico. Poi c'è la 11, la Firenze Pisa Nord, traffico verso Firenze, quindi con code a partire da Sesto Fiorentino fino a Firenze Peretola, e poi tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 sempre verso Firenze, il traffico è ancora rallentato. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, sempre per entrare a Firenze tra la Stassigna e Firenze Scandicci abbiamo rallentamenti, e poi anche tra Interporto Toscano Ovest e l'innesto con la 12 con le Salvetti sulla Firenze Pisa Livorno verso est, altre code per lavori che ritroviamo. Poi anche sulla diramazione di Pisa c'è un incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione proprio della Firenze Pisa Livorno. Questa è la situazione dunque tra le zone autostrade e strade della Toscana, e soprattutto il nodo di Bologna.

E allora seguiamo il consiglio di Carol G e soprattutto anche di Manu Chao e andiamo a viaggiare per il mondo, perché andiamo a scoprire delle cose che non sapevamo, ma adesso che le saprete vedrete come sarà bello. Allora, c'è una prima serie televisiva che è stata realizzata in Cina con l'intelligenza artificiale, e nemmeno il primo contenuto audiovisivo con intelligenza artificiale prodotto in Cina, perché la novità in realtà è questa, cioè questa volta soprattutto il salto di formato molto più lungo rispetto agli esperimenti che erano già stati fatti, quindi anche con praticamente il titolo che è appunto Xi Yu Ji, il viaggio in occidente del futuro, tradotto praticamente, realizzata interamente con l'intelligenza artificiale e soprattutto senza la presenza di attori umani. Quindi è arrivata nella fascia serale di una TV satellitare nazionale. In Cina sono stati già prodotti diversi microdrammi interamente generati dall'intelligenza artificiale, generalmente caratterizzati da episodi molto brevi, forse perché meglio sopportabili, non lo so, ma questo è il mio pensiero. Nel 2025, per esempio, The Sun That Fell era una serie di 30 episodi della durata di appena 2-3 minuti ciascuno, con scene, personaggi ed effetti realizzati attraverso l'intelligenza artificiale. Questa serie TV, invece, che si chiama appunto Xuxi Yu Ji, invece è una produzione di formato televisivo tradizionale, quindi la prima stagione conta 30 episodi da 40 minuti, quindi se avete la pazienza di guardarli, questo è. Praticamente la storia, la trama è appassionante, la storia è ambientata 1080 anni dopo che Sun Wukong, il re scimmia, ha raggiunto l'illuminazione. Il protagonista è un'altra scimmia, una nuova scimmia nata sul monte che si chiama Hugau, che parte per una nuova avventura nell'universo di viaggio in occidente, e questa è la trama. Quindi adesso ci vorrebbe la battuta di Fantozzi sulla corazzata Potemkin, secondo me, per commentare questa trama di questa fiction fatta con l'intelligenza artificiale. Comunque buona visione a tutti. Back to me. You play back to me.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.

0: ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
1: E così con Lucio Battisti fino alle 8:27 minuti. Intanto c'è un aggiornamento che ci parla della A14, abbiamo una nuova coda segnalata per lavori, c'è un chilometro di coda infatti in direzione sud verso Pescara tra Pedaso e Grottammare. Questa è intanto la prima novità, ma ce n'è un'altra, perché vi devo segnalare anche un incidente che è accaduto sull'autostrada del Sole. Siamo praticamente all'altezza del casello di Parma, interessa entrambe le direzioni in entrata.

0: Ore 8:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

John Lennon, l'abbiamo ritrovato con la sua Mind Games. Intanto avevo segnalato l'incidente a Parma sulla 1 in entrata per entrambe le direzioni. Sappiamo da una nota che si tratta di un camion e una vettura coinvolti in questo incidente al chilometro 110. Poi andiamo anche su un altro tratto dell'autostrada del Sole, questa volta nei pressi di Firenze, perché in carreggiata sud c'è un veicolo che si è fermato, c'è una coda tra l'altro segnalata in aumento per il momento di un chilometro tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, mentre verso Bologna il traffico è tornato regolare tra Carenzano e la variante di Valico. C'erano rallentamenti dovuti al traffico intenso. Andiamo però su altri tratti che non sono di Autostrade per l'Italia, in particolare a Milano sulla tangenziale est, perché viene segnalato un incidente tra Paullo e l'uscita di via Mecenate Ponte Lambro in direzione di Lecco. L'incidente è al chilometro 1 e 400. In più abbiamo anche delle code tratti sulla tangenziale ovest tra la Valtidone, quindi la strada 412 della Valtidone, Pavia Opera e Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale. Sulle tangenziali di Torino il traffico è intenso su entrambe le tangenziali. Verso sulla tangenziale nord abbiamo rallentamenti verso l'allacciamento con la 32 Torino Bardonecchia, infatti ci sono code a tratti tra Venaria e Stadio e l'interconnessione con la tangenziale sud. Ancora la tangenziale nord, anche verso la Torino Osta ci sono rallentamenti e code tra allacciamento e interconnessione tangenziale sud e Monginevro, statale 24, e infine anche sulla tangenziale sud rallentamenti verso la tangenziale nord a partire da Autoporto Sito fino all'interconnessione con la stessa tangenziale nord. C'è anche una notizia poi che riguarda il nord-est, la Venezia Trieste, traffico è rallentato, prima c'erano anche delle code per la verità, ma adesso la situazione è un po' più fluida. Ci sono code, c'erano code, adesso rallentamenti tra Latisana e la A28 Portogallo Pordenone in direzione di Venezia. Stare con

0: Eccolo qua dunque Camerini con questa Rock and Roll Robot che ci ha accompagnato adesso già, sentite la base che annuncia l'arrivo di, del centro multimediale, dei colleghi del centro multimediale per il riepilogo del traffico e quindi diamo a loro la linea. Buongiorno.
1: Buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene piuttosto intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Vediamo la situazione aprendo con la Lombardia. Nelle vicinanze del capoluogo ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Ed anche tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove servono 25 minuti. Code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Merignano e la tangenziale ovest di Milano in direzione appunto di Milano. Sulla 8 Milano-Varese le troviamo invece tra Milano Nord ed il bivio con la 4, sempre in direzione di Milano. Per attraversarle servono 20 minuti. Sulla 9 Lainate e Chiasso sono invece per operazioni doganali le code che si sono formate tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Andiamo nuovamente sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto toscano tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud verso Roma segnaliamo una coda di 2 km per un mezzo in panne che però adesso è stato rimosso e si transita nuovamente su tutte le corsie disponibili. Infine sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona c'è traffico intenso e code a tratti, mentre più a sud tra Pedaso e Grottamare verso Pescara un chilometro di coda lo registriamo per lavori con il traffico che transita su una corsia. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Eccolo qua, Cabana con Irama. Siamo alle 8:50 minuti ed eccoci in studio adesso con Maria Rosa Ragavar, che sentirete tra pochissimo.
1: Esatto.
0: Perché sarai tu ad accompagnare nostri amici per le prossime
1: Buongiorno,
0: ore.
1: Angelo.
0: Buongiorno a te.
1: Tutti.
0: Sei arrivata al momento giusto, perché
1: sì?
0: Adesso mangiamo una fetta di torta in onore di Barry Gibb.
1: Avevo proprio voglia. Dai, quante candeline mettiamo?
0: 80.
1: Ma
0: dobbiamo mettere l'8
1: no.
0: E lo 0 oppure 80 candeline da spegnere?
1: 8, dai, 8. Solo 8.
0: 8 come lo 0. Senza 0.
1: 8.
0: Vabbè, 8. È un simbolico 8 per dire che insomma Barry Gibb compie oggi 80 anni. Tra l'altro complimenti a lui e soprattutto per la sua carriera, ma insomma anche per i premi che ha avuto e i riconoscimenti. Nel 2018 fu nominato Sir a Buckingham Palace per i servizi alla musica e alla carità, poi prese anche nel 2023 il riconoscimento prestigioso del Kennedy Center, che appunto riconosce il valore culturale americano a Washington. Ma insomma di Barry Gibb possiamo dire che insomma ha scritto una marea di canzoni insieme ai suoi fratelli e, tra l'altro insomma
1: una per tutte, tutte per una,
0: Night Fever,
1: esatto.
0: Oppure Tragedy, oppure
1: esatto.
0: Deep Is Your Love. Adesso facciamo un elenco che non
1: finisce
0: più
1: perché sono tanti anni,
0: però
1: che...
0: anche come autore è stato importantissimo, perché insomma è sicuramente uno degli autori di maggior successo commerciale di sempre. Pensate alla con una sonora di Grease, la sigla, proprio la canzone principale del film Grease fu proprio interpretata da Frankie Valli, ma scritta da lui. Anche ultimamente, visto che abbiamo parlato negli ultimi giorni di Dolly Parton, ha scritto un grandissimo successo per lei insieme a Kenny Rogers, Islands in the Stream, anche lui la firma era la sua. E poi non dimentichiamo ovviamente l'intero album che scrisse per la grandissima Barbara Streisand, tra l'altro cantando insieme diverse canzoni. Cioè,
1: beh,
0: ascoltiamo, che
1: dici? Direi di sì.
0: Direi che sia d'obbligo. E allora, auguri a Barry Gibb.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra in Ucraina con il massiccio attacco russo nella notte a Kiev e dintorni, costato la vita ad almeno 12 persone. Ci sono anche diversi bambini rimasti feriti.
2: Mosca si accanisce sulla capitale ucraina. Per il sesto giorno consecutivo raid scuotono Kiev e la sua regione. Allarmi e decine di esplosioni in città. Missili russi centrano un deposito ferroviario e altre infrastrutture. Diversi morti, in gran parte ferrovieri. Mentre a Borispil, a est della capitale, missili e droni colpiscono un condominio e un negozio. Anche Odessa sotto attacco. Bersagliato di nuovo il porto fluviale sul Danubio di Izmail, nel sud-ovest del paese, e Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina risponde puntando ancora alle infrastrutture energetiche russe, almeno un morto nell'attacco ucraino sulla regione di Bielgorod. Droni contro l'oblast di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere, e sul porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, fondamentale snodo per l'esportazione di petrolio. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Sul fronte diplomatico, in Kirghizistan, dove si svolge il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente Putin ha parlato del conflitto ucraino con il cinese Xi Jinping e con il premier indiano Modi, il quale ha affermato: ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità. Secondo Putin, la Russia sta lavorando per porre fine al conflitto, ma per il presidente Zelensky è necessario che da parte del Cremlino ci sia la giusta mentalità. Delle prospettive diplomatiche tra Mosca e Kiev, il leader ucraino ha parlato al telefono con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, una conversazione definita costruttiva. Gli emissari americani, spiega infine Zelensky, si stanno preparando per incontri con i russi. E siamo alla guerra tra Stati Uniti ed Iran, all'indomani dei nuovi attacchi incrociati. Nell'area di Hormuz una petroliera è stata colpita mentre usciva dallo stretto. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura: se gli Stati Uniti torneranno al memorandum di giugno, noi faremo lo stesso. Ma da Trump erano arrivate in precedenza parole durissime: ho già sconfitto l'Iran, è uno stato fallito, aveva sostenuto il capo della Casa Bianca, che ora sul fronte interno si trova ad affrontare anche la grana delle dimissioni del segretario dell'esercito Driscoll. Il passo indietro dopo mesi di tensioni e contrasti con il capo del Pentagono Esset. Le alluvioni in Nepal e Tibet resta drammatica, la situazione continua a crescere, il numero dei morti accertati, che sono oltre 1000, la maggior parte segnalati sul versante nepalese, quasi 4.500 ancora i dispersi. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Pronta la contromossa di Sanchez. Anche noi effettueremo controlli. Una scelta fatta in collaborazione con l'Europa. Madrid è stata informata, così il ministro degli esteri italiani in un colloquio sul Messaggero, che aggiunge: inspiegabile la ritorsione del premier spagnolo. Sulla proroga insorgono le opposizioni, dal governo solo ridicola propaganda. Questo dunque è il contesto geopolitico. Sentiamo come stanno reagendo i mercati finanziari europei in apertura di contrattazioni. Da Milano in diretta Fabrizio Patti.
3: Sulle borse c'è cautela in avvio di seduta, non c'è una direzione unica, scendono di circa mezzo punto percentuale le borse di Londra e Francoforte, leggermente positive quelle di Parigi e Amsterdam. Milano apre a meno 0,08%, ieri aveva chiuso sostanzialmente in parità perché i titoli del settore energetico erano saliti in media di circa il 2%, avevano compensato il calo dei titoli industriali e della difesa. In evidenza anche oggi il prezzo del petrolio, che risente della ripresa del conflitto in Medio Oriente, ieri è tornato sopra i $90 al barile, oggi in avvio è a quota 91,17, con una salita nella settimana di circa il 4%. Sale anche il gas diretto all'Europa, che supera i 70 euro al megawattora. In Asia questa mattina borse leggermente negative con l'eccezione di Seoul, più 0,23%, male Hong Kong soprattutto, meno 0,78%. Ci sono tensioni sui titoli di Stato giapponesi perché il rendimento del titolo decennale è al 3%, il massimo da 30 anni. In evidenza poi Hong Kong, il debutto di Shein, società di e-commerce a basso costo. Nelle prime ore di contrattazione il titolo è sceso del 9%, salvo poi recuperare in parte, ora scende di circa il 2,5%. Lì nello studio.
1: Per parlare ancora di economia, con il G20 di Asheville in North Carolina, polemiche per la partecipazione per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina di un ministro ministro russo Anton Siluanov, che dopo l'irritazione degli europei ha rinunciato alla foto di gruppo. La crescita economica, il debito globale, i temi al centro del vertice. Il ministro dell'economia Giorgetti ha rassicurato sui conti pubblici italiani. Sentiamolo.
0: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, anche nei paesi del G7, non tutti sono messi come noi.
1: La tragedia nel quartiere romano di Pietralata, trovati morti in casa padre, madre e la figlia di 5 anni. In casa sono stati ritrovati alcuni biglietti. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legata ad un disagio familiare.
4: Luca aveva 42 anni, sua moglie Valentina 41, la bambina 5. Li hanno trovati morti nella stanza da letto, morto anche il cane. Avevano ferite d'arma da fuoco e Luca aveva un'arma regolarmente denunciata in casa. Se si siano tolti la vita, se si tratti di un omicidio-suicidio, come si dice, lo stabiliranno le indagini. I carabinieri hanno passato diverse ore nella casa. La bambina era nata con una disabilità ed era seguita sia dalla ASL che da un centro riabilitativo. I vicini raccontano di una giovane famiglia che spesso usciva a passeggiare con la bambina.
5: Ogni mattina, ogni giorno, sempre ci salutavamo, sempre tranquilli, sempre...
4: Alla ASL non risultano tensioni o gravi problemi economici, ma la famiglia era seguita dai servizi sociali del municipio.
6: Paolo Martini, GR1.
1: Sono le 9:06, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Rai Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 10, buon ascolto.
7: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

le 9:10 con Spandau Ballet, qui grandissimi loro anche. Prima parlavamo dei Bee Gees con Angelo, quindi compleanni, auguri, cose simili, quindi torte da tagliare anche con gli Spandau Ballet in questo caso. Allora, Adriano Lippi dall'altra parte del vetro, subito iniziamo con un aggiornamento che riguarda una notizia appena arrivata, la 9, c'è un incidente appena accaduto tra Como Montelimpino e Chiasso, per il momento non vengono segnalati disagi alla circolazione. Andiamo sulla 9-3, scusate, sulla tangenziale ovest di Milano, 3 km per incidente tra la statale 412 e l'Autosole, proprio in direzione di quest'ultima, è occupata la corsia di marcia, il traffico va solo nelle corsie di sorpasso e sorpasso veloce. L'incidente al 29 e 500. Anche sulla tangenziale est ci sono code, qui c'era anche un incidente tra la tangenziale nord e l'uscita Gobba verso l'Autosole all'11.500, comunque ci sono delle code tra Cologno Monzese e Lambrate. Altre indicazioni, andiamo a vedere dove, sulla 9 adesso arriva anche la coda che è per le operazioni doganali, quindi all'interno del tratto c'è questo incidente. A 8 Milano Varese, carreggiata sud, tra Busarsizio e Legnano, tra l'uscita Fiera e Viale Certosa code, anche in A4 con tempo di percorrenza in uscita dalla città tra Pero e la barriera di Milano Est sono 30 minuti. A14, carreggiata sud, Bologna Borgo Panigale Castel San Pietro, code per il traffico, all'interno di questo al chilometro 29 in emergenza ha segnalato incidente, lavori tra Pedaso e Grottammare. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, Firenze Scandicci, c'è un incidente, la coda è di 4 km, incidente al chilometro 3 in direzione di Firenze, diramazione per Pisa, anche qua traffico rallentato, incidente Pisa Aeroporto, Pisa Nord-Est.

torniamo in strada, lo facciamo ripartendo dal grande raccordo anulare, coda per incidente, siamo dopo l'uscita 25 Laurentina in carreggiata esterna, più avanti viene dato solo invito alla prudenza nei pressi di Selva Candida, l'area di servizio sempre in carreggiata esterna. In autosole coda rimane quella per l'incidente da Firenze Scandicci e Firenze, tra Firenze Bruta e Firenze Nord, 2 chilometri, i veicoli sono stati rimossi ma bisogna smaltire la coda, e poi in direzione opposta Scandicci Firenze Sud abbiamo anche un tempo di percorrenza che è di 30 minuti. Chiudiamo la segnalazione che riguardava la diramazione per Pisa, non c'è più l'incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est, ma rimane quello sulla Firenze Pisa-Livorno, 4 km Ginestra Fiorentina Firenze Scandicci e poi tangenziale ovest di Milano, adesso sono 5 km per incidente, uscita 7 bis autosole proprio in direzione dell'autostrada della 1, occupata la corsia di marcia, traffico va solo in corsia di sorpasso veloce.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

È proprio lui, Harry Styles, alle 9:27 minuti. Torniamo sulla tangenziale ovest di Milano. Continua ad aumentare la coda per incidente, 7 km, cambia il tratto, statale 35 dei Giovi, allacciamento Autosole in direzione di quest'ultimo, al 29.500. Si viaggia solo sulla corsia di sorpasso veloce, in quanto evidentemente l'incidente è avvenuto in corsia di marcia. Torniamo a parlare anche della 9, vi dicevo prima di questo incidente all'interno di una coda già presente per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e uscita merci di Chiasso, due vetture tamponate al 41 e 600. Altra indicazione riguarda il traffico in A10 tra la 7 e Genova Aeroporto, attenzione perché in galleria in corsia di marcia c'è un veicolo fermo, un chilometro la coda all'1.500 in direzione di Savona, mentre sulla 7 rimangono le code per lavori, per veicolo fermo, quindi non sono cantieri. Isola del Cantone, Roncoscriva verso Milano.

Allora, torniamo in autostrada, lo facciamo ripartendo questa volta dalla 8, dalla Milano Varese. Qui rimangono delle code, c'era un veicolo, c'era un traffico intenso e c'è tuttora, quindi lo confermiamo tra Buzza Sizio e Legnano, tra l'uscita Fiera e Viale Certosa. Spostiamoci, torniamo in A14, vediamo com'è la situazione, il traffico in carreggiata sud, Bologna, Borgo Panigale, Castel San Pietro. C'era un incidente all'interno di questo, situazione risolta, rimane solamente la coda da smaltire. Nel frattempo rimane anche la coda tra Pedasa e Grottammare, 1 chilometro per lavori.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Buongiorno Paolo Petrucci.
2: Buongiorno a voi. Allora, traffico intenso in città sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est e sulla Flaminia, rallentamenti tra il raccordo e via dei due ponti, traffico rallentato anche sulla Cassi in entrata e nella zona sud e sulla Pontina tra il raccordo e via dell'Oceano Atlantico. A Torrevecchio è chiuso l'incrocio tra via Castiglione e via Vinci per lavori sulla condotta idrica Ottavia Trionfale. Nel quadrante nord della città sono in corso lavori in via dei Colli della Farnesina tra Largo Respighi e il ponte della tangenziale, tratto dove si circola a senso unico alternato. Intanto in via Casilina per i lavori all'altezza di via Bufalini è chiusa la corsia in direzione centro tra via Bufalini e via Zenodossio. In chiusura ricordiamo che questa notte dalle 21 alle 5 chiude un tratto di viale Newton per la taratura degli autovelox dopo l'intervento della scorsa notte in via del Foro Italico. Viale Newton sarà chiuso tra l'uscita tra via Alberese e l'innesto con il viadotto della Magliana. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Eccoci pronti per le previsioni meteo di quest'ora, sempre con l'aeronautica militare, sempre con il maggiore Domenico Maione. Bentornato, buongiorno, ben arrivato.
1: Ben ritrovati, buongiorno, ben,
0: sì,
1: tutto.
0: Ben tutto.
1: Inizia settembre, okay. Abbiamo lasciato agosto, ma sostanzialmente le condizioni meteorologiche non cambiano. Ancora alta pressione, ancora ampio soleggiamento durante la giornata. Ci sarà spazio per un po' di stabilità pomeridiana nella giornata di oggi, soprattutto al nord-est e sulle zone appenniniche meridionali, dove ritroveremo qualche rovescio isolato temporale, ovviamente fenomeni confinati alle zone montuose e in esaurimento nel corso della sera, ma sostanzialmente ritorniamo comunque in un contesto stabile. Cosa cambia? Cambia che c'è una massa d'aria differente in questi giorni, c'è una ventilazione un po' più settentrionale, questo farà sì che le temperature tendano lievemente a diminuire durante la giornata, c'è un ampio soleggiamento e soprattutto col fatto che il sole tramonta prima le serate sono leggermente più fresche, quindi comunque di media siamo intorno ai 28-30 gradi al nord, qualche grado si perde, 30-34 al centro, 32-36 invece al meridione e sulle isole, quindi qualche grado.
0: Comincia un po' a cedere appena
1: però. esatto
0: perfetto, grazie al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare, a più tardi.
1: Grazie a voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

10 minuti anche meno alle 10, tangenziale di Napoli, riprendiamo qui, Corso Malta a Capodimonte, viene segnalata la presenza di un veicolo fermo in galleria, peraltro in corsia di marcia in uscita verso Pozzuoli. Altra indicazione, torniamo anche sulla diramazione Roma Nord, dove c'è una coda in uscita dal grande raccordo anulare. Andiamo proprio sul raccordo in esterna, incidente all'altezza della Laurentina, più avanti solo invito alla prudenza. Sembra che non ci sia la coda nei pressi dell'area di servizio Selva Candida. In interna, altro incidente all'uscita 12, centrale del Latto, Sant'Alessandro, centrale del Latte. Siamo in carreggiata interna. Torniamo a nord, sulla tangenziale ovest di Milano, 7 km, statale 35 dei Giovi, autosole. Si viaggia solo in corsia di sorpasso e sorpasso veloce. Qui siamo in direzione dell'autosole. In direzione opposta invece viene chiusa l'area di servizio San Giuliano in direzione a 8, perché evidentemente anche qua c'è un incidente tra l'autosole e la statale 412. Drop.

0: 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

con il rock set fino alle 10:04, riprendiamo da Napoli. Prima vi segnalavo un veicolo fermo in galleria tra Corso Malta e Capodimonte, adesso si sono formati dei rallentamenti verso Pozzuoli, quindi per veicolo fermo verso Pozzuoli, ma che in direzione opposta abbiamo un altro veicolo fermo, anche questa in galleria tra via Campana e Astroni, delle code che sono presenti in un tratto a monte tra Camaldoli e zona ospedaliera. Sulla 3 Napoli-Salerno anche qui dovremmo avere delle code che vedevo prima, eccole qui, tra l'Autosole e via Marina Centro verso Napoli. Poi spostiamoci, andiamo sulla 16 prima, attenzione perché è segnalato incidente al 30 e 700, due mezzi pesanti tra Baiano e Avellino Ovest, per il momento non segnaliamo disagi. A 14 sud, Bologna Casalecchio, Castel San Pietro, code a tratti, ma all'interno di questo c'è anche un incidente da segnalare al chilometro 29, si tratta di tre vetture in terza corsia, quindi attenzione. Poi prudenza anche per pedoni che sono spuntati sulla 26 nord e sud o vada Masone, il tratto è lo stesso. Altra notizia riguarda poi la tangenziale ovest di Milano, pedoni anche qui tra la Vigevanese Vecchia e la 7 direzione Autosole, sono ad altezza del chilometro 16, forse incuriositi perché poco più avanti viene segnalato incidente 9 chilometri tra la 7 e l'autostrada del Sole in direzione di quest'ultima, si viaggia solo in corsia di sorpasso e sorpasso veloce. Altre indicazioni riguardano la Brescia-Padova, la 4, veicolo fermo, Peschiera, Somma Campagna verso Padova.

Olivia Dean, 10 e 13 minuti, riprendiamo questa volta dalla 14, c'è una coda per il traffico tra Bologna, Casalecchio e Castel San Pietro, attenzione perché all'interno di questo tratto al 29 è anche segnalato incidente, quindi prudenza in maniera particolare, l'incidente in terza corsia, sono 3 le vetture che si sono tamponate. Riprendiamo dall'autostrada del Sole, il traffico in carreggiata nord tra Casoria e l'ingresso in Trenapoli-Salerno, poi Firenze in Pruneta, variante di Valico, 40 minuti tempo di percorrenza, Sasso Marconi in Sasso Marconi Nord, rallenta 20, Modena Sud a 22, code all'entrata di Modena Nord, anche qua in entrambe le direzioni prudenza, poi prudenza in galleria nel tratto in carreggiata sud tra Aglio e Barberino perché anche qua è da segnalare un veicolo fermo. Poi torniamo a parlare anche della Firenze Pisa Livorno dove ci sono delle code intanto per lavori, rallentamenti tra l'interposto Toscana Ovest e Colle Salvetti, tra lavori e la diramazione per Pisa, tra la Strassigna e Firenze Scandicci invece 2 km per incidente.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Beh, è un vero piacere ascoltare Rolling Stones, tanti altri, ma anche loro in maniera particolare. 10:27 minuti, tangenziale ovest di Milano, incidente risolto, adesso rimangono 4 km di coda tra la 7 e la statale 412 per chi si sposta verso l'autostrada del Sole. Ci spostiamo anche noi sulla Brescia-Padova, veicolo fermo tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova, verso Trieste, alla barriera di Trieste, l'ISAT, abbiamo delle code in entrambe, anzi no, in direzione Trieste quindi. Altre indicazioni riguardano la 15, la Parma-La Spezia, un chilometro tra Pontremoli e Berceto per lavori e traffico. Il grande raccordo anulare, rimane la coda per incidente nei pressi dell'uscita 12, centrale del latte, e sulla Pontina anche qua rallentamenti, veicolo fermo all'uscita di Pomezia Sud, direzione Terracina.

0: 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
3: Eccola anche questa mattina, siamo sempre curiosi di sapere che cosa ci aspetta. Vi dico solamente gli anni di uscita dei nostri successi estivi: 1996, 2018, 1961.

0: senza interruzione, 15:30 prossimi successi estivi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Italia, alle 10:45 minuti siamo pronti per tornare al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna ci sono 4 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. In alternativa si può uscire a Campegine e rientrare a Reggio Emilia. Ancora sulla A1 scendiamo in Toscana tra Firenze Scandicci e il bivio con la 11 verso Bologna. Qui c'è un chilometro di coda per un altro incidente avvenuto da poco. Vi invito anche alla prudenza per quanto riguarda l'incidente di Terre di Canossa, dove ci sono code per curiosi nella direzione opposta. E torniamo in Toscana sempre sull'A1, dove ci sono code tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima sempre per chi viaggia verso Bologna,

0: con tempi di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Ci spostiamo in Emilia sulla A14 Adriatica, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Le code sono per un tamponamento tra tre auto e si viaggia su due corsie. Ancora verso Ancona il traffico è intenso tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro, questo tratto a tempi di 40 minuti, il doppio rispetto al solito. Ci spostiamo in Liguria sulla A7 Serravalle Genova, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Busalla e il bivio e Isola del Cantone, scusate, verso Milano, al momento di 1 chilometro. Code anche sulla vicina A12 Genova Sestri Levante tra il bivio con l'A7 e Genova Est verso Livorno. Ritorniamo al nord e andiamo sulla A23 Udine Tarvisio, dove le code per lavori tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso la 4 sono di 3 km. Questo tratto si percorre in circa 20 minuti. Trafficata poi la Lombardia e la 4 Milano-Brescia, le code sono tra Cormano e Milano Est verso Brescia, mentre al sud code le abbiamo sulla tangenziale di Napoli in entrata a Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

E attenzione, perché adesso viene bloccata la circolazione in A1 Sud per incidente, blocco per l'intervento dell'elisoccorso tra Campeggine e Reggio Emilia, incidente al 129, 4 km da Campeggine per chi viaggia in direzione sud.

Pochi minuti alle 11 torniamo in Autostrada del Sole perché qui viene bloccato il traffico in carreggiata sud dove è venuto l'incidente tra Campeggio e Reggio Emilia per i soccorsi. Incidente al 129, sono due le vetture che si sono tamponate. Attenzione perché viene bloccato anche in carreggiata nord, stessa situazione Reggio Emilia Campeggio per chi va verso Milano. Qui ci sono anche dei curiosi nel tratto, comunque il traffico è bloccato anche in carreggiata nord a partire da Reggio Emilia, le code in direzione nord. E poi in Autostrada del Sole ancora incidente più a sud, direzione Bologna, Firenze Impruneta, Firenze Nord, due vetture al 282, la coda è di 2 km.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11 e 4 minuti insieme fino alle 12, adesso Luciano Pecoraro in console, subito gli aggiornamenti che riguardano l'autostrada del sole, perché il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Il blocco principale è quello in carreggiata sud tra Campeggine e Reggio Emilia per un incidente che ha visto coinvolte due vetture, ma per l'elisoccorso, per l'atterraggio dell'elisoccorso, viene bloccata anche la carreggiata nord, dove c'erano comunque code per curiosi, quindi Reggio Emilia-Campeggine c'è una coda per era traffico curiosi e anche adesso per il blocco, quindi questa è l'indicazione. Abbiamo già detto di queste vetture al 129 per chi va in direzione sud, c'è questa segnalazione appunto di blocco. Abbiamo anche un percorso alternativo, chi va verso Bologna esce a Campeggine, la statale 9 via Emilia e rientra in A1 proprio a Reggio Emilia, quindi percorso inverso per chi si sposta invece in direzione nord. Parliamo del tratto più a sud della A1 direzione nord, traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno, ci sono dei carichi dispersi da recuperare. Firenze in Pruneta, Firenze Nord 3 km per incidente al 282, anche qui sono due le vetture coinvolte nel tamponamento. Parliamo della A14, altre segnalazioni che riguardano intanto il traffico in carreggiata sud tra Bologna Casalecchio e Castel San Pietro, 40 minuti tempo di percorrenza, all'interno di questo proprio all'altezza di Castel San Pietro era segnalato un incidente, situazione risolta, quindi le code dovrebbero cominciare a smaltirsi in maniera un pochino più rapida. Più a sud, attenzione, carreggiata nord nei pressi dell'area di servizio Murge Est è segnalato un veicolo in fiamme, non c'è fumo, quindi prudenza, attenzione in avvicinamento. A 24 Tivoli Castel Madama verso Teramo, rallentamenti per lavori.

È un po' che ascoltiamo questo brano, questa canzone degli Another con loro due che sono olandesi, hai capito? Produzione. Ci piace ancora e lo ascoltiamo benissimo, tranquillamente. Io penso che per la prossima primavera estate, ma anche prima, per l'autunno inverno 2026-27 possiamo continuare tranquillamente ad ascoltarli. Allora, torniamo sulla 14 Nord, dove c'è questo veicolo in fiamme al 171-400, c'è anche del fumo. Nei pressi dell'area di servizio Murge Est c'è un veicolo in fiamme. Prudenza più a nord sull'uscita di Vasto Sud perché è segnalato incidente, ancora la 14 Sud, Bologna, Casalecchio, Castel San Pietro, 40 minuti come tempo di percorrenza. Andiamo in A12, Recco, Genova, Nervi, veicolo fermo, è stato spostato, è stato rimosso, però rimane da smaltire la coda. In A11 a Pistoia viene segnalato sull'uscita da Pisa, quindi verso Firenze, un incidente, non da disagi conseguenze perché evidentemente appena accaduto. Poi torniamo al blocco della circolazione A1 Nord e Sud, incidente avvenuto in carreggiata sud al 129 tra Campeggine e Reggio Emilia, si è resa necessaria il blocco della circolazione anche in carreggiata nord. Per chi vede questo incidente, sono due le vetture che si sono incidentate, che si sono tamponate. Chi va verso Bologna, quindi dove è avvenuto l'incidente, c'è un percorso alternativo, quello di uscire proprio a Campeggine, percorrere la via Emilia e rientrare a Reggio Emilia in Autostrada del Sole sempre. Ovviamente, visto che il blocco è anche in carreggiata nord, percorso inverso. Vediamo le altre indicazioni, parliamo della 4 della Brescia-Padova, code, traffico intenso, Sirmione, insomma campagna, qui c'era un veicolo fermo, ancora in A4, però siamo nell'ultimo tratto al casello della barriera di Trieste e l'Isert, code in entrambe le direzioni. Poi sulla 15 Parma-La Spezia permane la coda tra Pontemolo e Berceto, traffico e cantiere.

Io riprenderei dalla 14, dove abbiamo già segnalato questo veicolo in fiamme, non sta creando disagi, però comunque nei pressi dell'area di servizio Murge Est, attenzione verso Pescara, veicolo in fiamme e anche fumo che si è sprigionato da questo incendio. Sull'uscita di Vasto Sud abbiamo un incidente, Rimini Nord, Rimini Sud, carreggiata sud, una lamiera in terza corsia, quindi attenzione per chi viaggia verso sud, al 123 e 300. Torniamo nel tratto un po' più a nord della 14, tra Bologna, Casalecchio e Castel San Pietro. C'è un altro incidente adesso al chilometro 25, l'altro che era già stato risolto al chilometro 29, quindi all'interno di questo tratto si è sviluppato un altro incidente. Parliamo della 1 Sud, le code a ridosso del blocco della circolazione tra Parma e Reggio Emilia adesso sono di 6 km, ovviamente per l'incidente che è accaduto al chilometro 129, 6 km poco prima del blocco della circolazione. Il traffico è bloccato per i soccorsi, quindi Reggio Emilia, Campegine, anche in carreggiata nord, blocco della circolazione per lo stesso motivo, dove ci sono peraltro anche qua delle code a partire da Reggio Emilia, sono 2 km per il blocco dello stesso incidente. Altra indicazione riguarda poi il traffico presente sulla Pontina, quindi scendiamo velocemente, rallentamenti per veicolo fermo nei pressi di Pomezia Sud, notizie in arrivo dall'autostrada del Sole, carreggiata nord, 3 km, incidente Firenze Impruneta, Firenze Nord, anche qua si sono tamponate 2 vetture al 282.

Vedi che un po' di musica raffinata, un po' di musica bella, riusciamo anche ad ascoltarla dal Regno Unito, Rihanna Jungle, bello, un bel sound un po' antico, devo dire, ci riporta indietro. In momenti di crisi si va sempre indietro a ripescare qualcosa dal passato che di certo avrà avuto successo e più o meno ci si rifà alle atmosfere appunto di qualche tempo fa. Allora torniamo invece al presente, torniamo in Autostrada del Sole, la coda adesso di 8 km per incidente per effetto del blocco della circolazione che è in carreggiata nord e sud tra Campegine e Reggio Emilia. Sono due le vetture incidentate, ma evidentemente c'è bisogno di qualche minuto in più per i soccorsi, quindi questa è l'indicazione. L'alternativa è quella di uscire per chi va verso Bologna, Campegine, la statale 9 via Emilia, si rientra a Reggio Emilia ovviamente. Percorso inverso per chi si trova in carreggiata nord a 5 km come coda per l'incidente, per il blocco più che altro della circolazione. Poi spostiamoci vediamo se abbiamo il dettaglio di questo incidente. No, in A14, dove c'è comunque la coda per il traffico in carreggiata sud, si è verificato un altro incidente, già ce n'era uno e ce n'è anche un altro, quindi da Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, il tratto è Bologna Casalecchio Castel San Pietro all'interno di questo incidente. Altre indicazioni riguardano poi il traffico in A4 tra Ponte Oglio e Rovato verso Brescia. Rimane da recuperare questo carico disperso. Ancora la 4 alla barriera di Trieste e l'Isert, rimangono code verso Trieste, quindi in uscita. E sulla 15, oltre la coda tra Pontremoli e Berceto per lavori e traffico, verso Parma, prudenza per incidente prima di La Spezia Porto Est, proprio in entrata verso La Spezia.

è finita. Definitivamente, perché si, così si accascia un pochino, quindi aspetta, vedi altri secondi che ci sono, vediamo cos'è che dice. Niente, una coppia perfetta, MM Mengoni e Mango, Angelina in questo caso, e Marco Mengoni. Diciamo delle diamo delle buone notizie in parte. Allora, il traffico intanto è stato sbloccato in A1 Sud e Nord per effetto del soccorso che si è reso necessario per questo incidente che è avvenuto al chilometro 129, quindi Parma Reggio Emilia in questo caso sono 9 chilometri, perché incidente, sono coinvolte solamente 2 vetture, però evidentemente è un incidente abbastanza importante visto il blocco della circolazione in entrambe le direzioni. Adesso il traffico è stato sbloccato, rimangono code da smaltire sia in carreggiata nord che in carreggiata sud. In carreggiata nord sono di 6 chilometri. Parliamo della 4 della Brescia Padova, 3 chilometri per incidente tra Sirmione e Brescia Est, siamo in entrata. Altre notizie riguardano il traffico presente poi ancora sulla 14, mi concentro qui anche perché arrivano code, ci sono code anche in carreggiata nord oltre che in carreggiata sud tra Bologna e Casalecchio e l'ingresso in Autosole. In carreggiata sud rimangono code per il traffico con tra Bologna e Casalecchio e Castel San Pietro, all'interno di questo tratto al 25 anche un incidente, e rimane veicolo in fiamme in carreggiata nord all'altezza dell'area di servizio Murge Est, quindi veicolo in fiamme, fumo, visibilità ridotta. A26 una moto incidentata tra Masone e la Cementola 10, quindi Genova, al chilometro 8, tratto urbano della 24, veicolo fermo in corsia di marcia in galleria, attenzione verso la tangenziale tra Portonaccio e la tangenziale est.

0: questa è musica.
1: E che piacere.
0: E che piacere ascoltare Chaka Khan in maniera particolare. Pensavo non fosse lei, perché avevo visto il video di questa canzone. Dico, forse era qualcosa di vecchio, ho perso qualcosa nel frattempo, però ho visto Snoop Dogg, dico no.
1: E c'era lui.
0: E c'era lui.
1: Parlata tutta strana. Buongiorno. Esatto. Buongiorno. Piacere anche, ben ritrovata.
0: Grazie Max, ben ritrovato. Poco sarete con Max Locafora dopo le 12, dopo il GR1. E abbiamo anche questa segnalazione, Max, tra poco ci colleghiamo anche con Autostrade per l'Italia, quindi un approfondimento di questo incidente tra Parma e Reggio Emilia. Qui era stato bloccato il traffico in entrambe le direzioni, sono solo due le vetture coinvolte. In carreggiata nord la coda adesso è di 8 km, in carreggiata sud è di 10 km, quindi per chi si sposta verso Bologna abbiamo un percorso alternativo che era quello di uscire a Reggio Emilia, poi la statale 9 via Emilia e rientrare proprio a Reggio Emilia. Adesso credo che si siano allungate un pochino le code, per cui ci sarà qualcosa in più da raccontare.
1: Incidente abbastanza, come dire, importante, con l'entità del traffico che si sta accumulando nel frattempo, vuoi provocato dall'incidente stesso e vuoi anche per un volume di traffico che in questo momento si sta intensificando in autostrada.
0: Anche perché c'è chi torna ma anche chi parte.
1: Ti dirò, fresco di ritorno, esatto. Non ti nascondo che c'era un bel traffico in direzione sud, sulla 1 soprattutto,
0: sì, certo.
1: E quindi c'è chi ha scelto comunque l'accavallo dell'ultima settimana di agosto con la prima di settembre,
0: certo.
1: Tutto sommato, insomma, ti godi più la tranquillità,
0: certo.
1: degli
0: si
1: stabilimenti
0: fanno i conti anche con
1: e si fanno anche i conti in tasca, ragazzi, cioè,
0: peraltro,
1: è inutile starsi a nascondere dietro un dito, perché è così, cioè, si risparmia e tutto sommato non si pagano le cosiddette cifre di alta stagione.
0: E magari c'è un po' meno gente, riesce effettivamente
1: infatti,
0: a essere un pochino più tranquillo.
1: Cioè, il clamore del periodo ferragostano, uno invece sceglie proprio questo periodo perché così sta più tranquillo.
0: Finalmente
1: si riposa.
0: Tutti quanti agosto praticamente la città spostata al mare.
1: Esatto.
0: Allora Max, ti abbandono tra poco dopo GR1 con Max Locafero, grazie a Adriano Lippi e Luciano Percoraro per la messa in onda. Ciao.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Una buona giornata da Alice Andreoli. Replica del ministro della difesa Crosetto dopo che Mosca ha definito assai ridicola la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero italiano. La portavoce del dicastero degli esteri russo Zakharova ha parlato della nomina come degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha affermato il ministro Crosetto, che difendendo la scelta di Fyodorov ha aggiunto: noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev. Intanto, per il sesto giorno consecutivo, la Russia torna ad attaccare pesantemente la capitale ucraina e altre città, almeno 12 i morti.
3: Mancano i Patriot per neutralizzare i missili russi. La contraerea ucraina riesce per lo più a intercettare i droni e così Mosca si accanisce ancora su Kiev e centra un deposito ferroviario e infrastrutture adiacenti. Morti tra i ferrovieri, decine di persone riescono a mettersi in salvo. In fiamme diversi edifici della capitale, mentre sale il numero delle vittime a Borispil, a est di Kiev, dove è stato colpito un condominio di 5 piani. Bersagliata anche Odessa, così come un valico di frontiera con la Romania sul Danubio. Il presidente Zelensky torna a chiedere forniture per la difesa aerea. A dispetto degli attacchi russi, come ogni primo settembre, in tutta l'Ucraina i bambini sono tornati a scuola dopo la pausa estiva, pronti a correre nei rifugi in caso di nuovi allarmi. Il contrattacco di Kiev in Russia provoca un morto nella regione di Bielgorod. Nel mirino degli ucraini anche infrastrutture petrolifere nell'oblast di Samara e nello strategico porto sul Mar Baltico di Ust-Luga. Intanto droni violano lo spazio aereo dell'Estonia, che fa alzare in volo cacciabombardieri della NATO. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: PIL e occupazione in crescita. Nel secondo trimestre di quest'anno l'economia avanza dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% su base annua. La crescita acquisita per l'intero anno resta allo 0,8%. Sul fronte del lavoro, a luglio si contano 307.000 occupati in più rispetto a luglio 2025, con la disoccupazione che scende al 5,8%, sale però quella giovanile. Aumenta l'inflazione ad agosto del 3,3% sullo stesso mese del 2025, mezzo punto su luglio per il caro carburanti. A Taormina paura e residenti in fuga per un incendio che minaccia le abitazioni. Le fiamme, scoppiate vicino a una casa di riposo, si sono rapidamente propagate. Taormina brucia, la situazione è tragica, scrive il sindaco Cateno De Luca, secondo cui il rogo sembra di natura dolosa. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Per i figli della coppia anglo-australiana ospitati in una casa famiglia da fine novembre scorso sono stati disposti rientri diurni immediati a Palmoli e da ottobre pernottamenti in famiglia nei fine settimana, fa sapere l'avvocato Pillon. In Nepal continua a salire il numero delle vittime accertate, oltre 1.000, ma il bilancio non è ancora definitivo e sono quasi 4.500 i dispersi, fra cui 3 italiani, mentre si aggrava l'emergenza sanitaria. Il corrispondente da Pechino.
4: L'unico mezzo per raggiungere alcuni cantieri delle centrali idroelettriche nepalesi è l'elicottero. I soccorritori portano attrezzature per la ricerca degli operai intrappolati nei tunnel dopo l'alluvione di mercoledì scorso. Un drone dotato di termocamera scandaglia il fondo di una galleria senza risultato. Alle ricerche partecipano esperti da Cina e India. Anche la Corea del Sud invierà una squadra specializzata. Angoscia per il destino degli operai intrappolati, sollievo per la storia dei 900 alunni salvati dall'alluvione. Erano nella scuola media di Trishuli, un edificio vicino al fiume che ora non esiste più. È stata la prontezza del preside Rajendra Dawadi a metterli in salvo. Anche se l'alluvione non fosse arrivata, dice, si trattava solo di perdere un giorno di scuola. Sul versante cinese le squadre di soccorso lavorano giorno e notte per ripristinare le vie di comunicazione con le aree colpite. Nella base operativa in Tibet si è tenuta una commemorazione delle vittime del disastro. Da Pechino nell'opuerto GR1.
2: È morto all'età di 83 anni il monaco e saggista Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, creata nel 1965 nel Biellese. Nato nel 1943 a Castelboglione, nell'Astigiano, è stato un punto di riferimento spirituale per generazioni. La festa della lettura, ultimo appuntamento sulla spianata del Trocadéro a Parigi, sempre più di moda i reading party, letture collettive in silenzio, en plein air, la corrispondente.
0: Una festa senza musica, gli invitati in compagnia ballano solo con gli occhi, seguendo il ritmo palpitante delle storie che stanno leggendo. Nel caos parigino la nuova tendenza, scoccata grazie ai social, è hashtag Reading Party, la festa della lettura, ultimo appuntamento estivo sulla spianata del Trocadéro. Ma a Parigi gli appassionati si sono ritrovati più volte, anche nelle piazze e nei caffè, per immergersi nell'opera scelta, obbligatoriamente con i telefoni spenti. Il programma prevede un'ora di lettura collettiva, silenziosa, seguita solo da chi vuole partecipare a una conversazione. Il costo meno di 10 euro a persona. Promuovere la disconnessione digitale dal 2015 l'obiettivo del Silent Book Club di San Francisco, fondato da due amiche. Oggi conta 2000 sedi in 60 paesi e 1 milione di iscritti. Lo scorso autunno una tappa del Reading Party si è svolta sulla passerella ai piedi della Tour Eiffel. 150 partecipanti a dimostrazione che nella capitale esiste una grande comunità di appassionati di lettura che si sono ritrovati anche nel metrò, dove un libro è davvero il miglior compagno di viaggio. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E siamo allo sport con il calcio, ultimo giorno di mercato. Le squadre hanno tempo fino alle 20 per completare le rose. Il punto sulle trattative in corso e su quelle già concluse.
5: Un gigante, almeno nel fisico, alto quasi 2 metri, Nick Voltemade, oltre a rinforzare l'attacco della Juventus, punta al riscatto personale dopo una stagione complicata al Newcastle, dove non è riuscito a confermare quanto di buono aveva fatto l'anno prima allo Stoccarda, 17 reti in 33 presenze. Il posto per il 24enne tedesco liberato dalla partenza di David, destinazione Atletico Madrid. La Roma e la sua partenza super in campionato, ma anche una rosa ancora da rifinire, secondo Gasperini, che nonostante i tentativi del Chelsea ritiene incedibile Coné. Si punta un colpo dell'ultimo minuto per la fascia sinistra, non dovrebbe essere il tedesco Leveling, a quanto pare destinato a rimanere allo Stoccarda, avrebbe declinato sia l'offerta giallorossa sia quella dell'Everton. Mentre sponda biancoceleste, l'affare last minute potrebbe diventare quello che porterebbe Icardi alla Lazio. Forse solo una suggestione, ma il procuratore dell'ex interista ha ammesso: ci stiamo ragionando. Lazio che potrebbe nell'ultimo giorno di trattative definire lo scambio cancellieri Gudmundsson con la Fiorentina. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Grazie in regia Carlo Boninsegna. Al prossimo GR1, come sempre, alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornate di ascolto su Radio 1. E noi vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto.
6: Nazione Estate con Rai Radio.

0: Robbie Neville con C'est la vie 1986, questo è l'anno della Isola da Gol delle 12, anzi delle 12.00 e 11 appena scoccate dopo l'appuntamento con il GR1. Questo è Rai Isola Radio, ancora buon viaggio da Max Locafaro. In questo momento al microfono con grande piacere ritrovo Alessio Caranzetti alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda, così come salutiamo Maria Rosaria Gavar dell'omonima Maison Gavar, che vi ha tenuto compagnia nel corso della seconda parte della mattinata. Per quello che mi riguarda saremo insieme nelle ore prandiali cosiddette, ovvero l'ora del pranzo, quindi mi raccomando moderate la velocità altrimenti vi prende la cicagna. 12.15, questo è l'orario che facciamo insieme fino alle 15, e con aggiornamenti riguardanti il traffico, la buona musica a farvi compagnia dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente, sbloccandovi ricordi come nel caso appunto di Robbie Neville, che ci ha portato indietro al 1986, ma anche l'attualità musicale a farvi compagnia in qualunque attività siate impegnati. Un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, ma la nostra mission è sì tenervi compagnia, ma soprattutto tenervi aggiornati in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo in questo momento sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Allora, sulla A14 c'è un incidente accaduto tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la 1 verso la Milano-Napoli al chilometro 2. Questa è l'indicazione che riceviamo in questo momento da parte del gestore autostradale. Mentre sulla A1 ci sono un paio di incidenti. Allora, uno è avvenuto tra Caianello e Capua verso Napoli al chilometro 701 e 500 verso il capoluogo campano in direzione sud, e sta provocando coda di un chilometro. L'altro invece, ed in merito a questo andiamo ad effettuare un collegamento straordinario come avevamo annunciato poco fa con Maria Rosaria Gavar. Ci colleghiamo con il responsabile ufficio traffico tronco di Bologna, l'ingegner Maurizio Nardozza di Autostrade per l'Italia. Ingegnere, bentornato su Rai Radio.
1: Sì, bentrovato a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, ingegnere, ci aggiorni in tempo reale su quello che sta avvenendo ed è accaduto lì sul tratto Terre di Canossa Campegine, Reggio Emilia. Prego.
1: Mi aggancio al suo consiglio, che ribadisco agli utenti in transito: moderare la velocità, che sì, è la causa molto probabile dell'incidente gravissimo che è capitato in A1 al 129 sud da Milano-Napoli in direzione Bologna, nel tratto compreso tra Terre di Canossa e Reggio Emilia. Incidente che ha dato subito come prime notizie la gravità delle persone coinvolte, per le quali è stato necessario l'intervento di due elisoccorso. Okay. Intervento che ha richiesto quindi il blocco del traffico sia in carreggiata sud che in carreggiata nord per consentire le operazioni di carico dei feriti. In tutto 5 feriti, di cui 2 gravissimi, e tra questi 2 feriti molto gravi anche un bambino di 6 anni, trasportati in elisoccorso a Parma. L'incidente è parzialmente risolto perché, partiti l'elicottero e le ambulanze, è stato possibile riaprire la carreggiata nord interamente, quindi il traffico in nord sta riprendendo. Ricordiamo le code che si sono formate di 8 km in nord nel tratto compreso tra Modena Nord e Terre di Canossa, quindi la nord completamente riaperta, la sud resta chiusa, la sola corsia di emergenza è marcia per consentire le operazioni di ripristino a seguito dell'incidente, perché l'incidente ha visto anche l'abbattimento della barriera di sicurezza, quindi stiamo provvedendo a chiudere la corsia di emergenza per ripristinare questo danno. In sud altrettanto lunghe le code, siamo a 10 km e il tratto compreso è tra Parma e Reggio Emilia. In sud consigliamo l'uscita di Parma, la strada statale 9 via Emilia, e il rientro a Reggio Emilia in direzione Bologna. Ma come dicevo, per quanto riguarda la nord, il traffico ha ripreso già abbastanza bene, già dal 134, quindi le code si stanno rapidamente diminuendo, però i tempi di percorrenza sono ancora alti sia per la nord che per la sud. Parma-Reggio ci vuole un'ora in più rispetto al normale. La prudenza di cui raccomandavo all'inizio la ribadisco anche adesso, soprattutto in questa fase di ripartenza in cui gli stop and go possono creare ulteriori incidenti che speriamo di evitare. Certo. Quindi raccomandiamo la prudenza agli utenti, come fate di solito voi sempre.
0: Grazie, ingegnere. Noi ci agganciamo a quanto diceva lei, a quanto faceva riferimento. Siamo qui comunque a tenervi aggiornamenti, a voi ascoltatori, qualora foste in viaggio in questo momento sulla carreggiata nord, così come anche sulla sud, sulla 1 nel tratto in questione di questo incidente, e torneremo ad approfittare della sua cortese disponibilità, ingegner Nardozza, là dove dovesse essere necessario, d'accordo?
1: Quando vuole.
0: Grazie, buon lavoro.
1: A risentirci, grazie.
0: Buon lavoro.

La produzione discografica di Merck & Cremont, i DJ producer che a dispetto dei loro, come dire, pseudonimi stranieri, sono altro che due ragazzi italianissimi, insieme a Serena Brancale e The Colors, questa partenope su Raizo Radio. Qualora vi foste posti in collegamento con noi di Raizo Radio soltanto adesso, in merito a ciò che sta accadendo ed è avvenuto sulla A1, lo ricordiamo, e naturalmente insomma sono informazioni che si stanno aggiornando man mano che passa e trascorre il tempo. Allora, lo ricordiamo che tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna vengono ancora segnalati questi 10 chilometri tra il chilometro 129, dove è accaduto l'incidente, e il chilometro 119, appunto, per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto, appunto, all'altezza del chilometro 129. Il traffico transita su due corsie verso Bologna, e verso Milano ci sono ancora 8 chilometri di coda tra il bivio con la 22 del Brennero e Terre di Canossa Campegine, dove il traffico però transita su tutte le corsie, quindi pian piano, davvero lentamente, sta rientrando tutta la condizione del traffico. Comunque, in alternativa, da parte di Autostrade per l'Italia viene consigliato a chi viaggia verso Bologna di uscire a Parma, percorrere la Statale 9 via Emilia e rientrare sulla 1 alla stazione di Reggio Emilia. Poi proseguiamo ancora sulla 3, anche qui notizia di incidente avvenuto all'uscita di Castellammare di Stabia. Per le provenienze da Napoli, la mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto sulla A26 al chilometro 6800 tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. Coinvolta una moto, al momento non ci sono turbative. Rimanendo ancora invece sulla 1, nel tratto toscano dell'autosole, c'è un tratto di 23 km interessato da code dovute al traffico intenso, sono code a tratti tra Firenze e Improneta e il bivio della 1 con la variante di Valico. Rimanendo ancora in Toscana sulla Firenze e Pisa-Livorno, tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno verso Livorno, c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 41.700 che provoca coda. Veniamo a Roma, anche se ampliando un bel po' il diametro dal centro della capitale, diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultimo, c'è una coda di un chilometro dovuto al mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Ancora sulla 1 è ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto tra Caianello e Capua verso Napoli al chilometro 701 e 500, mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia diamo conto di un incidente che provoca code sulla Brescia-Padova verso Brescia tra Sirmione e Brescia Est. Tra Sirmione e Brescia Est ci sono code per 7 km dovute a questo incidente, ma anche in direzione opposta non mancano i disagi verso Padova tra Somma Campagna e Verona Sud.

Il maestro Franco Battiato con l'era del cinghiale bianco su Rai Isoradio. A beneficio di coloro che si fossero posti in collegamento con noi soltanto da poco, da qualche istante, e allora a loro beneficio, di quanti fossero all'ascolto in viaggio sulla 1, vi aggiorniamo nel merito di ciò che è avvenuto questa mattina, questo incidente di cui abbiamo dato ampiamente notizia, ma diamo aggiornamenti come sempre, noi che possiamo farlo H24 o quasi, insomma possiamo darvi aggiornamenti in tempo reale. Do lettura della nota da parte di aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Sulla Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, vengono ancora segnalati questi 10 km di coda verso Bologna per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro 129 e che ha visto coinvolte due auto con ripercussioni abbastanza importanti che ancora tuttora sono presenti sull'autosole. Il traffico transita su due corsie verso il capoluogo emiliano. Invece in direzione opposta, e qui rispondo a tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 348 103 1010, non sto lì a menzionarvi, ma davvero intanto vi ringraziamo per l'ascolto e per la fedeltà nell'ascolto. Cerchiamo di essere esaurienti ed esaustivi in merito a ciò che sta avvenendo con le notizie. Quindi verso Milano ci sono anche qui dei chilometri di coda tra il chilometro 144 e il chilometro 130 e 300, quindi tra il bivio con la 22 e Terre di Canossa Campegine verso Milano, anche qui ci sono le code dovute sempre allo stesso incidente. E però qui quantomeno si transita su tutte le corsie, quindi pian piano bisogna avere davvero pazienza affinché le code vengano diluite nel tempo. Sentivamo anche l'ingegner Nardozza che ci indicava che rispetto a quella che è la media di in questo momento nell'orario in questione, quindi 12:30 che stanno per scoccare, ci vuole un'ora in più rispetto alla normalità. Quindi armarsi di santa pazienza e soprattutto siate prudenti e attenti, perché nello stop and go, l'effetto fisarmonica, magari si può incappare in qualche tamponamento. Fatto sta che in alternativa da parte di Autostrade per l'Italia viene consigliato a chi viaggia verso Bologna, quindi direzione sud, di uscire a Parma, percorrere la via Emilia e rientrare sulla 1 a Reggio Emilia, mentre in direzione opposta non viene indicato da parte di Autostrade per l'Italia un percorso alternativo. Il tratto toscano della 1, anch'esso è interessato da traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna. Qui questi 26 km interessato da code a tratti dovute al traffico intenso si percorrerebbero in 50 minuti. Invece sulla Brescia-Padova qui si allungano le code, adesso sono stimate di 9 km tra Peschiera e Brescia Est verso Brescia, sempre a causa di un incidente.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

L'isola novità di Giulia insieme a Brescia sta serenamente su Raiso Radio. Ripartiamo dalla notizia che riguarda la Brescia-Padova, dove ci sono ancora le code per 9 chilometri dovute a questo incidente avvenuto verso Brescia tra Peschiera e Brescia Est. Come detto, 9 chilometri di code provocate dall'incidente. Invece, tornando sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, ripartiamo dall'aggiornamento che proviene dalla Milano-Genova, dove tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano c'è una coda per lavori, mentre è divampato un incendio sul tratto Anagni-Ferentino della A1. Quindi siate prudenti con il fumo che, sprigionato dal medesimo, potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità in entrambe le direzioni. Quindi prudenza se foste in viaggio sulla A1 tra Anagni e Ferentino, e riducete la velocità e moderate appunto la stessa velocità, ma più che altro attenzione a non ridurre la distanza di sicurezza. Quindi mantenetela la distanza di sicurezza a maggior ragione. Ancora fumo sulla 24, la Roma-Teramo, tra L'Aquila Est a Sergi verso Teramo, ma a questo punto siate prudenti anche in direzione opposta verso la capitale, mentre aumenta la coda sulla 1 tra San Vittore e Capua verso Napoli, per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 701 e 500. Lo ricordiamo, si è trattato del ribaltamento avvenuto in terza corsia di un mezzo, quindi massima prudenza tra Caianella e Capua verso Napoli. E poi ricordiamo ancora ciò che sta avvenendo ed è accaduto sulla 1 tra Terre di Canossa Campedine e Reggio Emilia verso Bologna, le code di 9 chilometri, anzi 10 chilometri, ma altrettanti ce ne sono anche in direzione opposta verso Milano. Ma tanto tra poco riaggiorniamo la condizione del traffico collegandoci appunto con Autostrade per l'Italia. Intanto, i Duran Duran.

0: Minacci con Maledetto Me su Raiso Radio 12.45, appena scoccati, allora puntuali, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico sui tratti da loro gestite, laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. A voi la parola, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete, premo subito con la 1 Milano-Napoli, dove nel tratto emiliano tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna l'incidente è stato risolto, si viaggia su due corsie al momento, rimangono 10 km di coda, c'era stato appunto un incidente tra due auto, è in corso naturalmente la distribuzione dell'acqua, al momento il tratto ha un tempo di percorrenza stimato di circa 1 ora e 10, e in alternativa si può uscire a Parma e rientrare a Reggio Emilia. Ripercussioni ci sono anche nella direzione opposta, quindi verso Milano, dove le code sono tra il bivio con la 22 del Brennero e Terre di Canossa, per il traffico ovviamente che si è congestionato, qui sono 7 km di coda, tempo di percorrenza stimato circa 50 minuti, quindi mezz'ora in più. Rimaniamo sulla A1, scendiamo però tra San Vittore e Capua verso Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda per il ribaltamento di un furgone in terza corsia, quindi al momento si viaggia su due corsie mentre i soccorsi stanno naturalmente intervenendo. Ancora in A1 il traffico è intenso anche in Toscana, il tratto tra Firenze Scandicci e la variante di Valico a tempi di 43 minuti, quindi 20 più del solito, per chi viaggia in direzione nord, quindi sempre verso Bologna. Ci spostiamo poi nei pressi della capitale, dove ci sono code tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi è diretto verso il centro città, e poi sulla Roma Civitavecchia

0: Vecchia, dove tra Santa Severa e Civitavecchia Sud ci sono code in direzione dell'Aurelia di un chilometro, questo per un incidente. Si tratta di un camion che è rimasto appunto coinvolto e si viaggia su una sola corsia. Andiamo adesso invece ai valichi di frontiera, ci sono code per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso che partono da Como Monte Olimpino, e poi ci sono code sulla A23 Udine Tarvisio tra Tarvisio Nord e Malborghetto per chi viaggia verso la 4. Qui sono 3 km di coda, il tempo di percorrenza di circa 20 minuti. Chiudiamo con la A14 Adriatica, trafficata per chi viaggia verso nord nel tratto tra il raccordo di Casalecchio e l'Autosole, e traffico verso sud invece tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio
2: 15,
3: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico su Raiso Radio. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi alle breaking news del GR1 delle 13, diamo conto dell'aggiornamento che riguarda la A15, dove sulla Parma La Spezia ci sono rallentamenti con code a tratti tra Bercede e Pontremoli verso La Spezia, mentre sulla Brescia Padova ci sono ancora le code per 9 km dovute all'incidente accaduto tra Peschiera e Brescia Est verso Brescia. Tornando invece sui tratti a gestione autostrade per l'Italia, vi lamentiamo che c'è questo incidente accaduto tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna che sta ancora segnalando, o meglio, sta ancora provocando code tra il chilometro 119-500 e il chilometro 129, dove era accaduto l'incidente, a quanto pare risolto. Quindi i mezzi coinvolti, rimasti coinvolti nell'incidente, sono stati rimossi e messi in sicurezza, ma rimangono ancora le ripercussioni. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili verso Bologna, mentre verso Milano ci sono le code tra il chilometro 155 e il chilometro 140, e qui anche il traffico sta transitando su tutte le corsie tra il bivio della 1 con la 22 e Terre di Canossa Campegine. Poi invece tra Modena Nord e il bivio con la 22 verso Milano, anche qui le code tra il chilometro 157-600 e il chilometro 155 e 300, aumenta la coda anche sul tratto San Vittore-Capua. Provocata questa coda di 4 km dall'incidente accaduto al chilometro 701 e 500, e viene indicato anche da parte di Autostrade per l'Italia un percorso alternativo, ovvero uscire a San Vittore e rientrare a Capua dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Achille Lauro e poi le breaking news del GR1.

0: GR1.
1: Russia contro Italia sulla nomina consigliere dell'ucraino Fyodorov, ridicola. Crosetto, preferirebbero che sentissimo prima Mosca, altri 12 morti sotto le bombe a Kiev. PIL e occupazione in crescita, ma aumentano i giovani senza lavoro, lo certifica l'Istat, il caro carburanti spinge l'inflazione. Legge elettorale, il testo in Senato, la maggioranza necessaria per la stabilità, le opposizioni, vergognoso inserire ora il ballottaggio. Famiglia nel bosco, via libera del Tribunale dei Minori a un ricongiungimento progressivo. Addio a Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, aveva 83 anni, nel 2017 le dimissioni in seguito a contrasti interni. Chef stellari, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale spiegano come si cucina a gravità zero. Mostra del cinema di Venezia, domani si parte, al Lido George Clooney, leone alla carriera, il direttore Barbera al GR1, film che raccontano la complessità del mondo. Calciomercato, ultime ore di trattative, il Chelsea offre 60 milioni per il romanista Koné, ma Gasperini si oppone, alle 20 si chiude.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

per finire lo scorso millennio, perché in effetti è del 1999 questa I Saved the World Today degli Eurythmics, quindi Annie Lennox e Dave Stewart hanno prodotto e registrato questo brano all'epoca. Questa è l'Isola Radio Gold delle 13 su Rai Radio, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Ancora buon viaggio e buon ascolto da parte mia, da Max Locafori in questo momento al microfono con Luciano Pecoraro. Con grande piacere lo ritrovo alla parte tecnica, nella stanza dei bottoni e dei cursori, ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme fino alle 15 con la connessione nel traffico che, tutto sommato, quantomeno nel tratto che è stato interessato da un incidente abbastanza importante avvenuto sulla carreggiata sud della 1, adesso sta pian piano rientrando la criticità e altrettanto ne sta beneficiando anche il traffico. Andiamo subito nella questione: tra il bivio con la 22 Reggio Emilia verso Milano, questa volta verso nord, c'è coda dovuta al traffico congestionato, ma in effetti è l'accumulo del traffico che era stato provocato proprio dall'incidente, oramai risolto come detto, che era avvenuto verso Bologna tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia al chilometro 129. C'è ancora una coda a partire dal chilometro 124 e lì nei pressi, nella medesima direzione, tra il chilometro 110 e il chilometro 119, tra Parma e Terre di Canossa, sempre verso Bologna, c'è ancora la coda, sempre provocata dal medesimo incidente. Parliamo poi invece del tratto toscano della 1 tra Firenze e Scandicci, il bivio con la variante di Valico. Qui verso Bologna ci sono code dovute al traffico e per percorrere questi 16 chilometri in direzione nord occorrerebbero 45 minuti, questo è il dato di tempo di percorrenza che ci fornisce Autostrade per l'Italia. Prudenza invece se foste in viaggio nel tratto Anagni-Ferentino. In entrambe le direzioni si sta sprigionando il fumo dall'incendio che è divampato lì nei pressi del tratto in questione, Anagni-Ferentino, quindi fumo che sta invadendo entrambe le carreggiate, riducendo la visibilità in entrambe le direzioni. Quindi moderate la velocità e mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. In direzione Napoli ci sono due incidenti. A tal proposito ringrazio anche Diego che ce l'ha segnalato al 348 103 1010. In effetti nel tratto di un paio di chilometri neanche sono avvenuti due incidenti, entrambi verso Napoli. Uno al chilometro 701 e 500 tra Caianella e Capo, questo ribaltamento di un furgone avvenuto in terza corsia, e l'altro, e sta provocando quest'ultimo 4 km di coda, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia di un percorso alternativo, ovvero uscire a Cassino e rientrare a Capua dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ma ne è avvenuto un altro, più o meno lì nei pressi, al chilometro 700, tra San Vittore e Caianello, sempre verso Napoli, in direzione sud. Quindi, vuoi per uno, vuoi per l'altro, ci sono comunque disagi provocati da entrambi gli incidenti verso il capoluogo campano. Torniamo a Roma, diramazione Roma Sud, tra San Cesario e il bivio con la 1 verso quest'ultima c'è un incidente avvenuto al chilometro 2700 che al momento però non sta provocando disagi al traffico, mentre ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di poco meno di 5 km sulla Bologna-Taranto, tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio con la 1 verso la Milano-Napoli. Risolto l'incidente che era avvenuto sulla Brescia-Padova, però sta ancora provocando code di 8 km tra Peschiera e Brescia-Est verso Brescia, mentre adesso c'è una coda di 1 km sulla Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold, con gli Eurythmics, con Annie Lennox e Dave Stewart, quella Save the World Today che ci ha trasportato indietro al 1999. Questa invece è l'isola novità di tutta l'estate 2026, questa Summer Funk di Francesco Gabbani.

Prosegue il suo romantic tour, quello di Bruno Mars, che all'interno del quale potete ascoltare, cioè, dove doveste trovarvi in giro un po' per il mondo e doveste avere la fortuna, perché davvero si potrebbe assistere a un bellissimo spettacolo, così come è stato per le due date che ha tenuto Bruno Mars qui a Milano, in quel di San Siro, il 14 e il 13 di luglio, mi pare, il 13 e 14 di luglio, e sono state due date straordinarie con uno spettacolo suggestivo, atmosfere molto soul, romantiche, ma davvero coinvolgente. Poi con l'apporto artistico anche di Anderson .Paak hanno fatto una parte del concerto in modalità Silk Sonic, quindi il soul che avete sentito anche in questa On My Soul, appunto, su Rise Radio, e potrebbe pervadervi per tutto il concerto se doveste avere modo. Insomma, andate a vedere questo magnifico spettacolo. Sulla 1 diamo conto di tempi di percorrenza, la 2 disponibili, occorrono 45 minuti per percorrere i 15 km in direzione nord verso Bologna, tra il bivio con la 11 e la variante di Valico in direzione di Bologna, appunto. Invece sono ancora attive le notizie dei due incidenti accaduti verso Napoli e uno poco distante dall'altro, entrambi verso sud. Uno avvenuto al chilometro 701 e 500, questo ribaltamento di un furgone in terza corsia, e qui sta provocando coda di 5 km con tendenza all'aumento da parte di Autostrade per l'Italia. Viene indicato come consiglio, e di percorso alternativo ovviamente, consigliano di uscire a Cassino, percorrere la statale 6, la Casilina, e poi rientrare a Capua. Di lì a poco ce n'è un altro di incidente avvenuto tra San Vittore e Caianello, sempre verso Napoli, al chilometro 700 e 300. A proposito di Napoli, la tangenziale del capoluogo campano, interessata dal traffico intenso con conseguenti rallentamenti verso Pozzuoli tra Corso Malta e Camaldoli. Invece dal sud al nord, traforo del Monte Bianco, sul piazzale francese, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, per entrare in Italia occorrono 15 minuti. Non manca il traffico in direzione nord tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1, rimanendo sulla Bologna Taranto in un tratto di poco meno di 5 km. E poi invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia aggiorniamo la condizione del traffico sulla A4. Ancora rimangono le code sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Brescia-Est verso Brescia. Ora come causa il sistema le evidenzia come dovuti al traffico intenso, ma in effetti qui era avvenuto un incidente oramai ampiamente risolto.

I Green Day con I'm Never Gonna Rip su Rise Radio, lì sono novità che avete appena ascoltato. C'è fumo per incendio sprigionato appunto dall'incendio divampato sulla A14, la Bologna-Taranto, nel tratto tra Canosa e Andria. Siate prudenti, moderate la velocità e mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede, perché il fumo sprigionato dall'incendio potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Parliamo invece del traffico intenso sulla 1 tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano. Qui questi 18 chilometri poco meno si percorrerebbero in 45 minuti. In direzione opposta verso sud non abbiamo il dato di tempo di percorrenza che ci fornisce Autostrade per l'Italia, fatto sta che però ci sono delle code dovute al traffico in un tratto di 20 km poco meno tra il bivio con la 15 e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, ma qui lo ricordiamo che qualora vi foste posti in collegamento con noi di Rise Radio soltanto adesso, qui era avvenuto un incidente oramai ampiamente risolto, mezzi coinvolti, rimossi e messi in sicurezza, e il traffico è tornato a scorrere più o meno regolarmente. Fatto sta che un traffico intenso è presente verso Bologna tra il bivio con la 15 e Terre di Canossa Campegine. Prudenza invece perché ci sono dei pedoni che si aggirano verso Roma sulla 1 nel tratto Valdichiana chiusi verso sud. Siate comunque prudenti. Dai tratti non gestiti, da Aspi sulla Brescia-Padova le code per 5 km dovute al traffico intenso tra Sirmione e Desenzano verso Brescia. Salutiamo Carlo, grazie Biagio, grazie mio concittadino di Taranto Giorgio, grazie anche a te, il nostro Gaspa che è stato impegnato con i Giochi del Mediterraneo proprio in quel di Taranto seguendo le corse ciclistiche, adesso invece sta viaggiando verso Somma Campagna per la gara ciclistica Dilettanti. Anche se non è domenica, noi ve l'auguriamo lo stesso buona domenica, però non con quella di Antonello Venditti, quella sarebbe un'Isoradio Gold, questa invece è un'isonovità, quella di Saif.

0: Le sonorità disco che vogliono tenere fedeli i Pet Shop Boys, a dispetto un po' del loro suono un po' anni 80. In effetti questa New York City Boy ricordava un po' le atmosfere Motown, tant'è che addirittura atmosfere disco loro ne approfittarono anche della collaborazione proprio di David Morales, che remixò questo brano consentendogli addirittura di arrivare nella classifica Billboard, e insomma una delle classifiche più ambite per coloro che fanno musica di un certo genere, e in questo caso genere disco. La nostra musica a farvi compagnia, ma siamo qui anche e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a ciò che accade o sta avvenendo sulla nostra rete viaria stradale autostradale. Tengo a ribadire che quelle che sono le notizie che vi diamo noi attraverso i nostri microfoni sono notizie che si palesano in quanto tali sui nostri monitor, e quindi quelle che vi diamo sono delle informazioni con numeri, cioè chilometri, praticamente quelli che sono i chilometri di coda che vengono evidenziati o comunque stimati da parte del gestore stradale o autostradale, in questo caso Autostrade per l'Italia, o comunque sono nomi di località, quindi la fedeltà delle notizie noi la diamo in base a quelle che sono le informazioni che riceviamo da parte dei gestori stradali. Questo per rispondere ad alcuni ascoltatori che ci hanno scritto al 348 103 1010. Quindi su verso Bologna, tra il bivio con la 15 e Terre di Canossa Campegine, in un tratto di 20 km poco meno ci sono code dovute al traffico intenso. Di lì a poco, nella medesima direzione, tra Terre di Canossa Campegine e il bivio con la 22, tra il chilometro 129 e il chilometro 155-300, anche qui le code dovute al traffico congestionato. Parliamo invece della carreggiata nord. Tra Modena Nord e Reggio Emilia, qui il tratto è di 10 km poco meno e si percorrerebbe verso Milano in 45 minuti. Ancora in direzione nord, tra il bivio con la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico, qui il tratto è di 14 km interessato ancora da code dovute al traffico intenso, mentre i due incidenti accaduti in direzione Napoli, tra Caianello e Capua 1 e tra San Vittore e Caianello l'altro, stanno provocando entrambi code a partire dal chilometro 696 e 500, laddove il primo incidente in questione è accaduto al chilometro 701 e 500, questo ribaltamento di furgone avvenuto in terza corsia. E qui, in merito a questo incidente, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Cassino, percorrere la Casilina e rientrare a Capua. Parliamo poi invece della A14, dove tra Bologna, Borgo Panigale e bivio con la 1 verso quest'ultima, qui il tratto di 5 km poco meno che è interessato da code dovute al traffico intenso, medesima condizione di traffico sulla 4 tra il nodo con la Milano Varese e Pero verso Torino. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia invece sulla Brescia-Padova ci sono le code per 5 km tra Sirmione e Desenzano verso Brescia. Lì sono novità di Cioffi, questa Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Charlie Sex con Wink Wink su Rai Isoradio. Rispondiamo a Maria Grazia, così come anche a Olga, Gian Vittorio, insomma tutti che stanno viaggiando sulla A1, chi tra direzione Bologna, chi in direzione nord. Fatto sta, insomma, vi aggiorniamo nel merito. Tra il bivio con la 15 e Parma verso Bologna, le code sono dovute al traffico intenso in un tratto di poco meno di 10 km. Nella medesima direzione, tra il chilometro 129 e il chilometro 155, tra Terre di Canossa Campegine e il bivio con la 22 verso Bologna, anche qui coda sempre dovuta al traffico. Ricordiamo che, qualora vi foste posti in collegamento con noi di Rai Isoradio soltanto adesso, qui era avvenuto un incidente oramai ampiamente risolto. In direzione opposta non va tanto meglio, perché in effetti anche qui c'è il traffico intenso verso Milano, tra Modena Nord e Reggio Emilia, tra il chilometro 157 e il chilometro 148, e anche nel tratto toscano c'è traffico tra il bivio della 1 con la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, in un tratto di 15 km poco meno. In merito ai due incidenti sono ancora attive le notizie di entrambi gli incidenti, perché in effetti tra San Vittore e Caianello verso Napoli al chilometro 700 e 300, l'altro avvenuto tra Caianello e Capua, sempre in direzione sud, al chilometro 701 e 500, entrambi stanno provocando coda di 5 km con tendenza all'aumento, e viene indicato da parte di Autostrade per Italia il percorso alternativo: consigliano di uscire a Cassino, percorrere la strada statale 6, la Caselina per intenderci, e rientrare a Capua. Nuova notizia di incidente proviene dalla Bologna-Taranto, dove verso Ancona in direzione sud, al chilometro 100 tra Cesena e Valle Rubicone, è avvenuto un tamponamento

tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, prudenza in direzione sud. Al chilometro 31 e 300 c'è una moto ferma in prima corsia all'interno di una galleria. Da Dalensidia ribadiamo, Rapallo Chiavari, questo è il tratto della 12 verso Livorno in direzione sud. Al chilometro 31 e 300, moto fermo in prima corsia all'interno di una galleria. Mani ben salde sul volante, però il TKT ve lo autorizziamo.

anche il duo di DJ producer olandesi Another, questa Silver Lines con il featuring di Emily Warren, sono stati pervasi dalle sonorità un po' africane, un po' afro-tribal, perché in effetti loro producono musica da discoteca, musica da club. Questa è la nostra musica di Raiso Radio a farvi compagnia. Salutiamo Massimo che in questo momento insomma sta viaggiando sulla 1 come tanti, sia in direzione di Milano che verso Bologna. A vostro beneficio e di quanti fossero interessati, aggiorniamo la condizione del traffico tra il bivio con la A15 e Parma verso Bologna. Le code dovute al traffico intenso, appunto, in un tratto di poco meno di 10 km in direzione opposta tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano. Le code in un tratto, parliamo di 22 km in direzione di Milano verso nord, interessato da code a tratti. Pare che questo tratto si percorra in 45 minuti. In merito all'incidente, perché in effetti uno è stato risolto, quello che era avvenuto al chilometro 700 e 300 tra San Vittore e Caianello, invece quello tra Caianello e Capua, questo ribaltamento di un furgone avvenuto in terza corsia verso sud al chilometro 701 e 500 sta provocando ancora coda di 5 km e da Autostrade per l'Italia viene indicato come percorso consigliato alternativo di uscire a Cassino, percorrere la Casilina e rientrare a Capua. In merito invece al veicolo fermo in avaria, questa moto ferma in prima corsia in galleria sulla 12 tra Rapallo e Chiavari verso Livorno al chilometro 31 e 300 sta provocando coda a partire dal chilometro 28 e 400, quindi siamo a un chilometro, forse anche qualcosa di più, in questo momento di coda provocata dal medesimo. Poi parliamo della A14 tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, l'incidente è accaduto al chilometro 100, un tamponamento tra un'auto e un camion non sta provocando turbative. Invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo della tangenziale nord di Milano, veicolo in avaria che rimane all'altezza della Lentate Bruzzano verso la tangenziale est del capoluogo lombardo.

invece è del 2002 questa Isra The Gold delle 14 su Raizo Radio 14.04, appena scoccate. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono con Luciano Pecoraro, la parte tecnica ad occuparsi la messa in onda. Ci siete anche voi, siete in tanti che ci state ascoltando, chi in viaggio e chi invece da fermi. Allora, la condizione del traffico sulla 1 tra il bivio con la 15 e Parma verso Bologna, le code dovute al traffico intenso in un tratto di 10 km poco meno in direzione sud, ancora tra Valdichiana e Chiusi, rallentamenti dovuti a materiali dispersi. Parliamo del tratto tra il chilometro 390 e il chilometro 390 e 400, chiedo scusa, 394. Poi invece della carreggiata nord tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano, qui c'è un tratto di 22 km poco meno interessato da traffico intenso che si percorrerebbe in 55 minuti. Non è esente dal traffico anche il tratto tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico, rimanendo ancora sulla 1 sempre verso Bologna, in un tratto di 12 km, anche qui le code, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in direzione sud tra San Vittore e Caianello, anche se i mezzi coinvolti sono stati rimossi e messi in sicurezza, ma rimane ancora la coda di un paio di chilometri. E quindi c'è ancora il consiglio da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Cassino, percorrere la Casilina e rientrare a Capua per evitare questa coda. Dicevamo del veicolo fermo in avaria che però è stato rimosso, questa moto che rimaneva all'interno di una galleria tra Rapallo e Chiavari sulla 12 verso Livorno, ma fatto sta che adesso ancora rimane la coda provocata dalla medesima moto, che però è stata rimossa e messa in sicurezza. Notizia nuova di incidente proviene dalla Bologna-Padova, dove tra Padova Industriale e il bivio con la 4 al chilometro 116 della carreggiata nord c'è stato un tamponamento tra due auto verso Padova e al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona al chilometro 100 della carreggiata sud. Salutiamo chi ci scrive, Giancarlo, grazie, anche Massimiliano insieme a Penelope, e allora loro che stanno viaggiando in direzione di Marina di Camerota, li salutiamo e li ringraziamo per la fedeltà nell'ascolto, più che mai a loro dedichiamo l'Isonovità di Dito nella Piaga, Businessman.

Le sue novità di Somber, questa My Body Isn't Ready, vedi, il mio corpo non è pronto, a quanto pare anche la canzone lo dice. Allora, sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure c'è coda per traffico intenso in un tratto di un paio di chilometri, poco più, mentre tratto della A1 tra Valdichiana e Chiusi verso Roma, rallentamenti dovuti a materiali dispersi. Ancora la carreggiata sud tra San Vittore e Caianello rimane la coda di un paio di chilometri verso il capoluogo campano dovuta al traffico congestionato, ma sappiamo, insomma, quello fosse in ascolto da Midiso Radio da un paio di ore oramai, c'è stato un incidente qui tra San Vittore e Caianello, anzi ce ne sono stati due addirittura, uno oramai risolto già da tempo, l'altro poco fa è stato risolto, quindi mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane la coda di un paio di chilometri verso Napoli tra San Vittore e Caianello con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, uscire a Cassino e rientrare a Capua dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale o comunque informazioni appena arrivate, e in effetti sulla A21 la Torino-Brescia ci sono code tra Pontevico Robecco e Cremona verso Torino, sono code dovute al traffico intenso. Salutiamo Luigino, così come anche Tommaso, chi altro, chi sta viaggiando verso Campegine, Stefano a bordo del suo mezzo, sì, con un po' di pazienza, insomma, le code pare che si stiano dissolvendo pian piano. In effetti ancora c'è la coda tra il bivio con la 15 e Parma verso Bologna. Siete pronti, cinture nere di karaoke, farsi avanti, perché io vorrei, ma non vorrei, ma se proprio vuoi. Dove va?

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Rai su Radio.
6: Back to me. You play back to me.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

La produzione di Gabri Ponte con la voce di Jovanotti, questa DNA su Rai Isoradio. Ancora buon ascolto e buon viaggio. Sulla 26 si complica un po' la condizione della viabilità per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 0,500 tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. Un tamponamento avvenuto tra un camion e un'auto e sta provocando coda a partire dal chilometro 14. Sì, in effetti dal chilometro 0,500 che è avvenuto l'incidente, la coda è stimata di un chilometro, forse anche qualcosa di più. Ancora sulla 26, all'uscita di Vercelli Est c'è un veicolo in fiamme e sta interessando entrambe le provenienze, quindi anche qui moderate la velocità perché il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Notizia di incidente proviene dalla Bologna-Taranto, è accaduto verso Pescara in direzione sud al chilometro 261 tra Loreto e Civitanova Marche, coinvolte due auto tra la seconda e la terza corsia e c'è la coda a partire dal chilometro 259, cioè siamo già a un chilometro di coda con tendenza all'aumento. La A1 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso, ancora traffico sul tratto Modena Sud Reggio Emilia, sempre verso nord, tratto che pare che si percorra in 1 ora e 10 minuti, quindi aumentato il tempo di percorrenza. Va un pochino meglio in direzione opposta verso Bologna tra il bivio con la 15 e Parma, le code dovute al traffico intenso. Concludiamo con la notizia di incidente che proviene dal tratto in direzione sud tra il bivio con il ramo Casalecchio e Sasso Marconi Nord, un tamponamento avvenuto tra un'auto e un camion e questo incidente è avvenuto nei pressi di un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso, quindi siate prudenti. Sulla Torino-Brescia, traffico congestionato tra Ponte di Corobecco e Cremona in direzione di Torino.

0: fantasia.
1: La mia fantasia che fa nome con fa rima con Marco Mascia, che in questo momento è arrivato in console. Ciao Marco, benvenuto. Questa è Raiso Radio, la isonovità di Biagio Antonacci insieme a Giuli. Questa è l'ultima canzone. No, non è ancora l'ultima canzone per quello che mi riguarda, perché ci saluteremo alle 15 e ci sarà l'appuntamento con il GR1 proprio allo scoccare dell'ora. La condizione del traffico si complica un po' sulla A9. La Lainate Como Chiasso, dove tra Lago di Como e Como Monte Olimpino verso Lainate è avvenuto un incidente al chilometro 39 e 500. Al momento sembrerebbe che non ci siano ripercussioni sulla viabilità. Ve ne sono invece sulla complanare sinistra del tratto urbano della A24 tra Tor Cervara e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultima, da chilometro 0500, è avvenuto un incidente che provoca rallentamenti verso il grande raccordo anulare. Parliamo della complanare del tratto urbano della 24, tronco di penetrazione urbana che dir si voglia. Sulla 26 tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, al chilometro 0500 è ancora attiva la notizia dell'incidente che ha visto coinvolti un'auto e un camion, e c'è la coda a partire dal chilometro 14. Invece parliamo di chiusure, perché in questo momento si palesa una notizia di una chiusura sui nostri sistemi e che riguarda la Firenze Pisa Livorno. È stata chiusa l'uscita di Lastra Assigna per le provenienze da Livorno a causa di un veicolo fermo e c'è coda verso il capoluogo toscano, verso Firenze, tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Parliamo ancora di uscite, ma non sono chiuse, anzi tutt'altro. C'è l'uscita di Vercelli Est sulla 26 che in questo momento è interessata da un veicolo in fiamme con conseguente fumo sprigionato dal medesimo, quindi anche qui, qualora foste nei pressi, moderate la velocità e mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. Parliamo poi invece della A14, dove è ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara al chilometro 261, sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento. Più che altro rimane in posizione insidiosa, perché ha visto coinvolte due auto tra la seconda e la terza corsia, quindi posizione davvero pericolosa. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo che sulla Torino-Brescia ci sono code tra Pontivico Robecco e Cremona verso Torino.

con Iso Novità insieme a Snoop Dogg, questa Boogies in My Soul su Raizo Radio. Ancora buon viaggio, malgrado ci siano delle situazioni davvero complicate in autostrada, come per esempio la criticità di cui torniamo subito a darvi conto. Istituita la chiusura di un tratto sulla variante di Valico verso Firenze, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia, c'è questo tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme che rimane al chilometro 15 e 200, e tra l'altro c'è una coda all'interno del tratto chiuso tra il chilometro 12 e appunto il chilometro 15 e 200 dove rimane il veicolo in fiamme. Ma ribadiamo, sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, tratto chiuso a causa di questo veicolo in fiamme, e adesso il blocco del traffico istituito sempre in merito a questa notizia di cui abbiamo dato conto in questo momento. In direzione opposta, verso nord, incidente accaduto al chilometro 600 tra Anagni e Colleferro verso Roma, e c'è la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento provocata da questo incidente. Ancora attive le notizie di incidenti, tocca parlare al plurale, quella avvenuto sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Montelimpino verso Lainate, quella avvenuto sulla A14 tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara al chilometro 261, quest'ultimo sta provocando coda di un paio di chilometri, così come quello avvenuto anche sulla A26 tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova al chilometro 0500, qui questo tamponamento è avvenuto tra tre auto e un camion, sta provocando coda di 3 chilometri con tendenza all'aumento già a partire dal chilometro 14. Ricordiamo poi invece altra chiusura, l'uscita chiusa, quella di Lastra Asigna sulla Firenze-Pisa-Livorno, per le provenienze proprio da Livorno, l'uscita è stata chiusa a causa di un veicolo fermo in avaria, e c'è la coda verso Firenze tra Ginestra Fiorentina e la Strasigna provocata da questa chiusura. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ci sono code dovute al traffico intenso sulla Brescia-Padova tra Peschiere e Desenzano verso Brescia.

Elvis con Promises su Raiso Radio, poco meno di 5 minuti alle 15, ci sarà l'appuntamento con il GR1, ma prima di salutarvi voglio ricordarvi ancora la chiusura del tratto della variante di Valico verso Firenze in direzione sud a causa di un veicolo che ha preso fuoco al chilometro 15 e 200 della carreggiata sud tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia. Come detto, tratto chiuso e c'è la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento, ma ricordiamo che è stato anche istituito il blocco del traffico nel tratto in questione verso il capoluogo toscano tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia. Così come ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara al chilometro 261 e c'è la coda di un paio di chilometri in effetti provocata da questo incidente, coda che aumenta anche sulla 26 tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova per effetto dell'incidente avvenuto al chilometro 0 e 500, coinvolte tre auto e un camion, la coda è stimata già a partire dal chilometro 14. Gaia con Bossa Nostra, il GR1 delle 15, questo è Raiso Radio, Max Locafaro, buon viaggio.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, nuovo affondo al governo italiano da parte della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. A stretto giro la risposta del titolare del Dicastero della Difesa, Guido Crosetto, il servizio.
2: Si ragiona pensando a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Guido Crosetto decide questa volta di rispondere alle critiche della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Lei aveva definito ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Fedorov, a consulente per l'innovazione del dicastero italiano. Advisor per l'innovazione, il ruolo designato per Fedorov, vista la sua esperienza sul campo su droni, sistemi di difesa aerea e innovazione digitale applicata. Una scelta degna di una favola satirica di Rodari, illustrazione per perfetta di come l'Occidente utilizzi l'Ucraina, il commento di Zakharova, che già in passato, sin dal 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, ha criticato apertamente l'Italia, anche sull'economia e direttamente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Ministro della Difesa italiano puntualizza che le valutazioni per l'Italia si fanno pensando al bene del proprio paese e rilancia. Capisco che preferirebbero siano scelte fatte da qualcuno che senta prima Mosca, spiega Guido Crosetto, ma per adesso non è ancora così. Carla Macrellino, GR1.
1: In Germania trovati ordigni esplosivi vicino a una stazione elettrica in Brandeburgo. Non sono esplosi, nessuno è rimasto ferito, ha detto una portavoce della polizia. Ci sono però danni a una condotta di un trasformatore. Chiusa intanto l'inchiesta sul drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia. Sarebbe stato un tentativo di attentato russo. Non ci faremo intimidire, fa sapere Berlino. L'Unione Europea ritiene inappropriata la presenza del ministro russo delle finanze Siluanov al G20 organizzato dagli Stati Uniti. Non è il momento di normalizzare la Russia o la sua presenza a questo genere di riunioni, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis a margine del vertice dei ministri delle finanze in Carolina del Nord. L'esecutivo europeo, attraverso la sua portavoce, ribadisce che il commissario non ha avuto alcun contatto con il ministro russo né intende averne. L'ex premier britannico Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, abbandonando così la politica attiva. L'annuncio a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Burnham, che lo scorso luglio ha preso il posto di Starmer alla guida dei Labour e del governo nel Regno Unito. In Italia ora con la cronaca, tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Sul posto i carabinieri. Via libera dai giudici dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco.
3: Ok dei giudici, vincolato però a un percorso in diverse fasi su cui vigileranno i servizi sociali. Dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila è arrivato il via libera all'avvio dell'iter per il ricongiungimento della famiglia anglo-australiana che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della potestà genitoriale nel novembre del 2025. E se il reinserimento sociale verrà confermato per la bambina di 8 anni e i due gemelli di 6, Catherine e Nathan Trevaillon potranno tornare a vivere con i figli trasferiti quasi un anno fa in una casa famiglia. Gli accertamenti sulle condizioni dei tre bimbi erano scattate dopo un'intossicazione alimentare che aveva reso necessario il ricovero in ospedale. Contestati problemi igienico-sanitari e di tipo relazionale, difficile soprattutto nella prima fase il rapporto tra famiglia e servizi sociali. Dopo un primo periodo all'interno della struttura protetta insieme ai figli, la mamma era stata allontanata. Criticità del tutto superate, aveva dichiarato già alla vigilia della decisione del tribunale l'avvocato della famiglia Pillon. L'esame di ammissione scolastica superato dai tre bambini, la residenza spostata nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli e il via libera al progetto di una nuova abitazione. Dall'Aquila per il GR1, Alice Cercone.
1: La musica con il ritorno in Italia dei Wilco, questa sera il concerto a Mantova, dopo la data di ieri all'Auditorium di Roma.
4: Un'altra America è sempre possibile e a indicarne la direzione sono le chitarre dei Wilco, storica band di Chicago, tornata in Italia per sole due date, paladini di un rock che attinge a tutti i generi che hanno fatto grande la musica a stelle e strisce, dal country al folk, dal blues al power pop, e capace di piegarli se necessario al rumore oppure farli levitare con inventiva e dolcezza. Afferma il cantante Jeff Tweedy, conta solo dove portano le canzoni. Anche per questo il gruppo si è guadagnato l'affetto di più di una generazione, ben oltre i confini statunitensi. Tra i brani scaletta, molti dei classici che tra gli anni 90 e 2000, da California Stars a Jesus etc., fecero innamorare il mondo della musica indipendente e non solo. Francesco Riccardi, GR1.
1: Ci fermiamo qui, adesso c'è l'estate in onda.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1987 per questo brano è Loving You Is Weirder Than Ever del mitico Nick Cayman, con questa canzone, pensa, scritta da Stevie Wonder nel 1966, poi portata al successo da Nick Cayman 20 anni dopo, praticamente 1987. Sound anni 80 per cominciare con una gold internazionale indimenticata. Queste tre ore insieme nel pomeriggio di Raiso Radio, dopo il nostro Max Locafaro, eccoci, Simone Mercuri al microfono. 15-18, non è la data della prima guerra mondiale, ma è l'orario 15-18 che facciamo oggi, facciamo anche domani e dopodomani. E guarda chi ti trovo dall'altra parte del vetro, il buon Marco Mascia, che tutte le ferie estive si porta via, perché oggi è primo settembre, e per noi si può dire che è il vero capodanno, no? È altro che appunto il primo gennaio. A settembre si comincia tutto. Oggi è la resa dei conti anche per la frase più pronunciata da giugno a ieri, praticamente. Dai, ne parliamo a settembre. Quel momento è arrivato. Settembre è qui e adesso è ora di fare le cose. Che so, quell'iscrizione mai completata alla palestra, quel tagliando dell'auto rimandata, una decisione di lavoro da prendere o un progetto rimasto nel cassetto, abbiamo detto sino a ieri. Bene, ne parliamo a settembre. Quel giorno fatidico è arrivato. Vogliamo sentire la vostra voce. Cosa avete inevitabilmente da affrontare a settembre? Raccontatecelo, se volete. 348 103 1010, e tra poco torniamo anche su strada.

Per la serie Le strane coppie, eccole qui Gigi D'Alessio e Alfa con questa Genova e Napoli alle 15.14 su Raiso Radio. C'è Marcella che ci scrive al 348-103-1010 a proposito degli inizi di settembre. Insomma, tutto quello che abbiamo rimandato a settembre e adesso a settembre ricomincia. La scuola ho iniziato a 5 anni, 57 anni fa e sono ancora prigioniera. Non abbiamo ben capito, comunque spiegaci. Tanti messaggi che stanno arrivando sui ricomincio. Ne parliamo a settembre, tra un po' ne leggeremo qualcuno in questo che di fatto il primo settembre è il vero capodanno. Iniziano i palinsesti, inizia la palestra, inizia il lavoro, inizia un pochino tutto, inizia la scuola ovviamente. Ma andiamo su strada, sulla A1 c'è una situazione molto delicata perché c'è traffico bloccato per un incidente. L'incidente è avvenuto tra Anagni e Colleferro al chilometro 600 e c'è il traffico bloccato nello stesso tratto in direzione nord verso Roma. C'è stato il tamponamento tra un'auto e un camion. Code a tratti, traffico intenso anche ancora sulla 1 con un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti tra Modena Sud e Reggio Emilia, in questo caso in direzione nord verso Milano. Andiamo alla variante di Valico, qui c'è un veicolo in fiamme tra il bivio della 1 con la variante di Valico stessa e Badia in direzione sud verso Firenze. Veicolo in fiamme al chilometro 15 e 200, che sta causando delle code sia in direzione sud verso Firenze, 3 chilometri, tendenza in aumento che anche nel tratto Anagni Colleferro in direzione nord verso Roma, verso la capitale. Anche qui sono 3 i chilometri di coda sulla variante di Valico e sulla A1. Andiamo sulla diramazione Gallarate Gattico, a Gallarate Ovest, dove c'è un incidente a chilometro 2500 direzione sud verso l'autostrada Milano Varese. Sulla 9 tra Lago di Como e Como Monte Olimpino, anche qui un incidente in direzione sud verso Lainate, sono coinvolte 2 auto in uno scontro. Sulla Genova Voltri Gravellona Toce, siamo sulla 26, c'è stato un incidente nel tratto tra Masone e il bivio con la 10 in direzione sud verso Genova Voltri al primo chilometro in assoluto, al 500 metri dall'inizio praticamente dell'autostrada in direzione sud verso Genova Voltri, c'è stato un tamponamento fra 3 auto e un camion che sta creando al momento 4 chilometri di coda. Altro situazione critica è data da un veicolo in fiamme sempre sulla 26 a Vercelli Ovest. Il veicolo adesso risulta spento, quindi è stato spento il fuoco, ma permane ancora un po' di fumo, per cui attenzione, visibilità ridotta.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Rai Su Radio.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che

Sei un bambino a cui devo insegnare le cose base prima di partire. Sei un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.

grande ritorno dei Rolling Stones, indomabili, indomiti, Jesus Lover, il loro nuovo album, sperando di vederli presto tornare anche dal vivo, anche alla loro veneranda età. Sono davvero dei grandi dinosauri, insomma, che non si abbattono. Allora, torniamo su strada innanzitutto per una buona notizia, perché non c'è più il traffico bloccato sulla 1 tra Anagni e Colleferro. C'era stato un incidente proprio nello stesso tratto in direzione nord verso Roma, che ha visto il tamponamento tra un'auto e un camion, quindi niente più traffico bloccato. Permane una coda per questo incidente di 4 km. La tendenza ci dice Autostrade che è in aumento. Il vero tratto di coda è tra Ferentino e Colleferro in direzione nord verso la capitale. Ancora sulla variante di Valico segnaliamo questo veicolo in fiamme tra il bivio con la variante di Valico stessa e Badia in direzione sud verso Firenze, che qui sta causando una coda di 4 km in questo momento. C'è il traffico bloccato proprio tra la variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze. Non abbiamo note aggiuntive però in questo momento. Sulla 26 anche qui 4 km di coda tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia, in seguito a un altro tamponamento tra tre auto, in questo caso è un camion in direzione sud verso la Genova Voltri. Andando ai tratti non gestiti da Autostrade, sottolineiamo sulla zona Lombardia Piemonte sulla 21 Torino Brescia, ci viene scritto anche al 348 103 1010, ci viene chiesto di che cosa succede, insomma, perché c'è sono delle lunghe code. Infatti c'è il traffico congestionato verso Torino tra Ponte Vico Robecco e il tratto successivo a Cremona per un ostacolo in carreggiata. Nello stesso tratto c'è un veicolo in fiamme a circa 6 km, ci troviamo a circa 6 km e mezzo dopo Cremona in direzione Brescia. Code a tratti tra Ponte Vico Robecco e il tratto precedente a Manerbio per lavori. E adesso andiamo a Fabio Rovazzi insieme ad Alisa e Nino D'Angelo, e subito dopo arriva il nostro Summer Breeze.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E dunque siamo giunti al momento del nostro Summer Breeze, tre canzoni senza interruzione che arrivano dalle estati di ieri, di oggi. Se volete indovinatele e date anche magari, che ne so, anche un voto a quale tra queste tre la vostra preferita. 348 103 10 10.

per il nostro Summer Breeze, un viaggio musicale insomma che abbiamo iniziato con la Kool & Gang, Let's Go Dancing, due capolavori in testa in coda a questo terzetto di brani del nostro Summer Breeze, in mezzo il tormentone più dei nostri giorni di Benji e Fede, Dove e Quando, colonna sonora perfetta per accompagnarci in questa giornata speciale che per tutti noi, come abbiamo detto, primo settembre rappresenta la vera ripartenza. Oggi primo settembre che suona la vera sveglia per il nuovo anno, si torna al lavoro a pieno ritmo, riaprono le palestre, si preparano i libri per la scuola, si fanno i conti con i buoni propositi, soprattutto come dicevamo scade la famosa garanzia estiva del tanto ne parliamo a settembre. Sono tanti i messaggi che ci stanno arrivando in merito, ne parliamo tra un po', se volete ancora 348 103 10 10, ma adesso arriva Madame e subito dopo ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Ed eccola qui, mamma non mamma, madame, alle 15:47. Siamo giunti al momento di collegarci proprio con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da Cristina Spiniello, la notizia di rilievo ci porta sulla 1 direttissima. È chiuso il tratto tra il bivio con la panoramica e Badia in entrambe le direzioni per una bisarca in fiamme in galleria. E all'interno del tratto chiuso si segnalano 4 km di coda verso Firenze a partire da Sasso Marconi e 3 km di coda si segnalano anche sulla direttissima all'uscita obbligatoria di Badia. In alternativa, per chi viaggia verso Roma, si consiglia di uscire a Sasso Marconi e rientrare a Badia sulla variante di Valico, rientrare a Pistoia sulla 11 dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la 14 Bologna-Taranto, uscire a Cesena e proseguire sulla E45 in direzione di Orte. E un incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Colleferro causa 6 km di coda in direzione Roma, mentre l'incidente è risolto e rimangono 4 km di coda sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 Genova-Savona verso Genova. E infine circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti. Queste le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio.

Canzoni estive fatte bene, grande voce quella di Giuni Russo, 1984 per questa Mediterranea, alle 15:56 su Rai Isoradio. Allora, parliamoci chiaramente, ne parliamo a settembre, cosa che dicevamo fino a ieri, è quasi una formula magica, no? È stato per tutti e tre mesi il salvagente psicologico forse più potente che sia mai stato concepito dall'essere umano. Abbiamo usata tutti da giugno fino a ieri e vi do un aneddoto personale. Stamattina il calendario ha girato pagina, il nodo è tornato al pettine anche al sottoscritto, e da maggio che ho in salotto tre quadri appoggiati miseramente sul battiscopa in attesa che io mi decida a prendere il trapano, tasselli e livella per appenderli alla parete. Ogni volta che qualcuno, la mia compagna, mi chiedeva spiegazioni, la mia risposta era automatica: tranquilla, faccio a settembre. Stamattina, puntualissima, la mia compagna guarda i tre quadri, mi fa un cenno con la testa verso i quadri per terra, appunto, mi ha guardato e ha detto: Simo, siamo a settembre? Ecco, in quel preciso momento ho capito che il capodanno, che insomma in qualche modo mi tocca prendere il martello in mano e risolvere il problema. E ognuno di noi ha il suo quadro appoggiato per terra da mesi. Tanti messaggi che ci stanno arrivando, molti molto simpatici, e ne parliamo tra un po', tra un po' ne leggiamo qualcuno pervenuto al 348 103 1010, davvero molto molto simpatici, originali.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: 16 e 4 minuti, Roma Info Mobilità, dunque ci colleghiamo con Isidoro Pitera, buon pomeriggio.
2: Un saluto a tutti voi, questo pomeriggio si segnala forte traffico in via Lesa al Condotto, in via Baldo degli Ubaldi, su alcuni tratti di via Castelnuova, in viale dell'Università, in via Boncompagni e via del Tritone, in via di Portonaccio e in via Tuscolana, in prossimità dell'incrocio con viale Palmiro Togliatti. Traffico in evidenza infine anche in via Laventino e sul raccordo anulare tra via Ardeatina e la via Pontina. Dall'Agenzia per la Mobilità per il momento è tutto. Isidoro Pitera.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

e Noemi, tu cosa fai questa sera alle 16:07? Allora, c'è una situazione piuttosto critica in vari tratti, e andiamo da sulla 21 Torino-Brescia, dove c'è una situazione importante in direzione di Torino. Il tratto della A21 è chiuso tra gli svincoli di Ponte Vico Robecco e Cremona a causa di un incidente e di un ostacolo in carreggiata. Nel tratto interessato è inoltre segnalato un veicolo in fiamme 6,5 km dopo lo svincolo di Cremona. Chiusa anche l'entrata di Ponte Vico Robecco in direzione Torino, si registrano qui code per circa 1 km tra Manerbio e Ponte Vico Robecco, sempre verso Torino. Quindi questa è la situazione su questo tratto non gestito da Autostrade. Sulla A1 torniamo ai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 variante Rivalico c'è anche qui una coda per tratto chiuso, si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni per un camion in fiamme all'interno della galleria Sparvo Sud. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda, il traffico viene deviato in A1 panoramiche, si registrano 4 km a partire da Sasso Marconi in direzione di Bologna, 4 km in coda all'uscita obbligatoria di Badia. Per le brevi percorrenze verso Firenze si consiglia di anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la provinciale 235 Val di Sette, rientrare a Badia o la statale 64 Porrettana e rientrare in A11 a Pistoia. Per le lunghe percorrenze si consiglia di seguire la 15 Parma La Spezia, poi la A12 Genova Roma e la 11 Firenze Pisa verso Firenze, oppure la A14 Bologna Taranto, uscire a Cesena e seguire la E45 verso Orte e rientrare in autostrada. Comunque tra poco ci collegheremo anche con il responsabile del tronco di Firenze, con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto musica e tra poco appunto il collegamento.

0: Love Sober Camera delle 16 e 12 minuti su Raiso Radio. Tra le criticità di questo pomeriggio c'è anche un traffico bloccato tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze. Per approfondire ci colleghiamo con il responsabile quarto tronco di Firenze, il dottor Simone Cipriani. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, dottore, ci racconti, spieghi cosa sta avvenendo proprio in questo momento sulla variante di Valico.
1: Sì, allora, intorno alle 14:40 circa di questo pomeriggio, in carreggiata sud, quindi in direzione Roma, all'altezza del chilometro 15 in galleria Sparvo, siamo nel tratto che dalla Quercia va a Badia, un mezzo pesante, una bisarca quindi che trasportava auto, ha preso fuoco all'interno appunto della galleria stessa, della galleria Sparvo. A seguito dell'incendio abbiamo chiaramente decretato prima il traffico bloccato e subito successivamente la chiusura del tratto dallo zero, quindi dalla Quercia a Badia. Per consentire la messa in sicurezza degli utenti abbiamo chiuso la carreggiata anche nel senso opposto, in direzione Bologna, quindi da Badia alla Quercia, e attualmente abbiamo ancora questa situazione, quindi una doppia chiusura di entrambe le carreggiate della variante di Valico, dalla Quercia a Badia in direzione sud e da Badia alla Quercia in direzione nord. A seguito del blocco e successiva chiusura registriamo circa 4 km in direzione Bologna e 4 km sulla chiusura, sull'uscita obbligatoria per la panoramica al chilometro 220 e 4 km di mezzi fermi all'interno del tratto in direzione sud. Per l'utenza, sia per chi è diretto verso Bologna sia per chi è diretto verso Roma, rimane fruibile la 1 panoramica sia in carreggiata Roma sia in carreggiata Bologna. Stiamo cercando chiaramente con i vigili del fuoco, il mezzo attualmente è spento, stiamo cercando di mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile la galleria, che chiaramente è stata interessata in maniera importante dall'incendio del mezzo in fiamme, e contiamo nel breve di riaprire la carreggiata nord, liberarla completamente e rendere le due corsie al traffico, e una volta terminate le verifiche dei nostri tecnici di concerto con i vigili del fuoco, riaprire la corsia di sorpasso in carreggiata sud per far defluire l'utenza all'interno della stessa.
0: Bene, dottor Cipriani, noi intanto la ringraziamo, ovviamente siamo a disposizione per tutti gli aggiornamenti che ritiene, e le auguriamo un buon lavoro.
1: Grazie a lei.

0: la voce di Luca Carboni, Luca lo stesso, alle 16:18 che ci accompagna in questo pomeriggio del primo settembre, pieno anche di situazioni sulla rete autostradale, ma non solo, anche nei tratti non gestiti direttamente da Autostrade. Infatti, come dicevamo, sulla A21, la Torino-Brescia, il tratto della A21 è chiuso tra gli svincoli di Ponte Vico Robecco e Cremona a causa di un incidente, di un ostacolo in carreggiata. Proprio in questo tratto interessato è segnalato anche un veicolo in fiamme subito dopo lo svincolo di Cremona. Chiusa, lo diciamo anche a beneficio di chi si fosse posto all'ascolto soltanto adesso, è chiusa anche l'entrata di Ponte Vico Robecco in direzione di Torino. Si registrano code anche per circa un chilometro tra Manerbio e Ponte Vico Robecco, sempre verso il capoluogo piemontese. Tornando su Autostrade per l'Italia, sulla A1 registriamo anche tra Sasso Marconi e il Bivio, A1 variante di Valico. Abbiamo parlato prima con il dottore responsabile del tronco di Firenze proprio della variante di Valico. Si registra anche in questo tratto sulla A1 una coda per questo tratto chiuso, 6 km con tendenza in aumento in direzione sud verso il capoluogo toscano. Sulla stessa A1 tra Ferentino e Colleferro, direzione nord verso Roma, ci sono invece 7 km di coda in seguito a un incidente che ha visto il tamponamento tra un'auto e un camion. Si consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la statale regionale 214 in direzione di Sora, prendere la provinciale 34 direzione Ferentino e poi seguire la Casilina e rientrare in autostrada attraverso la stazione di Anagni. Situazione che è critica anche sulla 13 con un incidente tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, siamo in direzione sud verso il capoluogo emiliano romagnolo. E poi anche sulla 14 segnaliamo del fumo in seguito a un incendio che è stato domato tra Foggia zona industriale e Cerignola Est. Poi ancora altra notizia che arriva dalla A30, proprio in questo momento c'è un incidente al chilometro 28 e 700 sulla Caserta Salerno tra il nodo A30 16 Napoli Canose e Palma Campania, coinvolti un'auto e un camion in direzione sud verso Salerno.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rai Radio.

Ed eccolo qui una delle canzoni sicuramente questa di Samurai J, Flamenco Paranoia, insomma, che ha sottolineato questa estate 2026. Allora, sulla 1 direttissima, tra il bivio per la 1, come dicevamo prima, con il collegamento e Badia, si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni per un camion in fiamme all'interno della galleria Sparvo Sud. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Il traffico viene deviato in A1 panorami, che si registrano 6 km di coda a partire da Sasso Marconi in direzione di Bologna, dove ci sono 4 km di coda all'uscita obbligatoria di Badia. Per le brevi percorrenze verso Firenze si consiglia di anticipare l'uscita Sasso Marconi, percorrere la provinciale 235 Val di Setta e rientrare poi a Badia, o la statale 64 ancora Porrettana con due T, a rientrare in A11 a Pistoia. Per le lunghe percorrenze in direzione sud Roma si consiglia di seguire la A15 Parma La Spezia, poi la A12 Genova-Roma e la 11 Firenze-Pisa verso Firenze, oppure la 14 Bologna-Taranto, uscire a Cesena, seguire la E45 verso Orte e rientrare in autostrada. E dunque questa è la situazione, mentre tra una cosa e l'altra di traffico continuano ad arrivare quelli che sono i messaggi riguardo il CIP. Vediamo a settembre, ne parliamo a settembre, tutte le cose che abbiamo rimandato in questi 3 mesi estivi. Ciao, la mia resa dei conti, ci scrive Elena da Bologna, si chiama dieta del nutrizionista. Io ho detto a giugno, dottore, ci rivediamo a settembre per la verifica. Stamattina mi è arrivato il suo messaggio su WhatsApp: buongiorno, le mando le date per la visita di controllo, ho sudato freddo più stasera che in tutto agosto con i gradi che ci sono stati. Tra l'altro ho fatto, e questa è una sottolineatura importante, anche le vacanze in Sicilia, e come sappiamo, quando si va in Sicilia poi si torna a casa rotolando.

0: 喂喂嘿嘿，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Meraviglioso.
0: No.
1: Sì, no. Continua, eh.
0: No.
1: Sì.
0: No.
1: Non si decide, Elio. No, non si decide. Decisamente non si decide, ve lo ricordate tutti, insomma, era il 1997, questa canzone venne presentata, 96, venne presentata al Festival di Sanremo e arrivò niente proprio di meno che seconda. Qualcuno dice che era la vera canzone vincitrice di quell'anno, ma poi in qualche modo, adesso non so chi vinse, comunque ha vinto il premio della critica, mica male, il Mia Martini, tra polemiche sui voti, l'entusiasmo travolgente della platea, il testo è un affresco irriverente dell'Italia, sue virtù, suoi infiniti paradossi, calcio, caffè, eccetera eccetera, scandali che non mancano mai. Allora, tornando su strada velocemente, torniamo sulla 1, dove ancora c'è questa coda per tratto chiuso tra Sasso Marconi e il Bivio con la variante di Valico direzione sud verso Firenze. Poi ancora ultimi aggiornamenti dalla A1 tra il Bivio A1 fine con Planare Piacenza e Basso Lodigiano in direzione nord verso Milano, anche qui ancora 3 km di coda per veicolo fermo. Siamo appunto sulla A1 Milano-Napoli, autostrada del Sole. Poi, restando sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, direzione nord verso Firenze, anche qui c'è una coda di un chilometro con tendenza in aumento per un incendio che si è verificato proprio nello stesso tratto tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Poi veicolo in fiamme anche sulla variante di Valico tra il Bivio A1 variante di Valico e Badia, lo stesso veicolo, ma si ripercuote ovviamente anche sulla 1 la situazione. A10 Genova 20 miglia, Bivio A10 a 26 tra Fori, Genova Pra, in questo tratto c'è stato un incidente in galleria, chilometro 12 e 500 in direzione est verso Genova. E infine segnaliamo anche traffico rallentato, non meglio quantificato, sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione est verso Firenze.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Rai Isoradio.

0: State sentendo come suona la batteria di questo pezzo immortale di Phil Collins, qui non solo cantante ovviamente ma batterista, il suo mestiere principale, questa batteria, questo sincopato che accompagna il brano di Phil Collins alle 16.45, questo brano del 1985, tra l'altro qualche annetto fa. Ci colleghiamo adesso con il centro, torniamo a collegarci adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, ultimi importanti aggiornamenti. Ancora buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Cristina Spiniello. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 direttissima. È chiuso il tratto tra il bivio con la panoramica e Badia verso Firenze, mentre in direzione nord è stata riaperta. Questo per una bisarca in fiamme in galleria. E si segnalano 2 chilometri di coda verso Firenze e 7 chilometri di coda si segnalano anche sulla direttissima tra Sasso Marconi e il bivio con la variante. E in alternativa, per chi viaggia verso Roma, si consiglia di uscire a Sasso Marconi e di rientrare a Badia dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la 14 Bologna-Taranto, uscire a Cesena e proseguire per la E45 verso Orte. E mentre per un veicolo fermo si segnalano 3 km di coda sulla 1 tra Fine Complanare di Piacenza e Bassolo di Giano verso Milano con tempi di 20 minuti, mentre l'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Colle Ferro e ci sono 7 chilometri di coda in direzione Roma. E tutte le corsie sono tornate al traffico e 1 chilometro di coda lo troviamo anche in direzione Napoli. Infine traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Queste le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Good Old Days, si chiama così questa canzone del nuovissima questa canzone del cantautore britannico, questa è una novità che si chiama Chris De Sarandi. La critica musicale l'ho già definito un mix perfetto tra la voce ruvida, la Luis Capaldi e l'energia in qualche modo indie pop solare di una band che si chiama Forest to the People, tra l'altro in Gran Bretagna dicono che ha quella classica nostalgia da estate che sta finendo, infatti siamo esattamente al primo settembre, qualcuno diceva l'estate sta finendo, oggi primo settembre è ancora ufficialmente estate, quindi insomma c'è anche chi sta partendo, ma c'è anche chi dice è settembre, l'abbiamo detto, oggi è il capodanno in realtà della nuova stagione, scuole che tra qualche giorno si apriranno al nord, il 7 settembre se non sbaglio, poi il 14 inizieranno anche qui a Roma, da Roma in giù, e dunque raccontateci quali sono le cose che avete rimandato a settembre, che oggi inesorabilmente sono, come dire, i nodi sono venuti a pettine, sono tanti messaggi che sono arrivati su questo tema. Io ho dei quadri da appendere per esempio in salotto, come è da 3 mesi, adesso stamattina mi si è ripresentato il conto. Torniamo in strada, sono sempre 7 km di coda per tratto chiuso, ai nodi tra Sasso Marconi e il Bivio 1 variante di Valico, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un camion in fiamme, l'abbiamo detto anche prima, con un collegamento straordinario, il camion in fiamme è stato all'interno della galleria Sparvo Sud. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda, il traffico viene deviato in A1 panoramiche, si registrano 6 chilometri a partire da Sasso Marconi in direzione di Bologna, ci sono anche qui 6 chilometri tra Firenzuola e Badia. Per le brevi percorrenze verso Firenze si consiglia di anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la provinciale 235 Val di Setta e rientrare a Badia o la statale 64 Porrettane, rientrare in A11 a Pistoia. Per le lunghe percorrenze in direzione sud verso Roma si consiglia di seguire la 15 Parma La Spezia, poi la 12 Genova Roma e la 11 Firenze Pisa verso il capoluogo toscano, oppure la 14 Bologna Taranto, uscire a Cesena, seguire la E45 verso Orte e rientrare in autostrada. A ciascuno il suo, dipende da dove vi trovate. Ribadiamo ancora sulla 10, la Genova Ventimiglia, c'è stato un incidente in galleria in direzione est verso Genova tra il Bivio 10 a 26 trafori e Genova Pra al chilometro 12 e 500.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra in Ucraina, 12 vittime negli ultimi raid di Mosca su Kiev e Odessa, un morto nel contrattacco su infrastrutture petrolifere russe. Zelensky torna a chiedere sistemi di difesa antimissile, dice, mentre gli alleati sono in vacanza, la Russia ci bombarda. Il conflitto continua a sconfinare nei territori NATO e sale la tensione tra Russia e Germania. L'inviata della RAI a Berlino.
2: Fonti interne confermano che la Germania attribuisce a un servizio segreto russo la responsabilità del tentato attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Le indagini avrebbero fornito elementi sufficienti per collegare gli episodi a Mosca. Si aspetta alle 17.30 una dichiarazione congiunta del ministro degli interni insieme a quello degli esteri Wadefull, che doveva partire per l'Irlanda per partecipare all'incontro dei ministri degli esteri dei paesi europei e che invece per questa vicenda è tornato dall'Algeria, dove si trovava direttamente a Berlino. Situazione delicata in cui Merz si muove con prudenza, riporta lo Spiegel, per evitare di coinvolgere la NATO. Possibile un richiamo formale dell'ambasciatore e la chiusura della Casa Russa di Berlino, un istituto di cultura dove potrebbero agire servizi segreti. Intanto ordigni rudimentali di fabbricazione artigianale sono stati ritrovati vicino alla centrale elettrica di Preilak, verso il confine con la Polonia. Almeno uno sarebbe esploso. L'obiettivo probabile è provocare un blackout. Una vicenda opaca, fatti tutti da chiarire, che però fanno aumentare la tensione. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Alessandro Di Battista tornerà in Italia giovedì dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba per un reportage. Ricoverato a L'Avana, le condizioni dell'ex parlamentare 5 Stelle avevano allarmato il mondo politico. L'intenzione sarebbe stata quella di anticipare il volo a domani, ma difficilmente potrà essere organizzato per tempo. Investigatori del lavoro, dopo il ritrovamento di tre fratelli privi di vita all'interno del loro hotel e ristorante ad Apice, in provincia di Benevento, il servizio.
3: Licciardi, ad Apice, un cognome che identifica anche un luogo preciso, la struttura per ricevimenti gestita da tre fratelli, Giancarlo, detto Gianni, 65 anni, Franco, 61, Donato, 56, sono morti in un torrido pomeriggio d'estate nel loro ristorante, a pochi chilometri da Benevento. Uno dei tre fratelli, probabilmente Gianni, con una pistola regolarmente detenuta, ha aperto il fuoco contro i due fratelli, poi ha rivolto l'arma contro se stesso. L'allarme è scattato alle 13. Sul posto il pubblico ministero di Benevento, i carabinieri per eseguire i rilievi scientifici. La pista prevalente al momento porta a dissidi tra i fratelli e soci sulla gestione dell'attività che sarebbe stata messa presto in vendita. Napoli, Andrea Caruso, GR1.
1: Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche sulla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore nonostante l'accusa di abusi sessuali su due donne, di cui una tredicenne nel mini market dove lavorava come commesso. Il GIP aveva disposto l'obbligo di firma perché l'uomo è incensurato e si sarebbe mostrato pentito. La Danimarca pone un tetto all'età degli uomini per la procreazione assistita. Dopo i 55 anni non potranno più accedere ai trattamenti per la fertilità negli ospedali pubblici. Sinora il limite esisteva solo per le donne, che possono iniziare il percorso al più tardi a 40 anni, ma dopo i 46 ogni cura è vietata. La misura, spiega l'ente pubblico che si occupa di sanità, è volta a limitare i rischi per la salute dei bambini. E ha riaperto questa mattina l'asilo nido Olivetti di Ivrea in provincia di Torino. L'edificio patrimonio dell'UNESCO era chiuso dal 2017 e negli ultimi anni ha subito lavori di ristrutturazione costati 4,6 milioni di euro. Il sindaco Matteo Chiantore si è detto soddisfatto della forte volontà di non rinunciare alla destinazione originaria della scuola, simbolo della storia olivettiana. Settembre ancora all'insegna dell'alta pressione con temperature estive ma non torride ancora per un po' di giorni. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Finisce agosto e ricomincia settembre più o meno con le stesse condizioni meteorologiche. Avremo ancora l'alta pressione in questi giorni che porterà un ampio soleggiamento e qualche temporale. Temperature che nella giornata di oggi saranno in lieve diminuzione, anche complice una ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni rimarranno stazionarie, mentre nel fine settimana tenderanno lievemente ad aumentare, ma con valori decisamente più bassi rispetto a questi giorni passati.
1: Ci sono anche Jane Fonda e Gisèle Pellicot tra le vincitrici dei DWF Award, i riconoscimenti promossi da Diane von Fürstenberg a donne che si sono distinte in svariati ambiti, dalla lotta al cambiamento climatico a quella alla contro la tratta di esseri umani e la prevenzione della violenza di genere. La cerimonia di premiazione è giovedì a Venezia. Ci fermiamo qui, torna l'Italia in diretta.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

segretezza post-punk dei Psychedelic Force, 1984, questo è stato il singolo di punta del loro iconico album Mirror Moves, una canzone scritta proprio dai fratelli Richard e Tim Butler. Per iniziare questa terza ora insieme al sottoscritto, alle 18 poi daremo microfono, palla, timone, chiamatelo come volete, al buon Alessandro De Gerardis, che continuerà in questo pomeriggio di primo settembre a tenervi compagnia e informati anche per quanto riguarda le cose su strada. Allora, tanti messaggi che riguardano sia questo primo settembre, le cose che abbiamo rimandato durante l'estate, ma tanti ci stanno scrivendo sul merito delle cose che inizieranno proprio in questo mese di settembre, scuola ma non solo, e poi naturalmente tanti messaggi che arrivano anche riguardo la situazione su strada. Intanto ci ripresentiamo, Simone Mercurio al microfono, e troviamo adesso Maschiadroni alla parte tecnica, 348 103 10 10, queste le coordinate, ma torniamo su strada perché tra Ferentino e Colleferro permangono i 6 km di coda, anche se la tendenza adesso è in diminuzione per un veicolo fermo. Ma andiamo anche agli altri tratti che abbiamo in qualche modo sottolineato meno rispetto agli altri, visto le situazioni critiche in altre parti della rete autostradale. Dunque andiamo alla tangenziale di Napoli, dove c'è un veicolo fermo in questo momento tra Italia 90 e Fuorigrotta, in direzione est verso la diramazione di Capodichino, in galleria sulla corsia di marcia, la situazione che abbiamo in questo momento descritto. Poi sulla Firenze-Pisa-Livorno anche qui delle code non quantificate all'Astra Signa, in uscita da Firenze, traffico rallentato in direzione est verso il capoluogo toscano tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ancora andiamo, torniamo sulla A1, tratto chiuso, ci sono queste code di 7 km tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante di Valico. Ci sono ovviamente diverse alternative alla strada, tra un po' le ribadiremo ancora una volta. Poi tra Calenzano e Rioveggio, traffico rallentato anche qui, traffico intenso in direzione nord verso Bologna, incendio tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, poi tra Ferentino e Colleferro, come vi ho detto, 6 km di coda. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, ricordiamo una situazione importante in direzione di Torino, il tratto della 21 chiuso tra gli svincoli Ponte Vico Robecco e Cremona a causa di un incidente, di un ostacolo in carreggiata nel tratto interessato, dove c'è stato anche un veicolo in fiamme. Tra un po' riaggiorneremo il tutto sempre sulla situazione che c'è appunto sulla A21. Ma andiamo in Sicilia, dove sulla statale 11 7 bis centrale Sicula c'è traffico rallentato per carichi dispersi nei pressi di Monte Cerasaro verso Gela. Sulla statale 114 l'orientale Sicula, anche qui rallentamenti per un incidente poco prima di Augusta. Andiamo adesso in Abruzzo, al raccordo Chieti-Pescara, traffico rallentato per un incendio 1 chilometro prima dello svincolo di via Erasmo Piaggio verso Pescara. E adesso torniamo ancora alla musica italiana per riaprire questa ora con le novità di quest'anno, ma in realtà questa è una canzone che abbiamo ascoltato tutta l'estate. Basta agitare, agitare Coca-Cola.

la brava cantautrice britannica Olivia Dean con questa nuova canzone Baby Steps, passi di bambino, vuole parlare proprio dei piccoli passi che fanno i bebè, no, ai loro inizi, un testo che parla anche di rinascita e di pazienza, del valore di fare un piccolo passo alla volta, forse più questo piuttosto che i passi di bambino. Nuovo singolo che fa parte dell'album d'esordio di Olivia Dean, Messi, alle 17:19 su Rai Isoradio. Allora, torniamo su strada andando ai tratti non gestiti da autostrade. Partiamo dal nord, dove ci sono code a tratti sulla 50 tangenziale ovest tra l'allacciamento A7 e Baggio Cusano verso la 8, rallentamenti anche sul tratto Milano-Monza, code sulla A51 tra Paullo e Gobba verso Lecco, ancora sulla 52 tra Cinisello, Balsamo Nord e Monza, insomma un po' tutto il circondario di Milano è tornato ad essere trafficato in quest'ora che insomma si avvia ad essere il drive time, per così dire, si rientra a casa dopo lavoro per chi è già tornato al lavoro. Lombardia-Piemonte, anche sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo traffico rallentato per materiali dispersi dopo Bozzolo verso Torino. Ancora Emilia-Romagna E45 segnaliamo traffico rallentato per incidente, interventi di pulizia del manto stradale, siamo in direzione Sarsina Nord verso Ravenna. Aggiorniamo anche sulla A21, la Torino-Brescia, ribadiamo il tratto chiuso verso Torino tra Ponte Vigo Robecco e Cremona per un incidente, la chiusura riguarda anche l'entrata di Ponte Vigo Robecco, e poi tra Manerbio e Ponte Vigo ci sono 3 km di coda, presente inoltre un veicolo in fiamme dopo Cremona sempre verso Torino, e per non farci mancare nulla anche materiali dispersi dopo Villanova d'Asti verso il capoluogo piemontese. Torniamo in autostrada per gli ultimi aggiornamenti riguardo le tante situazioni critiche in questo momento, ma c'è un aggiornamento che arriva dalla 27 Venezia Belluno tra l'allacciamento e il tratto con la 27 SPV, siamo in direzione sud verso Venezia, qui c'è un incidente al chilometro, un'auto incidentata al chilometro 37 proprio della Venezia Belluno. Poi ancora riducono a 5 km di coda tra località Aglio e Badia, siamo in direzione nord verso Bologna, lo ricordiamo, si è resa necessaria la chiusura del tratto verso Firenze, del tratto per un camion in fiamme all'interno della galleria Sparvo Sud, all'interno del tratto chiuso al momento ci sono 2 km di coda e defluisce sulla corsia di sorpasso, il traffico viene deviato in A1 panoramica e si registrano 7 km di coda a partire da Sasso Marconi in direzione di Bologna, poi ci sono 5 km di coda tra Firenzuola e Badia. Per le brevi percorrenze, lo diciamo ancora una volta, verso Firenze viene consigliato di anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la provinciale 235 Val di Sette e rientrare poi a Badia. Queste le news per quanto riguarda l'autostrada tra Ferentino e Colleferro, continuano ad esserci 6 km di coda in direzione nord verso Roma. Adesso entriamo nell'altare, ci sposiamo insieme a Zucchero Sugar Fornaciari.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Ma quanto è, lassù. È bello questo brano. Meraviglioso errore. Gianna Nannini, nato da un incontro speciale questo brano, perché è scritto insieme a Bruno Risas, Di Martino, due tra gli autori e le voci più riconoscibili del cantautorato italiano. E qui la Nannini racconta di aver visto un'intervista di Brunori durante Sanremo in cui lui la indicava come sua massima preferenza musicale, dicendo: chi posso volere più di Gianna Nannini? Da lì si sono sentiti ed è nata questa canzone, scritta a sei mani praticamente: Gianna Nannini, Bruno Risas e Antonio Di Martino, bravissimo autore e cantautore che tutti conosciamo. Allora, siamo alla vigilia, anche per l'allestimento dell'evento cinematografico più atteso dell'anno. Infatti domani 2 di settembre ci sarà il via per la 83esima mostra del cinema di Venezia. In queste ore le maestranze stanno stendendo il leggendario tappeto rosso davanti al Palazzo del Cinema, perfezionando l'illuminazione e gli accessi per accogliere migliaia di accreditati e fan. Ci sarà sotto la guida del direttore artistico Alberto Barbera, la rassegna prenderà il via intorno alle 19 e si partirà con l'anteprima mondiale di Ink, il nuovo lavoro di Danny Boyle, interpretato da Guy Pearce, Jack O'Connell e Claire Foa. E poi ci saranno sul tappeto rosso ovviamente le prime star che compariranno. L'elenco dei divi pronti a sbarcare in laguna nei prossimi giorni è davvero monumentale, dalla coppia d'oro Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti del thriller Bunker di Florian Zeller, fino a Robert Pattinson per Prime Time, e poi il ritorno di Nanni Moretti con succederà questa notte, senza dimenticare ovviamente il grande spazio riservato alla serie TV d'autore della Rai. Ma non solo, grande appuntamento, insomma, che di fatto riapre quella che è la stagione, appunto, come dicevamo, il vero capodanno alla fine è proprio settembre, e come ogni anno si parte la stagione che dà il via proprio dalla laguna con i meravigliosi film, le star che insomma mettono in qualche modo in primo piano, al centro del mondo, la nostra Italia e il cinema mondiale.

0: a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da Cristina Spignello la notizia più importante ci porta sulla 1 direttissima per una bisarca in fiamme in galleria. È chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda e si defluisce su una corsia e si registrano 8 chilometri di coda a partire da Sasso Marconi. Circolazione intensa sulla 1 panoramica verso Firenze con tempi di percorrenza di circa un'ora, mentre verso Bologna il traffico è congestionato con 4 chilometri di coda tra il bivio con la panoramica e Badia. In alternativa, per chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire a Sasso Marconi e rientrare a Badia sulla variante di Valico, rientrare a Pistoia sulla 11 Firenze Pisa Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria, mentre per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la 14 Bologna Taranto, uscire a Cesena e proseguire sulle 45 verso Orte. Mentre il veicolo è stato rimosso sulla 1 Milano Napoli, rimangono 6 chilometri di coda tra Ferentino e Colleferro in direzione Roma con 3 corsie al traffico. E infine traffico intenso sulla 4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est e verso Brescia con tempi di 20 minuti. Queste le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: 7:49 su Rai Sole Radio, questa canzone molto ma molto solare. Il nostro pomeriggio sta volgendo a termine, abbiamo sentito gli ultimi aggiornamenti e insomma approfittiamo per leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati riguardo a quello che ho ribattezzato oggi, primo settembre, come Capo Settembre, ovvero il vero Capodanno. Sei d'accordo, Alessandro De Gerardis?
1: Capo Settembre, bello, bello, bel termine, sì sì, Capo Settembre.
0: Anzi, approfitto per chiedere anche a te, perché insomma la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori in queste tre ore insieme, tra le altre notizie che ci sono, è quella del fatto che in questi tre mesi abbiamo detto tutti, ma ne parliamo a settembre, ci vediamo a settembre.

0: settembre.
1: Sempre rimandiamo a settembre.
2: Io,
1: sì,
2: come ho detto, sì, ho tre quadri poggiati per terra, sì, da maggio.
1: Ancora devi attaccarli.
2: Però sì, però stamattina, sì, la mia compagna mi avevi detto che lo facevi a settembre, subito, puntualissimo.
1: Io invece oggi per me è una data importante perché sono 35 anni esatti che ho fatto il primo programma Isoradio.
2: Ce l'abbiamo l'applauso, quello da stadio, quello da che ci vuole. Tanti, sì, auguri. Quali sono le prime parole che hai detto in quel primo settembre del 1991?
1: E ho detto buongiorno, erano le 10:30 di mattina. Buongiorno ascoltatori di Isoradio, anzi ancora si chiamava Isofrequenza.
2: Ah, perché il primo programma ha fatto qui.
1: No, fatto in Via Asiago,
2: Sì. Non credo che il primo programma in radio assoluto.
1: In assoluto è nel 1976, sono 50 anni.
2: Oh mamma, io avevo un anno.
1: Ecco, vedi, io già chiacchieravo.
2: Già chiacchieravi per radio. Senti, chiudendo questa parentesi parentesi prima, insomma, di darti la linea, eccetera. L'applauso è arrivato
1: per me, grazie.
2: Qui sono gli ascoltatori che stanno scrivendo e ti stanno applaudendo per i tuoi per i tuoi anni, il tuo compleanniversario qui a Isoradio. Tra le cose che per esempio i nostri ascoltatori ci scrivono, Stefano da Roma: io avevo promesso a mia moglie che a settembre avrei ridipinto il garage. Stamattina mi sono svegliato con i barattoli di pittura già pronti vicino al caffè. Qualcuno l'aveva preparati lì.
1: È un richiamo all'ordine il mese di settembre.
2: Mamma mia, è terribile questo mese. Mai dire lo faccio, perché viene rinfacciato.
1: Ma beati loro che sono andati in ferie adesso, quelli che sono andati in ferie adesso, almeno rimandano ulteriormente.
2: Facciamo dopo le ferie, questo
1: dopo
2: è un altro
1: le ferie.
2: Master.
1: È un altro, sì, infatti.
2: È un altro master. Bene, allora avrete capito che tra un po' arriverà il nostro Alessandro De Gerardis, fa fino alle 21, dico bene, subito dopo Claudio Campobasso, dalle 21 a mezzanotte dintorni. Io ringrazio Maschiadrone alla parte tecnica. È tutto da Simone Mercurio, un paio di canzoni e poi il microfono è tutto tuo.
1: Bene, buon riposo a te.
2: Ciao da Simone Mercurio.
3: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

Jealous Lover, Rolling Stones, sono le 18, ben trovati all'ascolto, destinazione estate insieme ad Alessandro De Gerardis, Massimo Chiadrone alla parte tecnica e ben trovati, veramente viaggeremo per 3 ore insieme e chi viaggia invece nella zona dell'Appennino, beh, insomma, non è sicuramente un bel viaggio perché sulla direttissima tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze si è resa necessaria la chiusura del tratto per un camion in fiamme all'interno della galleria Sparvo Sud. All'interno del tratto chiuso si segnala 1 chilometro di coda e defluisce il traffico sulla corsia di sorpasso. Il traffico viene deviato in A1 panoramica. Si registrano 8 chilometri di coda a partire da Sasso Marconi in direzione di Bologna. Ce ne sono 4 tra Firenzuola e Badia. Per le brevi percorrenze verso Firenze consigliamo di anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la provinciale 235 Val di Setta e rientrare a Badia, o la 64 Porrettana e rientrare in A11 a Pistoia. Per le lunghe percorrenze in direzione sud Roma consigliamo di seguire la 15 Parma La Spezia, poi la 12 Genova Roma, la 11 Firenze Pisa verso Firenze, oppure la 14 uscire a Cesena e seguire la I45 verso Orte e rientrare in autostrada. Quindi situazione piuttosto critica nel tratto appenninico dell'autostrada del Sole. Stanno arrivando tra l'altro anche molti messaggi che ci chiedono quando sarà risolta la situazione, ma chiaramente trattandosi di un mezzo pesante che ha preso fuoco all'interno di una galleria le operazioni saranno credo piuttosto lunghe perché va ripristinata naturalmente prima di tutto la sicurezza dopo naturalmente aver rimosso il mezzo. Allora Caianello San Vittore, andiamo sulla 1 più a sud verso Roma. Veicolo in fiamme, siamo al chilometro 684. Poi altre notizie ci portano in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti, tra Lainate e Legnano in A8 verso Varese, code a tratti anche in questo caso, sempre traffico anche in A10 tra Genova Aeroporto e il Bivio A7 con incolonnamenti in direzione di Genova, rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna per traffico intenso. Ricordo anche un incidente a Reggio Emilia, tamponamento tra un'auto e un camion in entrata in entrambe le direzioni. Sulla 14 traffico intenso e code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale, il bivio con la 1 in direzione nord, code a tratti anche in A1 tra la variante di Valico e Aglio verso Firenze, code per un mezzo fermo tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma. Poi andiamo in A11, code per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla diramazione per Pisa troviamo incolonnamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione della Firenze Pisa Livorno. E rimanendo in Toscana abbiamo rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci sulla Firenze Pisa Livorno in direzione di Firenze. Alla Strassigna incolonnamenti in uscita da Firenze. A Santa Croce sull'Arno, code in uscita da Livorno.

James Blunt con Taste Like Summer. Vediamo altre notizie. Statale 16 Adriatica, code in prossimità di Corso De Gasperi in direzione di Otranto. Siamo a 500 metri prima dell'incrocio con Corso De Gasperi a chilometro 803-600. Siamo in Puglia. Poi invece rapido salto al nord sulla tangenziale nord di Torino. Incidente in prossimità di Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord. Poi sulla 15 Parma La Spezia rallenta e code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, e sulla viabilità ordinaria statale 223 di Pagani con rallentamenti per un incidente in prossimità dello svincolo con la tangenziale di Siena in direzione di Grosseto. Andiamo poi sulla 1 tra San Giuliano e l'inizio dell'autosole in direzione di Milano, code per traffico intenso. Troviamo incolonnamenti anche tra Cormano e Milano Est verso Brescia, rallentamenti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Altre notizie ci portano al sud, sulla 30 code a Nocera Pagani in uscita per entrambe le provenienze, code sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, incolonnamenti anche tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. La notizia più importante rimane quella relativa al tratto appenninico della direttissima tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze, dove è chiuso il tratto per un camion che ha preso fuoco all'interno della galleria Sparvo Sud. Traffico deviato sulla 1 panoramica con 8 chilometri di coda a partire da Sasso Marconi, mentre in direzione di Bologna sono 3 chilometri di coda tra Aglio e Firenzuola. Per le brevi percorrenze, ripetiamo, verso Firenze consigliamo di anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la provinciale 235 della Val di Setta e rientrare a Badia, oppure la statale 64 Porrettana e rientrare in A11 a Pistoia. Per chi è ancora in tempo per le lunghe percorrenze in direzione sud, consigliamo di seguire la 15 Parma La Spezia, poi la 12 Genova-Roma e la 11 Firenze-Pisa in direzione di Firenze, oppure la 14 se uscite a Cesene, seguite poi le 45 verso Orte, rientrando quindi sull'autostrada del Sole. Ancora situazione lunga, non sappiamo quando potrà risolversi. Intanto ritorna la musica con Irene Grandi.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Rai su Radio.

Buon vento, erano Alfa e Giovanotti insieme. Sono le 18:24, siete l'ascolto di Destinazione Estate su Rai Isoradio in questo primo giorno di settembre del 2026. Viaggeremo insieme fino alle 21, ancora situazione che non cambia sulla direttissima, vi ricordo ancora la chiusura del tratto tra la 1 e Badia verso Firenze per questo camion che ha preso fuoco all'interno della galleria Sparvo Sud, traffico che viene deviato sulla 1 panoramica con 8 km di coda a partire da Sasso Marconi, mentre in direzione di Bologna ci sono 3 km di coda tra Aglio e Firenzuola. Abbiamo visto prima quali sono i percorsi alternativi, li rivedremo naturalmente, però adesso dobbiamo dare anche altre notizie. Ci sono code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, mentre tra Caianello e San Vittore si è verificato un incidente, due camion sulla corsia di marcia in direzione di Roma al chilometro 684. Vi ricordo anche le code ad Arenella adesso sulla tangenziale di Napoli in uscita per entrambe le provenienze, si aggiungono a quelle già presenti a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e sempre in tangenziale a Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, abbiamo code per traffico intenso. Musica Alok, Deep Down.

0: Aggiornamenti meteo, collegato con noi c'è il luogotenente Andrea Gurrieri. Buonasera.
1: Sì, buonasera a voi in studio e a chi ci sta ascoltando su Isoradio. L'alta pressione è sempre presente sulla nostra penisola, favorendo cieli pressoché sgombri da nubi su quasi tutto il territorio. Annuvolamenti li troviamo solo sulle aree alpine tra Lombardia e Triveneto, con qualche piovasco, e sull'Appennino tosco-emiliano, ove sono in atto rovesci e locali temporali, come a sud di Parma, in movimento verso Reggio Emilia e il Modenese. Addensamenti li troviamo anche sull'Appennino meridionale, ove anche qui sono in atto isolati rovesci accompagnati da qualche breve temporale, come sui monti della Lucania e della Calabria. Qualche piovasco anche sulle aree interne della campagna meridionale. Tutti i fenomeni comunque saranno in dissolvimento dopo il tramonto. Diamo uno sguardo al tempo per domani, che vedrà ancora tempo stabile e soleggiato da nord a sud. Avremo solamente degli annuvolamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi alpini nord-orientali su Appennino tosco-emiliano e su quello meridionale, ove non si escludono locali rovesci ed isolati temporali che, su quest'ultimo, potrebbero risultare anche intensi. Le temperature saranno ancora elevate su molte regioni e potranno superare i 37-38 gradi sulle due isole maggiori, 36-37 gradi sulla Puglia e generalmente tra i 35-36 gradi su gran parte del centro-sud Italia. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

The Pausa con Magnetic, siamo alle 18.37, non cambia la situazione sulla 1 direttissima tra Vivio per la 1 e Badia verso Firenze, dove è chiuso il tratto per un camion che ha preso fuoco all'interno della galleria Sparvo Sud. Traffico deviato sulla 1 panoramica con 8 km di coda a partire da Sasso Marconi, mentre in direzione di Bologna ce ne sono 3 di chilometri tra Aglio e Firenzuola. Per le brevi percorrenze verso Firenze consigliamo ancora di anticipare l'uscita Sasso Marconi, percorrere la strada provinciale 235 della Val di Sette e rientrare a Badia, oppure la statale 64 Porrettana e rientrare in A11 a Pistoia. Per le lunghe percorrenze in direzione Roma consigliamo di seguire la 15 Parma La Spezia, poi la 12 Genova Rosignano, la 11 tra Pisa e Firenze in direzione di Firenze, oppure la 14 uscendo a Cesena e seguendo le 45 verso Orte, rientrando quindi in autostrada allo svincolo di Orte. Segnaliamo nel frattempo un incidente, si è verificato sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 con la nuova Bazzanese in direzione nord al chilometro 1 e 700, code a tratti in A1 tra la variante di Valico e Aglio verso Firenze, poi un incendio da poco sviluppatosi in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina all'altezza del chilometro 504.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai su Radio.
6: La luna un soffio.

0: Estranei, a partire da ieri era Alessandra Amoroso. Siamo pronti per collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Buonasera a te, agli ascoltatori di Isoradio. Da Cristina Spignello la notizia di rilievo ci porta ancora sulla 1 direttissima. Tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia è chiuso il tratto verso Firenze per una bisarca in fiamme in galleria. E si registrano 8 km di coda a partire da Sasso Marconi verso Firenze e circolazione intensa sulla 1 panoramica verso Firenze con tempi di percorrenza di 55 minuti. E l'alternativa per chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire a Sasso Marconi e rientrare a Badia sulla variante di valico, rientrare a Pistoia sulla 11 Firenze Pisa Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria, mentre per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la 14 Bologna Taranto, uscire a Cesena e proseguire sulla E45 verso Orte. E sulla 1 ma in direzione Bologna si segnalano 2 km di coda tra il bivio con la direttissima e Sasso Marconi con tempi di percorrenza di 30 minuti e sempre in nord. Sulla direttissima 3 km di coda li troviamo per un veicolo fermo tra Badia e il bivio con la panoramica per chi viaggia verso Bologna, tempi di percorrenza di 20 minuti. E infine traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia con tempi di 20 minuti. Queste le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Fulminacci con Maledetto Me. Tra poco i titoli del TG3 che seguiremo insieme qui su Rai Radio. Intanto ancora sono di 8 chilometri le code per il tratto chiuso in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, 2 chilometri tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, 4 chilometri tra Badia e il bivio con la 1 sulla variante di Valico in direzione di Bologna. Poi rivedremo nel dettaglio la situazione. Vi lascio con The Weeknd, poi i titoli del TG3.

0: Inflazione record, ad agosto sale al più 3,3%, balzo più alto da 3 anni, pesa l'aumento dei beni energetici, i consumatori, 1000 euro annui di spesa in più per le famiglie. Caos Lega, nasce il Comitato del Nord che chiede il congresso e sfida Salvini, il partito cercano poltrone, centro-sinistra, Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano. Berlino chiude consolato e centro culturale russo per il drone di Lipsia. Zelensky, noi sotto le bombe e l'Europa in vacanza. Mosca attacca l'Italia, consulenza ridicola, Fedorov. Famiglia Del Bosco, via libera dei giudici, a un graduale ritorno a casa dei bambini. Incontri diurni, poi weekend insieme dal mese prossimo. Legale, passi avanti ma non sufficienti. Tragedia nel Beneventano, un uomo spara e uccide due fratelli, poi si suicida. I corpi ritrovati nell'hotel ristorante di famiglia, noto per i ricevimenti. Investigatori al lavoro sul movente. Addio a Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, saggista e biblista, maestro di ecumenismo per intere generazioni. Vito Mancuso al TG3, aveva i piedi per terra ma ci ha indicato il cielo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
1: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E lasciamo Alicia Keys con Woman's Worth. Ci ritroviamo dopo i titoli delle TG3. Ancora Alessandro De Gerardis che vi parla, dopo Massimo Chiadroni, Marco Mascia la parte tecnica. Andiamo subito nel tratto appenninico, dove la situazione è ancora critica sulla 1 direttissima, la variante di valico tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze. Ancora chiuso il tratto per un camion che ha preso fuoco all'interno della galleria Sparvo Sud. Traffico deviato sulla 1 panoramica, dove abbiamo 8 km di coda a partire da Sasso Marconi, mentre in direzione di Bologna segnaliamo code tra la variante e Firenzuola. Per le brevi percorrenze verso Firenze consigliamo di anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la provinciale 235 della Val di Setta, rientrare a Badia, o la statale 64 Porrettana rientrando in A11 a Pistoia. Invece per le lunghe percorrenze in direzione sud, quindi verso Roma, consigliamo di seguire la 15 Parma-La Spezia, poi la 12 Genova-Rosignano, la 11 fino a Firenze, oppure la 14 uscendo a Cesena, poi si segue la 45 verso Orte e si rientra quindi in Autostrada del Sole in direzione sud. A proposito di Autostrada del Sole, vi ricordo l'incendio tra Ponzano Romano e Magliano Sabina al chilometro 504, l'incidente in A1 tra Caianello e San Vittore in direzione di Roma. Anche la diramazione Roma Sud adesso è interessata da code per traffico tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Poi complanare del tratto urbano della 24 tra Tor Cervare e il Grande Raccordo Anulare, code. Code anche sul tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Torno in Toscana perché abbiamo code tra Navacchio e Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione della Firenze-Pisa-Livorno, incidente al chilometro 67. Poi abbiamo la Firenze-Pisa-Livorno stessa interessata da Scandicci alla Strassigna, da coda in direzione di Livorno, incidente tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno verso Livorno, e poi andiamo direttamente a sud dove ha preso fuoco un veicolo a Foggia in A14 in uscita da Bari, incidente anche in A1 tra Caianello e Capua, coinvolti un'auto e un camion al chilometro 713. Code per incidente sulla tangenziale di Napoli a Vomero in uscita da Capodichino.

Martin Garrix insieme agli U2 con Fireflies. Parliamo di pneumatici invernali chiodati che stanno affrontando uno dei cambiamenti tecnici più importanti degli ultimi anni. A spingere i produttori verso nuove soluzioni sono le regole A+, introdotte nei paesi nordici con un obiettivo preciso: mantenere un'elevata aderenza sulle superfici tipicamente invernali, riducendo contemporaneamente l'impatto dei chiodi sull'asfalto e sull'ambiente. La sfida non è semplice, i chiodi devono continuare a garantire sicurezza su ghiaccio e neve, ma devono farlo provocando meno usura alla strada. Secondo Nils Svard, esperto di pneumatici della rivista svedese VB Lagar, il settore si trova davanti al più importante cambiamento tecnologico degli ultimi anni e i primi risultati sono già visibili, con vari produttori che hanno scelto strade differenti per adeguarsi alle nuove esigenze. Una soluzione curiosa è questa: la particolarità riguarda proprio i chiodi progettati per modificare il proprio comportamento in funzione delle condizioni. Quando la temperatura è bassa, i chiodi fuoriescono maggiormente per migliorare il contatto con una superficie ghiacciata; quando invece la temperatura aumenta, si ritraggono. Il principio consente quindi di sfruttarli maggiormente quando sono realmente necessari, limitandone l'azione nelle condizioni in cui il loro contributo diventa meno importante. Questa tecnologia permette di ottenere un miglioramento dell'aderenza sul ghiaccio fino al 10% rispetto al predecessore, mentre sul bagnato il vantaggio può raggiungere il 5%. Un sistema particolarmente sofisticato che mostra quanto le nuove norme abbiano costretto i costruttori a ripensare anche componenti apparentemente semplici come i tradizionali chiodi metallici. Un approccio diverso è stato seguito, in questo caso la tecnologia prende il nome di Twin Stud e prevede l'impiego di due differenti tipologie di chiodi sullo stesso pneumatico. La loro funzione è specializzata: un tipo è studiato principalmente per offrire aderenza durante l'accelerazione e la frenata, mentre l'altro deve contribuire alla stabilità dello pneumatico durante le sterzate. Invece di affidare ogni situazione allo stesso elemento, quindi si differenzia il lavoro svolto dai chiodi in funzione delle forze che agiscono sulla gomma. Alcune case sono intervenute sui propri pneumatici, ma senza realizzare un prodotto completamente nuovo. Per esempio, uno pneumatico già esistente è stato aggiornato modificando la geometria del perno dei chiodi. Il numero complessivo rimane invariato rispetto comunque alla versione precedente. A cambiare è quindi il modo in cui ogni elemento interagisce con la superficie, nel tentativo di conservare le prestazioni invernali rispettando contemporaneamente i nuovi requisiti. E insomma, tanti modi per affrontare l'inverno, anche se adesso sembra prematuro con queste temperature, però così avete tempo di organizzarvi, perché poi ricordiamo che a metà novembre diventa obbligatorio girare con catene a bordo o con pneumatici invernali montati. Quindi sempre meglio premunirsi con sufficiente anticipo. Terminate le code sulla tangenziale di Napoli allo svincolo di Vomero causate da incidente anche tra Camaldoli e Vomero. Risolto anche l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno. Terminate le code per traffico congestionato tra Aglio e Firenzuola sulla variante di Valico. Rimangono ancora però 8 km di code in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, 1 km tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione opposta verso Bologna, 5 km sulla direttissima tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna, e poi code a tratti in A1 tra la variante di Valico e Aglio, direzione Firenze.

Bruno Mars, My Soul. Torniamo nel tratto appenninico dell'autostrada del Sole, siamo sul raccordo a 1 variante di Valico, dove si sono formate code per traffico tra il bivio con la 1 e Aglio in direzione di Bologna. Ricordiamo poi le varie situazioni che riguardano appunto la direttissima tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze, chiuso ancora il tratto per un camion che si era incendiato, ormai spento, all'interno della galleria Sparvo Sud. Traffico deviato in A1 panoramica, dove abbiamo ancora 8 km di coda a partire da Sasso Marconi, mentre in direzione di Bologna abbiamo code tra il bivio variante e Firenzuola. Per le brevi percorrenze verso Firenze consigliamo di anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la provinciale 235 della Val di Setta e rientrare a Badia, oppure la statale 64 Porrettana e rientrare in A11 a Pistoia. Per le lunghe percorrenze in direzione sud Roma consigliamo di seguire la 15 Parma La Spezia, poi la 12 Genova Rosignano, la 11 fino a Firenze, oppure la 14 uscendo a Cesena, poi seguendo la E45 verso Orte e rientrando in autostrada appunto allo svincolo di Orte. Più a sud, incendio ancora segnalato in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, chilometro 504, e ancora più a sud incidente tra Caianello e San Vittore, con due camion coinvolti sulla corsia di marcia in direzione di Roma, al chilometro 684. Torre Nova, grande raccordo anulare, siamo sulla diramazione Roma Sud, code di un chilometro verso la capitale, poi sulla complanare del tratto urbano della 24, sempre a Roma tra Tor Cervara e il grande raccordo anulare, code anche sullo stesso tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Si è verificato un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e l'Astra Signa, dove già erano presenti delle code. Ricordiamo anche l'incidente sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Cascina, dove anche qui ci sono delle code in direzione est verso la Firenze Pisa Livorno. Ancora attiva la segnalazione di incendio, è un veicolo in fiamme a Foggia in uscita per le provenienze da Bari. Terminate le code per traffico a Vomero sulla tangenziale di Napoli, rimangono quelle a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli. Arrivano i PTN, pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Don't let the sun go down on me, era Elton John. Qualche aggiornamento intanto sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, sono terminate le code, proseguono sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Con planare del tratto urbano della 24 tra Tor Cervara e il Grande Raccordo Anulare tutto è tornato regolare, mentre nel frattempo si è verificato un incidente sulla 3 tra Pompei Est e Scafati e Castellammare di Stabia in direzione di Napoli. Code in A1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi direzione Bologna, 1 chilometro, 3 chilometri sulla direttissima tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Terminate le code tra Lainate e Legnano sulla 8 in direzione di Varese. Ricordiamo questo incidente sulla Firenze Pisa-Livorno tra Scandicci e Lastra Signa in direzione di Livorno al chilometro 4 e 300, e poi questo mezzo che ha preso fuoco in A14 allo svincolo di Foggia in uscita da Bari.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Rai su Radio.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Sina Spyro con Material Lover. È una sera piuttosto movimentata questa, già dal pomeriggio insomma si era capito che c'era molto movimento, e segnaliamo intanto un incidente in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, due autovetture, incidente anche sulla 3 tra Pompei Est Scafati e Castellammare di Stabia in direzione di Napoli. Terminati invece i problemi degli incoronamenti sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Ancora segnalato fumo per il veicolo che ha preso fuoco a Foggia in A14 negli svincoli di uscita da Bari. Ricordiamo anche l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e l'Astra Assinia, dove sono segnalate anche delle code. Ancora code per traffico sul raccordo A1 variante Rivalico tra il Bivio con la variante Aglio in direzione di Bologna. Code di 8 km per il tratto chiuso in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Poi abbiamo le code a tratti in A1 tra la variante di Valico e Aglio in direzione sud Firenze. Torniamo alla musica, il cielo di Renato Zero.

Dance No More, Harry Styles, dopo il cielo di Renato Zero. Sono terminate le code sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico in direzione di Bologna. Adesso abbiamo anche una leggera diminuzione delle code per il tratto chiuso in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze. Dopo diverso tempo che erano di 8 km siamo scesi a 7, anche se insomma la situazione è sempre piuttosto critica. Risolto l'incidente invece in A1 tra Caianello e San Vittore, rimosso anche il veicolo che aveva preso fuoco lo svincolo di Foggia sulla A14. Incidente ancora segnalato con code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Poi abbiamo sulla tangenziale di Napoli ancora incolonnamenti allo svincolo di Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. Tra poco i titoli del TG1.

0: Germania accusa Russia dietro drone esplosivo a Lipsia e guerra ibrida. NATO non ci intimidiscono. Ira di Mosca, nuovi raid su Kiev e polemica con l'Italia su Fedorov. Torino, violenta tredicenne, libero dopo due giorni. Per il GIP è dispiaciuto. Meloni, avanti su sicurezza, ma con sentenze così difficile. Nordio invia ispettori. Maggioranza Istat certifica boom occupazione, merito governo. Opposizioni pensano a legge elettorale e dimenticano le emergenze economiche del paese. Caso La Vito, le indagini sui suoi presunti tentativi di influenzare le inchieste di Report. Spunta un'intervista di Ranucci su corruzione e carbon credit. Nepal, oltre 1000 morti, corsa per salvare operai nei tunnel delle centrali, viaggio del TG1 nell'emergenza sanitaria di una cittadina devastata. Ancora incendi in Sicilia, brucia Taormina, case evacuate, grandinate e bufere al nord, eventi estremi e afa, è l'estate più calda di sempre. Roma, dopo 3 anni di chiusura e restauro, pronta ad essere riaperta al pubblico la piramide Cestia, la visita del TG1 in anteprima. Si chiude il calciomercato con il resto alla Roma, cessione bloccata da Gasperini. Alla Juve arriva dal Newcastle il centravanti tedesco Voltemade. All'Inter più Esposito rinnova fino al 2031.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Lot of Love da Neil Young. Ricordiamo anche la bella versione di Nicolette Larson che ogni tanto riascoltiamo qui su Reso Radio. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, terminate le code tra Capo di Chino e Corso Malta, risolto l'incidente in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, terminate le code a Corso Malta sulla tangenziale di Napoli, terminate le code per incidente sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Cascina, risolto anche l'incidente tra Scandice e La Strassigna sulla Firenze-Pisa-Livorno e l'incidente tra Navacchio e Cascina. C'è un incendio da segnalare sulla 26 allo svincolo di Vercelli Est, fate attenzione, poi risolte le code sul raccordo A1 variante Rivalico e risolto l'incidente in A1 tra Caianello e Capua. Ancora 7 km di coda per il tratto chiuso e le code sono tra Sasso Marconi e la variante Rivalico in direzione sud Firenze, poi ricordiamo le code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandice e La Strassigna direzione Livorno. Emma, Fabri Fibra, antidroga.

Sombra con My Body Isn't Ready. Andiamo sulla 1, dove sono terminate le code dovute al traffico intenso tra la variante Rivalico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Nel frattempo ci segnalano un incidente sulla 25 la Torano Pescara tra Prato Rapeligna, Sulmone e Bussi Popoli in direzione di Pescara. Siamo al chilometro 149. Terminate le code in A1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi verso Bologna. Terminate anche le code sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e l'Astra Assigna, mentre sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze si è resa necessaria la chiusura del tratto per un camion che si era incendiato, ormai spento da un po', all'interno della galleria Sparvo Sud. Traffico ancora deviato in A1 panoramica con 7 km di coda a partire da Sasso Marconi, mentre in direzione di Bologna segnaliamo code tra il bivio della variante e Firenzuola. Per le brevi percorrenze continuiamo verso Firenze a consigliare di anticipare l'uscita a Sasso Marconi per correre la strada provinciale 235 della Val di Setta e rientrare a Badia, oppure la statale 64 Porrettana e rientrare in A11 a Pistoia. Per le lunghe percorrenze in direzione Roma consigliamo di seguire la 15 Parma La Spezia, poi la 12 Genova Rosignano e la 11 verso Firenze, oppure la 14 uscire a Cesena, seguire la 45 verso Orte e rientrare in autostrada. Sul posto ancora presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. We'll

Saldavinci con Fuga d'amore. Abbiamo adesso una situazione decisamente migliorata sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico direzione Firenze, 3 km di coda con la tendenza alla diminuzione ormai per traffico congestionato, incidente che si è risolto, incidente che ha dato fastidio per diverse ore, ha creato dei problemi alla viabilità. 3 km quindi con la tendenza alla diminuzione. Poi sulla 1 ricordiamo le code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione di Firenze. Ancora segnalato l'incendio in A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina al chilometro 504 e incidente ma senza ripercussioni sulla viabilità al chilometro 149 della 25 Torano Pescara tra Prato La Peligna Sulmona e Bussi Popoli direzione Pescara.

E abbiamo appena ascoltato Dracula di Jenny e Tame Impala, due mondi musicali che si incontrano in questa canzone un po' così magnetica, notturna e decisamente ipnotica. Parliamo di motore acceso durante la sosta, che oggi può costare caro. Il codice della strada vieta infatti questa pratica e prevede una sanzione amministrativa da 223 a 444 euro. Il quadro però potrebbe cambiare con la revisione della normativa. Nel testo del nuovo codice, attualmente sottoposto alla consultazione degli operatori e delle associazioni di settore, è stata inserita una specifica deroga a tutela delle persone fragili. Questa proposta, indicata nel nuovo testo con la numerazione provvisoria articolo 2211, modifica l'attuale disciplina dell'articolo 157. La possibilità di lasciare il veicolo in sosta con il motore termico acceso e il climatizzatore in funzione sarebbe limitata ai casi in cui nell'abitacolo siano presenti bambini, donne in stato di gravidanza, anziani o altri soggetti fragili. In quest'ultima categoria rientrerebbero anche le persone con disabilità e più in generale chi necessita, per specifiche condizioni sanitarie o psicofisiche, di condizioni adeguate di salute e sicurezza durante la permanenza nell'auto. Si tratta dunque di una modifica pensata per affrontare situazioni concrete, soprattutto durante le giornate caratterizzate da temperature molto elevate. La deroga non rappresenterebbe però un via libera generalizzato. Il principio di base rimarrebbe quello previsto dall'attuale articolo 157 del codice della strada, secondo cui durante la sosta il veicolo deve avere il motore spento e non è consentito mantenerlo acceso per alimentare l'impianto di condizionamento. La nuova disposizione è inoltre ancora parte del percorso di revisione del codice e non costituisce allo stato attuale una regola già applicabile.

Era Cherish di Madonna, uno dei suoi grandi successi di fine anni 80, così leggero, romantico, irresistibilmente pop. Era il 1989, l'album era Like a Prayer. Ma torniamo al presente. Ricordo sulla 26 l'incendio allo svincolo di Vercelli Est, l'incidente in A1 tra Modena Sud e Valsamoggia direzione Bologna, tamponamento tra due auto al chilometro 171. Stanno diminuendo le code in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, siamo a 3 chilometri, il traffico è ancora congestionato a seguito anche del problema che c'era stato, che ha caratterizzato buona parte del pomeriggio. In A1 code a tratti per traffico tra la variante di Valico e Aglio verso Firenze, incendio ancora segnalato al chilometro 504 della A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Code sulla variante di Valico, torniamo quindi sul tratto appenninico tra il bivio con la A1 e Badia, per il ripristino dell'incidente sono 2 chilometri in direzione sud Firenze. Incidente segnalato in A25 ma senza ripercussioni sulla viabilità tra Prato Rapeligna, Sulmone, Bussi Popoli verso Pescara, rallentamenti per il transito di un trasporto eccezionale sulla A14 tra Ortona e Pescara Ovest verso Ancona. Attenzione poi sulla A3, cessato allarme perché è risolto l'incidente tra Pompei Est e Scafati e Castellammare di Stabia in direzione di Napoli. It's amazing to be young da Fontaine's DC.

Uno dei classici di Fabio Concato, Fiore di Maggio. Siamo all'ascolto del Ritmo della Sera in questa serata del primo settembre su Rai Radio. Massimo Chiadroni alla parte tecnica, Alessandro De Geraldis che vi parla ancora per circa un quarto d'ora, poi sarà lo spazio di Claudio Campobasso a concludere questa serata fino alle 24:30. E ancora segnalato un chilometro di coda, ma ormai la tendenza è all'ulteriore diminuzione, quindi dovrebbe risolversi ormai più presto la situazione del traffico tra Sasso Marconi e la variante Rivalico sulla 1 in direzione di Firenze, e code a tratti ancora segnalate tra la variante Rivalico e Aglio sempre in direzione di Firenze. Code per il ripristino dell'incidente sulla variante Rivalico tra il bivio con la 1 e Badia direzione sud Firenze, ma siamo ormai alle fasi finali di questa notizia che ha caratterizzato da diverse ore l'infomobilità di Rai Isoradio. Adesso arriva Partenope e c'è Serena Brancale, ci sono The Colors e ci sono anche Merck & Cremant.

0: Ed era Tokyo Hotel con Memory Lane. Io ecco, sto per terminare il mio spazio e sono felice di potervi dare la bella notizia che sono terminate le code finalmente in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione sud Firenze, e anche le code per traffico congestionato sono ormai diventate rallentamenti per traffico tra il bivio con l'A1, o meglio tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione di Firenze. Sono terminati tra l'altro anche i rallentamenti per il trasporto eccezionale in A14 tra Ortona e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Adesso abbiamo code per il ripristino dell'incidente sulla direttissima tra il bivio con l'A1 e Badia in direzione di Firenze. Sono 2 chilometri, la causa ormai avete capito che è risolta. Ancora segnalato l'incendio in A26 a Vercelli Est e l'incidente al chilometro 149 della 25 Torano Pescara tra Prato La Peligna, Sulmona e Bussi Popoli in direzione Est Pescara. C'è ancora spazio per un po' di musica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

direzione di Firenze, domato anche l'incendio tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Adesso, tornando sul tratto appenninico, segnaliamo solamente 2 chilometri di coda per il ripristino dell'incidente tra il bivio con la 1 e Badia in direzione sud Firenze. Nell'occasione vi ricordo anche l'incendio sulla 26 allo svincolo di Vercelli Est e poi l'incidente sulla 25 tra Prato Rapeligna, Sulmone e Bussi Popolo in direzione di Pescara. Insomma, ho pulito la situazione nel corso del mio spazio, è stato un tardo pomeriggio piuttosto movimentato. Fortunatamente la situazione sta ormai completamente rientrando e lascio sicuramente una situazione più tranquilla per Claudio Campobasso, che a breve sarà in vostra compagnia. Vi lascio con i Dire Straits, Tunnel of Love. Buona serata da parte di Alessandro De Gerardis, grazie a Massimo Chiadroni e a Marco Mascia per la collaborazione tecnica.

Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar. 20:52 sono terminati anche i rallentamenti sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio fa discutere il caso del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore dal tribunale di Torino nonostante l'accusa di abusi sessuali. Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori.
3: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo, mostrando le telecamere di sicurezza del mini market. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel mini market verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo. Dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. Sul caso, il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda. Torino, Stefano Ciardi, GR1.
2: E proprio sulla vicenda di Torino interviene Giorgia Meloni. Chi lo spiega alla famiglia della tredicenne abusata? Scrive sui social la premier, che aggiunge: noi andiamo avanti, norme, uomini, mezzi, risorse, fino in fondo, ma così è davvero difficile. E la presidente del Consiglio esprime solidarietà alla Germania dopo l'attacco all'Ipsia, invita gli alleati all'unità. Le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi, afferma Meloni, sono una questione che riguarda tutti noi e saranno affrontate con una risposta unita. La Germania nel frattempo accusa ufficialmente la Russia proprio per il drone bomba rinvenuto ad agosto all'aeroporto di Lipsia e annuncia una serie di misure, tra cui la chiusura del consolato russo a Bonn. Piena solidarietà a Berlino da Unione Europea e NATO, anche von der Leyen promette una risposta agli attacchi ibridi. Rutte avverte che i tentativi di intimidazione falliranno. Immediata la replica di Mosca: risponderemo alle decisioni antirusse della Germania. La guerra tra Stati Uniti ed Iran, nuovi raid americani nel sud del paese vicino allo stretto di Hormuz e sull'aeroporto di Jiroft. Immediata la risposta di Teheran: l'esercito annuncia un'operazione con missili e droni contro basi e interessi americani nella regione. Trump minaccia una reazione ancora più dura se si arriverà a un terzo scontro, avverte: l'Iran sarà annientato come paese. La cronaca, la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli in Abruzzo. Dal giudice via libera al ricongiungimento, ma sarà un processo graduale.
4: I tre figli di Nathan Trevajon e Catherine Birmingham non rientreranno subito a casa con i loro genitori a Palmoli e resteranno per il momento nella struttura protetta di Vasto. Frequenteranno la scuola dell'obbligo e per loro è previsto un reinserimento a tappa in famiglia. È quanto ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila. Il provvedimento però non soddisfa in pieno il legale della famiglia, l'avvocato Simone Pillon.
5: La eccessiva gradualità e l'incertezza sul ricongiungimento finale non sono giustificabili con la situazione familiare, che non è affatto a rischio abusi e ha ampiamente risolto le criticità abitative e relazionali inizialmente contestate.
4: I giudici hanno preso tempo per valutare l'inserimento dei bambini, che comunque fin da oggi avranno due incontri diurni con i genitori alla presenza degli assistenti sociali. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti a casa nel fine settimana. La situazione verrà poi rivalutata a fine ottobre. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Duplice omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri due, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione dell'attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno ascoltati dipendenti e familiari. Ancora incidenti sul lavoro a Bivona, in provincia di Agrigento. È morto un 53enne titolare di un'impresa edile che è rimasto schiacciato da un muro di un'abitazione privata che è improvvisamente crollato durante alcuni lavori. In gravissime condizioni anche il figlio dell'uomo, un 24enne, che era con lui quando è ceduta parte della struttura. Saranno celebrati giovedì alle 16.30 nel suo paese natale Castelbuglione i funerali di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, provincia di Biella, creata nel 1965. È morto a 83 anni. È stato un punto di riferimento spirituale per generazioni, religioso, saggista e biblista. Nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità pur rimanendone all'interno, ma nel 2020 ne era stato allontanato per volontà del Vaticano. E oggi, per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, Papa Leone XIV ha celebrato la messa per la custodia della creazione nel giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Dalla contemplazione nasce la coscienza della nostra responsabilità e dei nostri errori, poi il messaggio di speranza. Ascoltiamo il pontefice.
0: Non è ancora troppo tardi. Il tempo del creato ci chiama a una profonda conversione. Ciò che è stato usato per la distruzione può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato.
2: Ci fermiamo qui. La linea ora va a Zona Cesarini. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

9 minuti dopo il GR1 delle 21, ora Claudio Campobasso con Max Chiadroni e Marco Mascia che cureranno la parte tecnica fino al GR1 della mezzanotte. Vedo anche un Federico Foroni che si aggira per la regia, il che mi rende gioioso. Allora, in strada la situazione del traffico è abbastanza regolare. In A14 ci arriva la segnalazione di un incidente al chilometro 361 tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Sulla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia, ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente che ora è stato ripristinato in direzione di Firenze. Andiamo sulla 26, Genova Gravellona Toce, all'altezza di Vercelli Est, segnalato un incendio al chilometro 116 e 800.

E questo è il ritmo della sera, direi Isoradio, le 21:16 e ce ne andiamo sulla tangenziale est di Milano. Qui sono segnalate code a tratti tra Paullo e Gobba in direzione di Lecco. Facciamo un salto anche in Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, traffico rallentato a causa di un veicolo fermo a Enna in direzione di Palermo. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna, traffico rallentato.

Alex Warren, le 21 e 25 minuti, questa è Raiso Radio, ancora Claudio Campobasso ad accompagnarvi fino al GR1 della mezzanotte. Andiamo in A1 tra Calenzano e Variante di Valico, traffico rallentato e per quanto riguarda in direzione di Bologna e per quanto riguarda invece la Variante di Valico, tra Variante di Valico e Badia in direzione di Firenze c'è un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione a causa di un incidente che è stato risolto e si sta ripristinando tutto. Segnaliamo anche due incidenti, uno in A14 tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara, siamo al chilometro 361, e sulla A25 Torano-Pescara tra Sulmona e Bussi Popoli in direzione di Pescara, segnalato incidente al chilometro 149. Diamo un'occhiata anche alla statale 106 Ionica. Qui segnalato traffico rallentato in entrambe le direzioni a causa di lavori tra l'incrocio Soverato e l'incrocio Copanello. Tra pochi minuti l'appuntamento con le previsioni del meteo.

0: E siamo alle previsioni meteo, per noi c'è Giuseppe Mucci, buonasera.
1: Grazie e buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Iso Radio. Con l'arrivo di settembre si è aperto ufficialmente l'autunno meteorologico, ma il Mediterraneo risulta di fatto essere ancora alle prese con l'estate, per via della persistenza di un basso anticiclone che mantiene le temperature oltre le medie del periodo, seppur con valori in temporaneo calo e con episodi di instabilità atmosferica che domani interesseranno le Alpi e gli Appennini. In questo momento su gran parte del centro-sud Italia sono presenti cieli sereni o poco nuvolosi, fanno eccezione l'Appennino calabro-lucano e l'area ionica, dove lo sviluppo di nubi comuniformi durante le ore pomeridiane ha dato luogo a temporali di calore che sono tuttavia in fase di dissolvimento. Nubi irregolari interessano il nord, dove sono in atto tra l'altro rovesci e temporali sul settore dolomitico, sulle prealpi venete e più a sud tra Parmense e Modenese. L'evoluzione notturna sarà caratterizzata ancora da moderata instabilità sull'arco alpino, soprattutto centro orientale, dove saranno possibili precipitazioni a carattere di rovesci sparsi, con nuvolosità irregolare in transito su pianura padana, Sardegna e regioni del centro, mentre al sud e sulla Sicilia i cieli si presenteranno poco o a tratti irregolarmente nuvolosi. Domani la pianura e i settori costieri del nord Italia saranno interessati quindi dal transito di nubi da nord-ovest, con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e al primo pomeriggio, ma con tendenza a rasserenamenti via via più ampi nelle ore a seguire. I settori montuosi, al contrario, vedranno lo sviluppo di nubi cumuliformi durante le ore più calde, con temporali sulle Alpi centro-orientali e sull'Appennino emiliano-romagnolo, al pomeriggio ed in parte in serata. Discorso simile per il centro, il sud peninsulare e la Sardegna, interessate anch'esse dal passaggio di nubi medio-alte tra il mattino ed il pomeriggio, il quale darà luogo a cieli al più irregolarmente nuvolosi, con instabilità pomeridiana sull'Appennino, più marcata in Molise, Puglia, Campania e Basilicata, dove le precipitazioni a carattere temporalesco potranno essere accompagnate localmente da grandinate di medio-piccole dimensioni e raffiche di vento, con possibili sconfinamenti ai settori costieri ionici. In Sicilia, invece, i cieli si presenteranno sereni per tutto il giorno. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo domani, raggiungendo ancora valori oltre le medie del periodo, attesi picchi di 38 e 36 gradi nelle aree interne rispettivamente di Sardegna e Sicilia, 34 gradi in Puglia e Lazio. Venti a tratti tesi nord-occidentali sul Tirreno e Adriatico centro-meridionale, Mar Ionio e sui bacini attorno alla Sardegna. Altrove al più moderati e di direzione variabile, con i mari generalmente poco mossi. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

0: Camrad con Be Mine, le 21 e 39 minuti, questa è Rai Isora Radio, ora c'è Marco Mascia a occuparsi della messa in onda, in console vi faremo compagnia fino al GR1 della mezzanotte. Oggi è martedì 1 settembre 2026, per alcuni le vacanze sono terminate, qualcun altro invece ha deciso di prenotare le vacanze proprio a settembre, e mentre c'è chi si gode ancora il sole, a Bolzano i ragazzi stanno già preparando gli zaini perché il 7 settembre saranno i primissimi a rientrare in classe. I più fortunati d'Italia quest'anno invece sono gli studenti pugliesi, che potranno prolungare il sapore dell'estate fino al 17 settembre.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Con Brescia, con la loro Serenamente alle 21.46 su Rai Isoradio, è il momento di dare anche notizia di alcune chiusure e ci spostiamo subito sulla A8 Milano Varese, tratto chiuso tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese, sempre in A8 tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione di Milano. Andiamo in A13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud, tratto chiuso in direzione di Padova, chiuso anche il tratto tra Occhio Bello e Ferrara Nord in direzione di Bologna ed è chiuso anche il tratto tra Cattolica e Riccione in direzione nord. Tratto chiuso anche sulla diramazione per Ravenna in direzione sud tra Svincolo Lugo e Bagnacavallo.

E su queste note noi riprendiamo il nostro viaggio dalla variante di Valico. Segnalato un incidente tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, siamo al chilometro 15 e 200, sempre sulla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia. Proprio a causa di questo incidente, che adesso risulta in realtà risolto, si è formato un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione in direzione sud. In A1 tra variante di Valico e località Aglio segnaliamo un tratto chiuso, questo qui, quindi tra variante di Valico e località Aglio in direzione di Bologna.

E siamo entrati in un'altra ora insieme, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso e Marco Mascia in console. Direi di ripartire dalla A22 del Brennero. Qui c'è da segnalare un tratto chiuso, il tratto in questione, la chiusura dello svincolo in uscita della stazione autostradale di Bolzano Nord, quindi siamo in carreggiata sud, e c'è anche una chiusura del tratto stradale tra Trento Sud e Trento Centro in carreggiata nord. Diamo anche un'occhiata alle chiusure della 1 tra località Aglio e variante di Valico in direzione di Bologna, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani, e tra Fabro e Orvieto, tratto chiuso per lavori in direzione di Roma.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Boogie's in my soul. Chaka Khan con Snoop Dogg. Le 22:09 minuti. Ripartiamo dalla A7 Milano-Genova, tra Genova Ovest e la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Milano, tratto chiuso per lavori. Sono anche chiusi i tratti in A8 tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese e tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione di Milano. Andiamo in A13 Bologna-Padova, chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova e chiuso anche il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Chiudiamo con la 12 Genova-Rosignano, tratto chiuso in direzione di Livorno tra Genova Est e Genova Nervi. Arriva Jovanotti con Tutto l'amore che ho. Sono le 22:10, restate con noi su Rai Radio.

Gaia Bossa Nostra alle 22:20. Tra poco ci sarà anche l'appuntamento con Summer Breeze e i tre brani dell'estate senza interruzioni. Andiamo sulla variante di Valico. Qui tra variante di Valico e Badia ci risulta un incidente al chilometro 15 e 200 in direzione di Firenze. Si tratta di un camion in galleria, adesso si trova sulla corsia di emergenza. Diamo un'occhiata anche ad alcune chiusure. Ripercorriamo le chiusure della 1 tra Localitalio e variante di Valico, tratto chiuso per lavori in direzione di Bologna, e tra Fabbro e Orvieto, tratto chiuso per lavori in direzione di Roma. Diamo un'occhiata anche alla 9, Lenate Como Chiasso, tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domani tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate.

Beh, chi è che non l'ha mai cantata qualcosa di grande? I Luna Pop su Rai Su Radio alle 22:26. E a proposito di Luna Pop, l'ex Luna Pop Cesare Cremonini il 23 ottobre uscirà il suo nuovo album registrato a Londra interamente senza intelligenza artificiale. Sarà disponibile in pre-order da mezzanotte e il suo grandioso ritorno live si terrà dal 27 novembre e accenderà i Palasport di Bologna, Torino e Milano. Segnatevi la data, prevendite ufficialmente aperte a partire da lunedì 7 settembre.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E come ogni sera è il momento di Summer Breeze, tre brani dell'estate del passato, ve li facciamo ascoltare senza interruzioni. Partiremo dal 2000, andremo al 1989 e chiuderemo con un tuffo nel passato al 1966. Sono le 22:30, direi di cominciare.

con Caterina Caselli, perdono, sono le 22:40. Abbiamo chiuso il trittico di Summer Breeze, i tre brani dell'estate senza interruzioni su Rai Isoradio. Abbiamo ascoltato anche Lambada di Kaoma e il primo brano era Notti d'estate di Dirotta su Cuba. Ci arrivano messaggi al 348 103 10 10, ci avete chiesto della chiusura tra Fabro e Orvieto, confermo, il tratto è chiuso per lavori fino alle 6 di domani in tra Fabro e Orvieto, quindi in A1 verso Roma. Andiamo a vedere la situazione della 3 Napoli-Salerno, chiuso il tratto anche qui tra Torre del Greco e Portici in direzione di Napoli. Proseguiamo con la 7 Milano-Genova, è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso sud, tra Genova Est e la 10 Genova-Ventimiglia verso Milano, tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese e tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione di Milano. Chiudiamo con la 14 Bologna-Taranto, chiuso il tratto tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna ed è anche chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona.

Era il 2015 quando Marco Mengoni ci deliziò con questo brano Esseri Umani, le 22:50, Rai Isoradio, tra pochi minuti l'appuntamento con l'informazione del GR1, ce ne torniamo in strada sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova, tratto chiuso, sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze, anche qui il tratto è chiuso. Andiamo sulla 12 Genova Rosignano, tratto chiuso per lavori, anche qui tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Facciamo un salto sulla diramazione per Ravenna, tratto chiuso in direzione di Ravenna tra Svincolo Lugo e Bagna Cavallo. Sulla 26 Genova Voltri, Gravellona Toce, tra la 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione nord, tratto chiuso per lavori. Ripetiamo anche le chiusure della 1 Milano-Napoli, e chiuso il tratto per lavori in direzione di Bologna tra località Aglio e la variante di Valico, chiuso il tratto anche tra Fabro e Orvieto verso Roma, e sulla 3 Napoli-Salerno chiuso il tratto tra Torre del Greco e Portici in direzione di Napoli. Vi ripeto la notizia che ci arriva dalla Sicilia: sulla Palermo-Catania permane il traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria all'altezza di Enna in direzione di Palermo.

Le 22.54, diamo conto di alcune chiusure prima di dare la linea al GR1 delle 23. Andiamo sulla variante di Valico, tratto chiuso per ripristino incidente tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, anche qui tratto chiuso fino alle 5 di domani. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani. Sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova, tratto chiuso per lavori. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra Torre del Greco e Portici, tratto chiuso in direzione di Napoli. Ci spostiamo sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, dove tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate c'è tratto chiuso a causa di lavori fino alle 5 di domani in direzione di Lainate. Diamo un'occhiata anche alla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord, tratto chiuso fino alle ore 6 di domani. Per quanto riguarda la 11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze, tratto chiuso per lavori in direzione delle 6. Questo è Raiso Radio, il nostro numero è sempre il 348 103 10 10. Diamo la linea anche al GR1 delle 23 perché io ho perso le parole. Ligabue.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonio Ranges. La guerra Stati Uniti-Iran. Teheran ha avviato un'operazione definita decisiva contro basi e interessi americani nella regione in risposta ai nuovi raid USA. Secondo la TV iraniana, un attacco avrebbe colpito una festa di matrimonio a Sirik, provocando 4 morti e 35 feriti. Trump minaccia una risposta ancora più dura, un nuovo scontro, dice, l'Iran sarà annientato come paese. Mentre Pezeshkian incontra Putin e Xi a Bishkek, il Financial Times rivela che Mosca sarebbe segretamente aiutando Teheran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati. E Putin replica a Berlino, che accusa Mosca di essere responsabile del drone carico di esplosivo rinvenuto ad agosto all'aeroporto di Lipsia. Non ci sono prove, sostiene il presidente russo. La Germania ci incolpa per ragioni di politica interna e potrebbe averle falsificate. Come risposta a quello che definisce un attacco ibrido russo, Berlino chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. Solidarietà da Unione Europea e NATO. Von der Leyen promette una risposta. Rutte avverte che i tentativi di intimidazione falliranno. E la piena solidarietà dell'Italia alla Germania per gli attacchi ibridi russi a Lipsia arriva da Giorgia Meloni, che affida ai social un messaggio in cui rilancia sull'importanza dell'unità dell'Occidente. La sicurezza dei nostri alleati è la nostra e Mosca non riuscirà a creare spaccature. Sono le parole della Presidente del Consiglio. Nel Regno Unito l'ex primo ministro Starmer annuncia le sue dimissioni da parlamentare. Intanto primo discorso alla Camera dei Comuni del nuovo premier Burnham, all'inviata a Londra.
2: Whatever the threats we face.
3: La difesa della Gran Bretagna inizia in Ucraina. Difenderemo Kiev al costo di qualsiasi minaccia nei nostri confronti. Esordisce da qui Andy Burnham nel suo discorso alla Camera dei Comuni, dove torna dopo 10 anni ed entra per la prima volta da premier. Finita la tregua estiva, alla riapertura del Parlamento, l'ex sindaco di Manchester promette il cambiamento di cui il paese ha bisogno e ribadisce le sue priorità: decentralizzare il potere, rafforzare il controllo pubblico sui servizi e soprattutto dare respiro ai britannici in affanno per il costo della vita.
2: People are looking for much more substantial change.
3: Le aspettative sono alte, le finanze però fragili e il partito conservatore, i populisti di ultradestra di Reform UK sono pronti a incalzare il governo laburista sulle risorse necessarie per le riforme promesse. L'arrivo di Burnham a luglio ha aiutato il Labour a superare, seppur di poco, il partito di Nigel Farage, ma mantenere il vantaggio non sarà facile. Pesa anche l'eredità dei 2 anni di Keir Starmer, che ha appena annunciato a sorpresa le sue dimissioni da deputato. Proprio le elezioni suppletive nel suo seggio a nord di Londra saranno un altro banco di prova per il Labour. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
1: La cronaca, duplice omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri 2, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno ascoltati dipendenti e familiari. Ancora incidenti sul lavoro a Bivona. Nell'Agrigentino è morto il titolare 53enne di un'impresa edile, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori in un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. E a Piacenza, dopo la morte del corriere Pasquale Andriotta, sciopero e protesta dei colleghi.
4: Controlli sulle condizioni di sicurezza e sull'organizzazione del lavoro nel magazzino BRT di Caorso. È la richiesta portata alla prefettura di Piacenza dai sindacati Filt CGL, Will USB e Sicobas dopo la tragedia che ha colpito Pasquale Andriotta. Il corriere 42enne è morto durante una consegna proprio nel giorno di uno sciopero per gli eccessivi carichi di lavoro. I colleghi lo hanno ricordato riuniti in presidio davanti al palazzo prefettizio.
5: Pasquale lavorava in condizioni assurde.
0: Per mantenere il posto di lavoro faceva 3-4 giri al giorno di consegne.
4: Tante le criticità denunciate dai lavoratori. Più di 130 consegne al giorno da effettuare dopo aver caricato il furgone. Carenze d'organico, spazi di lavoro congestionati dai pacchi, anche davanti alle vie di fuga. Una situazione aggravata dal caldo. Dalla prefettura è arrivato l'impegno a farsi carico delle segnalazioni. Intanto procedono gli accertamenti sul decesso del corriere. La salma è stata messa a disposizione della procura. Per Pasquale restano i fiori che i colleghi hanno deposto al monumento per i caduti sul lavoro. Da Bologna, Maria Chiara Perri, GR1.
1: Francia, è in vigore la tassa contro la moda usa e getta. Il corrispondente da Parigi.
5: In vigore da oggi in Francia una tassa sulla moda ultraveloce, in inglese definita ultra fast fashion, che potremmo tradurre anche come tassa sull'abbigliamento usa e getta. Una penalità che andrà dai 50 centesimi ai 12 euro per capo d'abbigliamento, orientata a colpire, anche se non viene detto esplicitamente nella legge, soprattutto i grandi gruppi cinesi come Shein e Temu. L'obiettivo è difendere dalla concorrenza sleale un'industria tessile europea che si vorrebbe più sostenibile, con vestiti che possano essere riparati piuttosto che gettati, durando così di più nel tempo. Il sovrapprezzo non cita esplicitamente Pechino, ma basta guardare le cifre diffuse dal Ministero della Transizione Ecologica, guidato da Mathieu Lefebvre, per capire come il provvedimento approvato in Francia ad ampia maggioranza punti a colpire i colossi del dragone in materia di moda ultraveloce ed effimera. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Era l'ultima giornata, era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Isoradio.

Alle 23.12 con David Bowie noi riprendiamo la linea dopo il GR1 delle 23. Ora c'è Massimo Chiadroni alla parte tecnica, ancora con voi Claudio Campobasso fino al GR1 di mezzanotte. Questa è Raiso Radio, il nostro numero è il 348 103 10 10. Andiamo in A12 perché a Genova Est si è verificato un incidente in entrata per entrambe le direzioni, ha causato un lieve rallentamento che tuttavia si sta risolvendo. Mentre facciamo un salto in A2 dove dobbiamo segnalare delle chiusure, è chiuso lo svincolo in uscita della stazione autostradale di Bolzano Nord in direzione sud ed è chiuso anche lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Trento Sud in direzione nord. Chiuso anche il tratto tra Trento Sud e Trento Centro per chi viaggia verso nord.

U2 Street of Dreams, alle 23:19 andiamo in tangenziale di Napoli, qui tratto chiuso per lavori tra fine tangenziale Napoli e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, sempre tangenziale di Napoli, tratto chiuso per lavori all'entrata Arco Felice e Agnano in direzione est, allacciamento diramazione Capodichino. Sulla diramazione Capodichino ovviamente tratto chiuso per lavori tra Capodichino e inizio tangenziale Napoli in direzione della tangenziale. In A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari. Andiamo sulla variante di Valico, tratto chiuso per ripristino incidente tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. In A13 tra Altedo e Ferrara Sud, tratto chiuso per lavori in direzione di Padova. E sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Albisola e Celle Ligure, segnalato tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani per chi viaggia verso Genova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Le 23:28, con questo brano noi continuiamo il nostro viaggio verso il GR1 della mezzanotte. Il brano, tra l'altro, è stato scritto insieme a Bruno Risas e Di Martino, e la canzone si muove su atmosfere orchestrali e romantiche, esplorando il tema di un amore imperfetto e contraddittorio. L'errore non viene visto come un fallimento da evitare, ma come una parte pulsante, concreta, inevitabile dell'esperienza sentimentale e dell'abbandono alle emozioni. Gianna Nannini riprenderà il nuovo tour nel 2027 dal titolo Gianna Gold Celebration Tour per i 50 anni di carriera. La prima data è prevista a Livorno il 13 marzo 2027.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Le 23:36, si tratta di un incidente, quello avvenuto sulla 1 Milano-Napoli tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Sono coinvolte 5 auto e un camion per urto di un ostacolo. L'invito è alla prudenza, siamo al chilometro 522. Torniamo alle chiusure, riparto dal nord. Per quanto riguarda la 7 Milano-Genova, i tratti chiusi sono tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione sud e tra Genova Ovest e la 10 Genova Ventimiglia in direzione nord. Su per quanto riguarda la 8 Milano Varese, i tratti chiusi sono tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione nord e tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione sud. Per quanto riguarda la 9 Lainate Como Chiasso, tratto chiuso per lavori tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate. Sulla A26 Genova Gravellona Toce, tratto chiuso tra A10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione nord. Chiuso anche il tratto sulla diramazione Predosa Bettole tra la 26 dei Trafori e Novi Ligure in direzione est, autostrada Milano-Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tratto chiuso tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Andiamo sulla A12 Genova Rosignano, dove c'è segnalato un tratto chiuso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Chiudiamo con la 1, tratto chiuso tra località Aglio e variante di Valico in direzione di Bologna.

Era il 1988 quando Lucio Dalla e Gianni Morandi consacrarono la loro collaborazione artistica, no, e anche la loro amicizia con questo brano Vita, un brano il cui testo è stato scritto da Mogol e la musica di Mario Lavezzi. Fu proposto per prima a Mina che rifiutò di cantarla. Infatti all'inizio la canzone cominciava con la frase "Cara in te ci credo", poi modificata in "Vita in te ci credo". Ripartiamo dal centro Italia per vedere alcune chiusure. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratto chiuso tra Cattolica e Riccione in direzione nord. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tratto chiuso tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze. Sulla 24 Roma-Teramo, tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola sono segnalati dei pedoni per chi viaggia verso Teramo, prestare attenzione al chilometro 40. Per quanto riguarda invece sempre le chiusure, segnaliamo la chiusura sempre in A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord e tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione di Bari.

dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

E ci sono anche i pinguini tattici nucleari con la loro Amaro su Rai Isoradio. Pochi minuti ci separano da mercoledì 2 settembre 2026. Direi di dare un'occhiata di nuovo alla 1 tra località Aglio e variante di Valico in direzione di Bologna, segnalato tratto chiuso. Chiuso anche il tratto tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Restiamo sempre in A1 perché bisogna ricordare l'incidente avvenuto tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Sono coinvolte 5 auto e un camion. L'invito ovviamente è alla prudenza. In A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e Portici, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani per chi viaggia verso Napoli. Diamo anche conto dei materiali dispersi sulla tangenziale sud di Torino e all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale nord in direzione dell'Avventuro Torino-Brescia. Segnalato anche un incidente

Piemonte e sulla strada statale 16 Adriatica in prossimità della variante di Rimini in direzione sud. Sono le 23:54, noi stiamo per dare la linea al GR1 della mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Berlino contro Mosca, russi, droni di Lipsia, Putin ci accusano per ragioni di politica interna. Giorgia Meloni e Unione Europea, risponderemo uniti agli attacchi ibridi. USA e Iran, nuovi raid americani vicino Hormuz, colpita anche una festa di matrimonio. 4 vittime. Trump, la Repubblica Islamica sarà annientata. Teheran, daremo una lezione indimenticabile agli Stati Uniti. Il quarantenne di origini bengalesi scarcerato a Torino dopo abusi su una tredicenne, il Ministero della Giustizia invia gli ispettori. Ex atleta paralimpica bloccata 12 ore all'aeroporto di Caselle, Ryanair le contesta le batterie al litio della carrozzina, ma era tutto in regola. Venezia 83, notte della vigilia, aspettando George Clooney per un'edizione di film che racconteranno il mondo. Musica, ultimo concerto a Londra per Ariana Grande. Dopo Eternal Sunshine Tour, la pop star si prende una pausa dai riflettori. Sport calcio, chiuso il mercato estivo tra colpi last minute e occasioni sfumate. Coppa Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminati Parma e Torino. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che dopo aver parlato con il cancelliere Merz annuncia risposte. L'inviata a Berlino.
3: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco, Dobrindt, si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri, Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Vadeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Alle accuse tedesche ha replicato poco fa il presidente russo Putin in un punto stampa dal Kirghizistan, in cui ha parlato anche del conflitto ucraino, la corrispondente da Mosca.
4: Per 2 interi giorni durante il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, il conflitto in Ucraina dei temi affrontati ma non centrali. Alla fine dei tanti incontri bilaterali, Putin torna invece a parlarne in una conferenza stampa nel cuore della notte. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, dice, se qualcuno saprà riavviarlo con trattative concrete. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono sempre benvenuti, di loro ci fidiamo, aggiunge Putin, che vanta successi al fronte soprattutto nel Donbass. Ribadisce che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Attacchi che causano perdite pesanti tra i soldati russi al fronte. Putin, rispondendo ai giornalisti, definisce queste perdite una tragedia ed esclude una nuova mobilitazione. Etichetta come terrorismo la minaccia di Zelensky sui cieli russi. Risponderemo, dice. E infine, sullo scontro con la Germania, afferma che non ci sono prove contro la Russia. Berlino, conclude, ci accusa per ragioni di politica interna. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: I rapporti tra Bruxelles e Mosca sono stati al centro anche delle riunioni dei ministri europei in Irlanda. I lavori proseguiranno in giornata. L'inviata.
5: Sul drone esplosivo, l'attacco ibrido a Lipsia, la Germania che accusa formalmente la Russia, interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani, che si trova in questo momento in Irlanda per una ministeriale esteri a Wicklow. Parla dell'unità dell'Europa, che è la migliore risposta alla Russia, e c'è la solidarietà alla Germania che non mancherà e che verrà ribadita anche da qui.
6: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qicolcosa contro l'Europa.
5: A Wicklow, nella contea a sud di Dublino, si è svolta la ministeriale difesa. La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia dell'Unione Europea. L'Unione aumenterà così il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca ancora più forti. Nel mirino c'è anche la flotta fantasma russa, più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E via social è arrivato anche l'intervento della premier Giorgia Meloni sulla vicenda degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
7: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino, dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia, aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macrelli, GR1.
2: Stati Uniti e Iran ripartono gli attacchi incrociati. Secondo una TV iraniana, le bombe americane avrebbero colpito anche una festa di nozze a Sirik, nel sud del paese. 4 le vittime, almeno una trentina i feriti. Da New York l'inviata.
8: A confermarlo è lo stesso comando centrale. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati, chiarisce poi Trump in un'intervista a Fox News. Spiega, nel mirino c'era il sistema radar di Teheran. I Pasdaran piazzavano nuove mine navali, sono stati puniti. E torna a minacciare: non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Tensione che torna alle stelle a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, con ripercussioni anche sul fronte interno americano e una lunga lista di nomi importanti che negli ultimi mesi hanno lasciato l'incarico al Pentagono. Ultimo, poche ore fa, il segretario dell'esercito, Dan Driscoll. Frizioni insanabili, filtra da fonti di stampa con il capo della difesa, Hegseth. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: In risposta agli ultimi attacchi americani, l'Iran ha avviato in serata un'operazione definita decisiva contro i presidi nemici nella regione del Golfo. Daremo loro una lezione indimenticabile, hanno detto i Pasdaran. Primo obiettivo, una base aerea in Giordania che ospita soldati USA. Ne abbiamo uccisi diversi, sostengono le guardie rivoluzionarie, ma funzionari statunitensi smentiscono, sostenendo che non ci siano invece state vittime. Un altro attacco con droni è stato lanciato contro una base americana in Bahrain, ma anche qui non ci sono conferme da parte americana. E preoccupazione per quanto sta avvenendo allo stretto di Hormuz, nello stretto di Hormuz, con le conseguenze sui mercati dell'energia, in particolare sul mercato del petrolio, è stata espressa anche nel comunicato del G20 finale, del G20 finanze, scusate, G20 di Asheville in North Carolina. Il comunicato però è stato diramato dalla presidenza americana, dalla presidenza di turno, perché non si è raggiunto l'accordo per una nota che rappresentasse tutti i 20 paesi presenti. C'è stata infatti una sola opposizione, quella della Cina. I Istat, stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo la disoccupazione. La ministra del Lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo.
9: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50, sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo, però, torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici, causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona al più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'Eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: L'economia al centro del dibattito politico assieme alla legge elettorale, per cui sono stati presentati quasi 700 emendamenti. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre, pochi giorni prima il governo festeggerà il record di longevità.
10: Gli ultimi dati positivi dell'Istat sull'occupazione sono il risultato anche di un governo stabile. È Stefano Maullu, Fratelli d'Italia, a rivendicare il record di longevità dell'esecutivo.
11: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni. Lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
10: Garantire stabilità è dunque l'obiettivo della legge elettorale, assicurano dal centrodestra. Sulle preferenze c'è l'intesa, non ancora sulla parità di genere. E il ballottaggio tenta il partito della Premier e Forza Italia, ma non la Lega, che si oppone. Se ne discuterà in aula fra una settimana. Sulla legge elettorale, il Campolargo più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari. Le opposizioni attaccano sull'economia. Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte. Faremo muro, promette la segretaria Dem Elly Schlein, Francesco Boccia.
12: Giorgio Meloni fa i vertici notturni solo per occuparsi della conservazione del potere, di come restare a Palazzo Chigi.
10: È sempre più vicina la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027. Federica Ionta, GR1.
2: Aumentano anche ad agosto le vendite di auto in Italia. A emergere mette in evidenza l'ampia e soprattutto la forte crescita dei marchi cinesi, che dall'inizio dell'anno hanno registrato un balzo del 92,1%. Stellantis cresce il doppio del mercato, anche grazie al contributo del brand appunto cinese Leapmotor, ma a causa di una richiesta di vetture ibride più alta del previsto si ferma ancora la produzione alle carrozzerie di Mirafiori. Non si lavorerà il 2, il 3 e il 4 settembre. Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca. Lo avete sentito prima, a Torino un 42enne di origini bengalesi è stato scarcerato dopo aver abusato di una 13enne. Il motivo è che l'uomo ha dichiarato di essersi pentito del gesto.
13: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. 2 notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne e poi, durante l'udienza di convalida, avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
14: Io ho sbagliato.
13: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Omicidio o suicidio nel Beneventano, un uomo ha ucciso i suoi 2 fratelli e poi si è tolto la vita. Alla base del gesto, una lite poi degenerata per la gestione delle loro proprietà.
0: Tre fratelli, Franco, Gianni e Donato Licciardi, sono stati trovati senza vita, uccisi a colpi di arma da fuoco all'interno dell'hotel-ristorante sulle colline di Apice, nel Beneventano, gestito dalla loro stessa famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il più grande dei tre, Gianni, 65 anni, al culmine di una lite per la gestione delle loro strutture, ha impugnato la pistola posseduta legalmente e ha sparato agli altri due all'esterno del locale, nel parcheggio. Poi l'uomo è rientrato nel ristorante e si è sparato. Il cordoglio nelle parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
14: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Dire altro in questo momento diventa superfluo, perché le parole non possono assolutamente descrivere il dolore profondo che stiamo vivendo.
0: Gli investigatori stanno visionando ora le immagini della videosorveglianza e stanno ascoltando dipendenti e familiari per comprendere le dinamiche tra i tre. Simona Decile, GR1.
2: Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco, il Tribunale dei minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere i fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, il legale della famiglia annuncia ricorso. Paura a Taormina per un vasto incendio che ha minacciato le abitazioni, una casa di cura, evacuate per precauzione alcune zone, chiuse diverse strade e bloccato anche l'accesso alla città dall'autostrada. In azione vigili del fuoco, canadere ed elicotteri, nel pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo. Il sindaco Cateno De Luca ha ringraziato i soccorritori per la tempestività, ipotizzando l'origine dolosa del rogo. Torino, ex atleta paralimpica bloccata per 12 ore in aeroporto e perde il volo perché, secondo la compagnia aerea, la sua sedia a rotelle non era in regola.
15: Ex atleta paralimpica e medaglia di bronzo a Barcellona 92, Patrizia Sacca era arrivata in aeroporto per prendere un volo Ryanair da Torino a Crotone, ma incredibilmente è rimasta a terra per un problema legato alla batteria al litio del ruotino elettrico della sua carrozzina. La compagnia ha contestato la conformità della batteria. Sacca invece sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al vaglio dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap.
16: Non possiamo continuare ad assistere a episodi nei quali una carrozzina, un asilo o una batteria diventano il pretesto per bloccare o mortificare o limitare il viaggio di una persona con disabilità. Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
15: Per fortuna casi isolati, eppure
16: si contano su una dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire, perché dietro quella carrozzina, che non è un bagaglio speciale, lo voglio ribadire, c'è la libertà di movimento di una persona.
15: Mauro Zanda, GR1.
2: In Cina sta andando in onda la prima serie TV interamente realizzata dall'intelligenza artificiale.
17: Niente attori, non c'è il regista, nessun sceneggiatore, dei tecnici, neanche l'ombra. Ma la serie c'è e non le manca nulla. Ha provveduto a tutto l'intelligenza artificiale, generando i contenuti, storia, trama, battute e la loro rappresentazione. 30 puntate da 40 minuti l'una in prima serata su una TV nazionale. Titolo Il viaggio in Occidente, un mix di azione, avventura, mitologia. In rappresentanza dell'elemento umano resta il pubblico, diviso tra chi è entusiasta della serie creata dall'IA e chi si chiede se possa suscitare emozioni al pari di quelle create dagli umani, perché ad esempio manca l'interpretazione. Ci sono solo i personaggi, non gli attori calati nel ruolo. L'intelligenza artificiale procede per eliminazione, anche nel budget. Il taglio dei costi di produzione si aggira sul 90%. È di qualche giorno fa l'allarme di Bill Gates sull'intelligenza artificiale che toglierà posti di lavoro. In Cina lo sta facendo sotto gli occhi di milioni di spettatori. Donatella Gori, GR1.
2: Venezia, tutto pronto per l'apertura dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. In attesa dell'arrivo di George Clooney, Lido ha accolto i due conduttori della serata inaugurale, Greta Scarano e Nicolas Maupas. L'inviata.
18: sedie da campeggio comodissime o anche sacchi a pelo. Abbiamo anche i materassini gonfiabili per dormirci.
19: Perché l'ultima notte della vigilia di Venezia 83 c'è anche chi non vuole perdere il posto in prima fila davanti al tappeto rosso, dove alle 19 arriverà George Clooney, il leone d'oro alla carriera. Per lui l'audazio pronunciata dall'amica premio Oscar Laura Dern. Un'edizione con film che affrontano la complessità del mondo, aveva promesso il direttore Alberto Barbera, e si parte con il nuovo bel film di Danny Boyle, Ink. Il regista di Trainspotting e The Millionaire stavolta racconta la nascita della stampa scandalistica con il Sun di Murdoch. Tutto in una serata condotta da un'inedita coppia, Greta Scarano e Nicolas Maupas.
20: Sarà una sala piena di cineasti, quindi io mi sento anche un pochino l'ultimo arrivato, giustamente. Amo fare questo mestiere, voglio dimostrare che sto imparando dal cinema.
21: Vorremmo, io parlo per me, penso di parlare anche a noi di Nicolas, divertirci, ma anche essere profondi senza voler fare la morale. Amore,
19: e per la parte musicale arriverà Tutti i Fenomeni, Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Musica a Londra, Ariana Grande ha concluso il suo Eternal Sunshine Tour con l'ultimo concerto prima dell'annunciata lunga pausa della cantante, che resterà lontana dalle scene musicali per dedicarsi al cinema e ad altri progetti personali. L'inviata.
22: Primo tour in 7 anni di Ariana Grande, Londra, unica occasione per vederla nel vecchio continente, uno show che i fan aspettavano tantissimo.
23: Da dove venite?
24: Dalla Sardegna.
25: Non c'è budget per Ariana.
24: È come se fosse un po' la mia compagna di vita, ecco.
22: Fan da tutta Europa, vestiti nel look della pop star, mini abiti, tacchi infiniti e poi gli iconici guanti rossi di tulle del penultimo disco, Eternal Sunshine. Tutto per uno show che contiene i tanti mondi della star americana, musica, cinema, immaginari sognanti. Ma il tour è stato anche un ultimo saluto. Grande si prende una pausa dai riflettori. Decisione annunciata un mese fa, dopo 8 album e 100 milioni di dischi venduti, 3 Grammy, una candidatura all'Oscar per Wicked e soprattutto dopo i recenti commenti sulla sua eccessiva magrezza. E così, spente le luci, calerà il silenzio sulla sua vita pubblica, ma Grande se ne va accompagnata dall'affetto dei fan. Ariana si merita una pausa, ci dice una ragazza tedesca, ha fatto così tanto, vogliamo solo che sia felice. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ancora musica, uscirà il 23 ottobre Amateur, il 10° album di inediti di Cesare Cremonini. Spegni le luci della città. Basta Stadi, Basta Lustrini aveva annunciato il cantautore bolognese alla fine del tour, e così il nuovo album segna l'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. La ricerca di una dimensione più intima sia nelle sonorità sia nella dimensione live. Intanto in autunno con Amateur il ritorno nei palazzetti. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Federico Foroni. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
1: GR1 Sport.
26: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Il calcio con la chiusura del mercato in primo piano, eccole le principali operazioni dell'ultima giornata della sessione estiva.
27: La Juve regala Spalletti 2 ultimi rinforzi, entrambi dalla Premier, completa l'attacco con il tedesco Voltemade in arrivo dal Newcastle e in mezzo al campo aggiunge Pape Matar Sarr dal Tottenham. Soddisfatte così le richieste del tecnico, che saluta senza rimpianti Jonathan David in prestito all'Atletico Madrid. Sirene inglesi invece respinte dalla Roma per Manu Koné, no secco all'offerta del Chelsea, ma i giallorossi alla fine non chiudono per Leveling dello Stoccarda. Salta quindi l'arrivo dell'esterno offensivo tanto invocato da Gasperini. Per il Milan il dopo Leao è il nome di Omari Hutchinson dal Nottingham Forest, mentre sfuma all'ultimo la cessione di Fofana a Lione, anche se il mercato turco è ancora aperto. Fiorentina la più attiva nelle ultime ore, ufficiali Beto e Gnonto, si valuta lo svincolato Brozovic, ma il colpo last minute è il portoghese Pedro Gonçalves dallo Sporting. Definite anche le 2 grandi operazioni da 40 milioni, Moise Kean al Como e Jonathan Rowe all'Atalanta. La Lazio chiude il mercato salutando Dia e dando il benvenuto a Gudmundsson. Doppio innesto anche per il Toro, il lusitano Braganza e il ritorno in granata di Mandragora. Emanuele Granelli, GR1. GR1.
26: È stata anche una giornata di calcio giocato con due gare dei sedicesimi di Coppa Italia, successi esterni del Monza che elimina il Torino superandolo 1-0 grazie a Dani Mota e della Cremonese 2-0 a Parma, successo che però non salva la panchina di Marco Giampaolo, che è stato esonerato subito dopo la gara. Notizia negativa in casa Napoli, lieve aritmia benigna per McTominay, lo scozzese dovrà essere operato e rientrerà soltanto dopo la sosta in ottobre. Tennis US Open, dopo la pioggia, italiani in gara, Musetti in campo ora, avanti 2-7 contro l'inglese Ferri, 1-0 invece per Passaro contro l'olandese De Jong, Bellucci supera in 3-7 l'ungherese Piros, fuori la Cocciaretto, avanza con rimonta Flavio Cobolli.
3: Con il dritto al volo chiude la pratica come Sagna, in ginocchio esulta Flavio Cobolli, ma che paura, sotto di 2-7 contro l'argentino numero 119 del mondo e per la prima volta nella sua carriera il romano rimonta 2-7 di svantaggio e lo fa in una partita quasi compromessa con il grande cuore giallorosso e con il turbo dritto che alla fine fa la differenza, da dimenticare i primi due parziali, falloso e impreciso Cobolli rischia di andare sotto di un break anche nel terzo, ma poi come spesso capita ribalta la partita. Vince il terzo e il quarto parziale. All'inizio del quinto va sotto 0-2, ma qui finalmente viene fuori la grandezza di Cobolli, il Cobolli del 2026. Vince 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo 4 ore e 13 minuti. Inizio con i brividi, ma vincente per Super Cobolli, Emilio Mancuso, GR1.
26: E infine continua la raccolta di ori dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. In serata sono arrivati quelli di Tamberi nel salto in alto, di Saraceni nel triplo, di Ponzio nel peso e quello della nazionale femminile di pallamano. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
4: La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

E con queste note riprendiamo la linea dopo il GR1 della mezzanotte. Diamo un'ultima occhiata alla situazione sulla 1 Milano-Napoli tra locali Taglio e variante di Valico in direzione di Bologna. È segnalato un tratto chiuso, c'è anche un tratto chiuso tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, tratto chiuso anche tra Fabro e Orvieto in direzione sud. Per quanto riguarda sempre la nostra Autosole, vi ricordo l'incidente che è avvenuto al chilometro 522 tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. L'invito è alla prudenza. Andiamo a vedere la situazione della variante di Valico, anche qui tratto chiuso per ripristino incidente tra variante di Valico e Badia in direzione sud. Diamo un ultimo sguardo alla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Riccione in direzione nord, tratto chiuso, ed è anche chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord e tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione sud. Ringrazio Marco Mascia e Massimo Chiadroni che hanno curato la parte tecnica fino ad ora. Vi lascio a Frank Pantaleo per La notte in viaggio di Rai Isoradio. Da Claudio Campobasso l'augurio di un buon viaggio e di una buona

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Attacchi in corso nei paesi del Golfo, droni sul Kuwait. Risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik. Fa sapere l'Iran che dice di aver colpito basi americane in Bahrain e in Giordania, mentre le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici. Al momento gli attacchi di Teheran non hanno causato vittime americane, riferisce la Reuters citando due funzionari di Washington. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace, lo ha dichiarato Putin poco fa. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. La presidente della Commissione von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da parte di Bruxelles. Anche il segretario generale della NATO Rutte chiama a Berlino: prove inequivocabili, i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Il G20 delle finanze negli Stati Uniti salta il comunicato congiunto per l'opposizione della Cina. I ministri di tutti i paesi, a eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera, sicura e prevedibile nello stretto di Hormuz. In Italia, bufera sul rilascio di un uomo reo confesso di aver aggredito sessualmente una tredicenne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Insorge la premier Meloni: chi lo spiega alla famiglia della ragazzina che quell'uomo è di nuovo in giro? Salvini chiede la castrazione chimica. Interrogazioni al governo da PD a Italia Viva. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupass, ad aprire la kermesse il film Ink di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Volley, gli europei femminili stasera alle 19. Le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie, sono 187 in totale finora, di cui 5 ori nell'ultima giornata nella pallamano femminile, nel salto in alto con Jimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso e nel salto triplo. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 2.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Rai Isoradio.

Restano i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amici e amici, plus de temps, plus d'or, les vacances sont super.
1: GR1. Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente Russia